0: o familia, a lot of sono sulle telefono che fanno i foto del pranzo, whatever. Why? Perché? A me non mi piace.
1: No.
0: I don't like that.
1: Però this, what I'm saying is, questi qua, questo è stato in giornale sul weekend, ma io pensavo, ma quante volte dobbiamo dirci queste cose, perché questa non è la prima volta.
0: Ma non è solo i giovani.
1: No, anche quelle più anziane. E quindi noi arriviamo a un tempo che, come stanno facendo adesso, i telefonini non più nella scuola, né dicono che gli iPads non più nella scuola, dicono che adesso dobbiamo imparare i bambini a scrivere a mani, adesso. Ma questo questo non è, come si dice, rocket science. Noi sappiamo queste cose, ma still continuiamo a non farlo. Okay? So let's just think about it, you know. Maybe this weekend, diciamo, tutti quanti, non facciamo fotografie sul telefonino.
0: Se vuoi fare una foto per un'amica, telefonare a quella persona per domandare come stai.
1: Sì.
0: Anyway, andiamo a respirare.
1: A respirare. 3, 4, 5.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Hedland e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: scende la pioggia oggi, Rosa?
1: No, può darsi dopo.
0: Oh, it's beautiful.
1: Può darsi, fa un po' di pioggia afterwards. Yeah,
0: yeah, which
1: dopo mezzogiorno.
0: Perché questa settimana, Rosalie, in Italia, it's Ferragosto,
1: sì,
0: right? E la radio va trasmetterà in Sydney.
1: From Sydney this weekend,
0: una
1: that's
0: grande,
1: right.
0: Grande festa in Sydney per Ferragosto,
1: sì, sì.
0: Che è 15 di agosto, which is...
1: Saturday.
0: Sabato. So, Ferragosto è una festa italiana celebrata il 15 di agosto. Cade in piena estate.
1: Mm-hmm.
0: È un momento in cui l'italiano va in vacanza all'estero per lasciare la città. E fuggi dal caldo perché
1: sì.
0: Ancora, I had a look in Rome, questa settimana fa 37 ogni
1: wow.
0: giorno.
1: Yeah,
0: and
1: caldo.
0: I think
1: molto
0: in,
1: caldo.
0: In Naples it's 35 or something, so very, very hot. Loro vanno alla spiaggia and the mountains, right. So how did this start? A origine del Ferraio Augusti, lui si chiama Ferraio Augusto, la festa dell'imperatore Augusto, che ha reso il primo di agosto un giorno di riposo dopo le settimane di duro lavoro in agricoltura. È comune per l'italiana augurare al gente un buon Ferragosto. So it was il primo agosto loro dicevano. Noi diciamo buona giornata, loro
1: sì.
0: Diciamo buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto.
0: Durante questo periodo dell'anno le città italiane diventano vuote, mentre le spiagge sono piene di persone da tutto il mondo.
1: Sì, sì, sì.
0: Have you been? Tu sei stata in Italia, in Ferragosto?
1: No, non sono stata.
0: The city is dead.
1: Yes.
0: Roma non si manca poteva comprare un tazzo di caffè.
1: Oh, really?
0: It was dead. Trascorre le vacanze a Ferragosto con la famiglia o gli amici in spiaggia è di solito la prima scelta. In effetti, la maggior parte degli italiani letteralmente fuggi dalla città che sono caldo and, come Milano, Torino e Roma. La maggior parte dei negozi, dell'attività commerciale e degli uffici pubblici sono chiusi per la pausa estiva. So tutto chiuso
1: sì,
0: per
1: sì,
0: due settimane.
1: That's a lot, isn't it?
0: Even
1: due
0: the
1: settimane.
0: Public transport is closed. So, io, come io ho detto, sono stata a Ferragosto e ricordo che tutti i negozi della città erano chiusi. Non potevo credere a quanto fosse tranquilla Roma.
1: Oh, yes.
0: Right.
1: Buon tempo per andare allora, vero?
0: No, really, perché non c'era nessuno, it was dead.
1: So, i negozi erano chiusi?
0: Era tutto, c'è un biglietto alla porta, ogni negozio, chiuso per Ferragosto. Chiuso per Ferragosto, chiuso per Ferragosto.
1: Wow.
0: All of them, you can't buy anything. Anche il mercato, Campo di Fiora, che è aperto ogni giorno, era chiuso.
1: Wow,
0: you can't
1: that's
0: even go
1: amazing.
0: To the market. Faceva molto caldo e non siamo riusciti a trovare un bar aperto per prendere un drink. We couldn't find a bar.
1: Wow.
0: It was amazing. E non andare mai più in agosto. Anyway, in saying that, un cugino, lui si sposa prossimo anno in luglio.
1: Ah,
0: okay. Forse tutta la famiglia vada.
1: Va? Oh, that'd be nice.
0: But
1: yeah.
0: Not per Ferragosto.
1: Mm-hmm.
0: There's an old tradition, una nuotata, a swim di mezzanotte. Sapeva che molte italiane sono abituate a fare una nuotata il 15 di agosto a mezzanotte.
1: Mm-hmm.
0: Le persone si incontrano e vanno in spiaggia a mezzanotte.
1: Sì, sì.
0: Quando l'orologio batte la mezzanotte, fanno un tuffo insieme e si divertono. How good is that? Però,
1: yes.
0: Però, Rosalie, c'hai sempre un però. Nel sud Italia, molte persone credono che non dovresti fare una nuotata a mezzanotte a Ferragosto perché potresti essere maledetto.
1: Oh!
0: Be bad luck in South Italy.
1: Malocchio.
0: Infatti, in alcune città costriere del sud Italia, una serie di morti, unexplained deaths, è avvenuta dopo la mezzanotte del 15 di agosto.
1: Oh, that's no good.
0: So is this a superstition?
1: I think so.
0: Yeah,
1: yes.
0: So Ferragosto in Italia, freddo agosto qui.
1: Yes. Well, telefonate in studio 8340-7700 se avete anche voi ricordi di Ferragosto.
0: Ferragosto.
1: Because obviously sono due settimane che sono molto importanti.
0: Yeah, it was very, very very busy. Tutta I'm trying to find la canzone abbronzatissima.
1: Abbronzatissima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: Questo è domani, 12 sì. Di agosto.
7: Pyjama Day.
6: Pyjama Day dalle 9 o
7: le 10 fino a mezzogiorno. C'è ancora tempo se volete venire. Venite anche se non siete registrati, venite domani mattina alle 10 e potete stare con noi.
6: Non
7: dovete mettere le pigiame perché noi facciamo i fondi for the foster care. Se volete mettere pigiama, you can, e poi potete venire e ci guardate noi in pigiama.
6: Yeah, we'll all be in pyjamas. That's gonna be fun.
7: Vi facete una risata, una bella risata. Now, fra 2-3 minuti abbiamo Susan from Cowesett.
6: Okay?
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: other symptoms of older age. You know, the less you use it,
1: the more you lose it.
2: Yeah, that's right.
0: I guess is the one. It can lead to muscle loss and muscle strength. You lose your mobility, but you're also not out and about and doing things and engaging. So, you know, mentally you're probably feeling it not quite as happy or as excited as you could be if you're outside having a walk in the fresh air and keeping active. So I think it has, you know, a double...
2: Both effects.
0: Both.
2: So Lilian, do you want to just translate that one? So the answer to that question, perché troppa sai riposo non è buono... come ci anziani, come facciamo più anziani.
1: Se troppo riposo accelera l'invecchiamento portando a un grave perdita muscolare e alla perdita di mobilità. Il movimento fisico sicura a quello che fa veramente bene e aiuta a mantenere l'indipendenza. The importance of keeping independence, which is very important, not just for the Italian community, for anyone, basically.
2: So now, as we get older, we're going on to the next question, because we've said that... we'll come back to that question in a moment. We'll just go to our sponsors first, and we'll come back to the question about age.
0: Yes.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 11 agosto. Apriamo con l'economia del Sud Australia. Adelaide è stata indicata come la migliore città australiana per il panorama delle start-up, secondo un nuovo rapporto di Recon. Tra i punti di forza della città vengono indicati i costi competitivi, la stabilità economica e un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese. L'amministratore delegato di Recon, Sam Allert, ha sottolineato le opportunità offerte dall'ecosistema imprenditoriale di Adelaide. La ministra del Sud Australia per le piccole imprese, Nadia Clancy, ha accolto positivamente il risultato, evidenziando le condizioni favorevoli per chi vuole avviare un'attività nello Stato. Passiamo al mercato immobiliare australiano. Westpac afferma di aver registrato un calo del 20% nelle richieste di nuovi mutui dopo le recenti riforme che interessano il settore. Il dato arriva in un momento in cui l'accesso alla casa rimane una delle principali preoccupazioni per molte famiglie australiane, tra prezzi elevati e pressioni sul costo della vita. Torniamo nel Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha annunciato una Royal Commission sull'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo il suo recente viaggio negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato rappresentanti di importanti aziende tecnologiche, tra cui OpenAI, Anthropic e Apple. Secondo Malinauskas, l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità, ma, se lasciata senza adeguate regole, rappresenta anche un rischio concreto per il modo in cui funziona la nostra società e per il futuro del lavoro. Il premier ha detto che ci troviamo davanti a un vero e proprio bivio. L'obiettivo, ha spiegato, è stabilire regole che permettano di utilizzare l'intelligenza artificiale mettendo le persone al primo posto. L'inchiesta esaminerà gli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro, sull'istruzione e sui servizi pubblici, compresa la sanità. La Royal Commission dovrebbe iniziare a ottobre e presentare il suo rapporto entro luglio del prossimo anno. E oggi è anche una giornata importante per fotografare l'Australia e capire come sta cambiando il paese. Questa sera, 11 agosto, è la notte del Census 2026, il censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni. Le informazioni raccolte serviranno a comprendere meglio chi vive in Australia e aiuteranno nella pianificazione futura di servizi e risorse per le comunità. Il censimento raccoglie informazioni su temi come famiglia, lavoro, istruzione, abitazione, origini e lingue parlate. Il Census 2026 introduce anche nuovi argomenti nella raccolta dei dati, offrendo un quadro più aggiornato della società australiana. E chiudiamo con il meteo. giornata instabile nel sud Australia.

0: Italia, con piogge in aumento in diverse zone dello Stato. Adelaide sono previsti rovesci in aumento e una temperatura massima di 16 gradi. Rovesci in aumento anche a Mount Gambier, con 14 gradi, e a Waiala, dove la massima raggiungerà i 18. Piogge in sviluppo anche a Ceduna, con una massima di 19 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531 questo martedì 11 di agosto con Liliana, io Rosalia e Susan from Kawasan. Abbiamo fatto un bel programma stamattina molta informazione di come mantenere i nostri anziani forte, indipendente e fit. Okay, so we're almost at the end of the program, but let's look a little bit at a couple of final things, Susan. The first one is where can our Italian elders find social fitness programs? So dove poter andare come anziani a vedere o fare questi programmi sociale. So who provides some of these social fitness programs?
1: Kawasan SA, we're here with today. Mm-hmm. The groups that are called social support groups, which is about getting people together, but they have up the activities there at the same time. Mm-hmm. So there's the bocce, tombola, cards and billiards, I think. Mm. Not in all of them, but in a scattering of the groups. The Lockleys group in particular runs they have a physiotherapist coming in, mm-hmm. and he does about a half an hour of just movement. I think it's standing movement and sitting, sitting exercises with some of the older people. Mostly women, I think, are motivated to do that group. But that's lovely to see the people moving, and I think they look forward to it every week.
2: So they just need to make a phone call to Coazet.
1: Yes.
2: 8223-333-1. E poi parlare con Susan o l'altra persona nell'ufficio per domandare di social activities e poi fare un po' di fitness exercise.
1: Yeah. We can connect you with the groups.
0: Yes, that's most important. What about the role of the GP, il dottore? Può anche come anziani parlare con il dottore per fare un po' di esercizio perché loro possono tenere qualcosa o qualche parte che può andare. So what's the role of the GP in all this?
1: Well, it's an important conversation that you have with your GP. I mean, I think you should always be sort of talking. If you're going to think about doing something new that you haven't done before, it would be a good idea to talk to the GP before you start anything, especially if it's a fairly rigorous program. But if it's fairly gentle, I think it would be okay. Mm. But if you've got other issues and you need help with them and you've got chronic pain, then, maybe you need to go to your GP and talk about and find out about getting an exercise plan or a Medicare subsidized health plan, management plan from the GP, and then they can help coordinate that with you.
2: Perché è importante parlare con il dottore che vuoi fare un po' di esercizio. Il dottore può fare un piano per te e loro fanno le domande come ti senti, come stai. È importante la prima cosa per parlare con il dottore.
0: Perché
2: Rosalia e Susan, questo non è solo per i nostri anziani, questo è per tutta la comunità. It's not just for the older people, it's even for the younger ones, 50, 60.
1: Oh, absolutely. Start now.
0: Mm. Absolutely.
1: It's never too late to start.
0: So, Susan, the final message for our listeners, what's your message, obviously, to the nonnos and nonnas that are listening today, and a final message about the importance of fitness? So, adesso chiediamo a Susan, qual è il tuo messaggio per tutti i nonni che ci ascoltano oggi? L'ultimo messaggio che com'è importante questo fitness?
1: Keep moving. Keep moving so you can enjoy your family, your garden, your home and your life as much as you can and for as long as you can, I think would be the... The final message?
2: Sì. So, il movimento è medicina. It's medicine to move. Continua a muoverti così puoi goderti la tua famiglia, il tuo giardino e la tua vita per molti anni a venire.
0: Yeah, that's important. Yeah. So come hai detto prima tu anche, you start small and you just add on, don't you? Cominciati con
2: poco.
0: Qualcosa piccola come la sedia, alzarsi, sedere, cose così. So thank you so much, Susan, for coming along today. It's been really very, very informative and lots of practical ideas.
2: Tips.
0: And they're things that everyone can do and start today, right now. You don't have to go to the gym. You don't have to join a group. You can do something small and then gradually get the confidence to be able to add on. So thank you very much. Grazie mille per esservi uniti a noi oggi. e per averci ricordato che rimanere attivi è il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi e alla nostra famiglia. E i nostri ascoltatori, non dimenticati di contattare i vostri nonni questa settimana e incoraggiarli a continuare a muoversi.
2: Piano piano.
0: So contact your nonnies today, tomorrow, and say let's go for a walk.
2: We'll go for a walk.
0: So thanks very much, Susan.
1: My pleasure.
0: And we look forward to having you next time.
1: Thank you.
2: And Rosalia, io domani mattina per Pigiama Day alle 10 qui alla radio.
0: Sì, vi ricordiamo che venite, perché anche se non avete registrato potete ancora venire e facete una tazza di caffè con noi. E ci facevi una risata perché noi tutti quanti, Marco, Stefano, Sara, Liliana, Angela e io, tutti in pigiama. Chissà quale pigiama
2: teniamo.
0: Dobbiamo aspettare a domani.
2: Yeah, okay.
0: Ok, ciao a tutti.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: e rispondere a tutte le vostre domande.
1: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: da Kaji Ketra con Giusy Ferreri, questa era Jumbo, io sono il vostro Marco, buongiorno a tutti. In attesa di Daniela sono qui in studio per un motivo molto molto speciale, perché ci è arrivata una telefonata molto speciale e quindi quando succedono queste cose non possiamo tirarci indietro, soprattutto se è una persona speciale come la nostra Emilia Pirone, che oggi compie 30 anni e quindi noi gli facciamo gli auguri da parte di tutta la Radio Italiana 531 con la canzone di Tanti Auguri, chiaramente.
1: Tanti auguri a
0: Emilia. Tanti auguri a Emilia da Sofì e tutta la famiglia di Rio Coffee, ma anche tutta la famiglia di Radio Italiana 531. Queste cose succedono ogni tanto e noi piace ovviamente festeggiarle, quindi Emilia, grazie mille, tanti auguri, happy birthday to you, oggi è importante e ti abbiamo dedicato, ti dedicano Sofì e la famiglia di Rio Coffee, così come Radio Italiana, una canzone speciale che sicuramente ti godrai, quindi tanti auguri e ci vediamo presto e grazie per tutto il supporto che dai a Radio Italiana 531. Questa è per te. Tanti auguri, Emilia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 7 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 11 agosto. Apriamo con l'economia del Sud Australia. Adelaide è stata indicata come la migliore città australiana per il panorama delle start-up, secondo un nuovo rapporto di Recon. Tra i punti di forza della città vengono indicati i costi competitivi, la stabilità economica e un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese. L'amministratore delegato di Recon, Sam Allert, ha sottolineato le opportunità offerte dall'ecosistema imprenditoriale di Adelaide. La ministra del Sud Australia per le piccole imprese, Nadia Clancy, ha accolto positivamente il risultato, evidenziando le condizioni favorevoli per chi vuole avviare un'attività nello Stato. Passiamo al mercato immobiliare australiano. Westpac afferma di aver registrato un calo del 20% nelle richieste di nuovi mutui dopo le recenti riforme che interessano il settore. Il dato arriva in un momento in cui l'accesso alla casa rimane una delle principali preoccupazioni per molte famiglie australiane, tra prezzi elevati e pressioni sul costo della vita. Torniamo nel Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha annunciato una Royal Commission sull'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo il suo recente viaggio negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato rappresentanti di importanti aziende tecnologiche, tra cui OpenAI, Anthropic e Apple. Secondo Malinauskas, l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità, ma, se lasciata senza adeguate regole, rappresenta anche un rischio concreto per il modo in cui funziona la nostra società e per il futuro del lavoro. Il premier ha detto che ci troviamo davanti a un vero e proprio bivio. L'obiettivo, ha spiegato, è stabilire regole che permettano di utilizzare l'intelligenza artificiale mettendo le persone al primo posto. L'inchiesta esaminerà gli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro, sull'istruzione e sui servizi pubblici, compresa la sanità. La Royal Commission dovrebbe iniziare a ottobre e presentare il suo rapporto entro luglio del prossimo anno. E oggi è anche una giornata importante per fotografare l'Australia e capire come sta cambiando il paese. Questa sera, 11 agosto, è la notte del Census 2026, il censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni. Le informazioni raccolte serviranno a comprendere meglio chi vive in Australia e aiuteranno nella pianificazione futura di servizi e risorse per le comunità. Il censimento raccoglie informazioni su temi come famiglia, lavoro, istruzione, abitazione, origini e lingue parlate. Il Census 2026 introduce anche nuovi argomenti nella raccolta dei dati, offrendo un quadro più aggiornato della società australiana. E chiudiamo con il meteo. Giornata instabile nel Sud Australia, con piogge in aumento in diverse zone dello stato. Adelaide sono previsti rovesci in aumento e una temperatura massima di 16 gradi. Rovesci in aumento anche a Mount Gambier, con 14 gradi, e a Waialla, dove la massima raggiungerà i 18. Piogge in sviluppo anche a Ceduna, con una massima di 19 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Campagna.

a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, oggi è martedì, che è una bella, bella, bella, bella, bella giornata. Non proprio, perché vedo che c'è, ma comunque è una bella giornata. È New York buona, come ha detto Rocco Hunt, con il mio accento che non va molto bene, però è lo stesso. Allora, la settimana scorsa abbiamo avuto come ospiti i nostri sponsor di Life Care. Quindi vi ricordo che ogni primo martedì del mese, se ascoltate, ho sempre qui qualcuno di Life Care. A parte questo mese scorso, che sono venuti la settimana scorsa, il mese scorso, che non sono venuti per una serie di motivi, però di solito il primo martedì di ogni mese. Allora, parliamo di zanzare. Perché? Perché no? Perché zanzare portano tante malattie e noi non abbiamo tante di queste specie qui in Australia. Abbiamo certe specie, non tutte. Però una curiosità, io in Africa purtroppo sono stata morsa da una zanzara e purtroppo mi è venuta la malaria, che non è una bella cosa da avere, perché per dir la verità sono stata molto molto molto molto male e quindi non è andato molto bene, a parte per il fatto che ho avuto la fortuna di avere un dottore che è venuto a curarmi, perché senza le pastiglie e senza la cura certi tipi di malaria possono portare purtroppo alla morte. Io sono stata fortunata perché qualcuno è venuto a curarmi. Il problema in Africa e questi stati qui è non tanto il fatto che uno può prendere la malaria da un morso di una zanzara, è il fatto che non hanno i soldi per poi curarsi, per prendere, non ci sono vaccine, ok? Però no, stanno creando certe vaccine, però non esiste al giorno d'oggi una vaccina che prendi che poi non prendi la malaria. Puoi prendere le pastiglie prima di andare in questi posti per una serie di, non so se un mese o 2 mesi prima, prendi queste pastiglie e poi dicono che se vieni morso da una zanzara non prendi la malaria, però devi prendere queste pastiglie prima di entrare in quel stato, tutto il tempo che rimani in quel stato, e poi per non so se 2 o 3 mesi, non mi ricordo proprio, però per un periodo dopo che esci da quel stato. Quindi questo tipo è la cura se vai in certi posti dove la malaria è una cosa che c'è e che puoi prendere. Però ci sono certi, e ogni zanzara è diversa, perché non ogni zanzara ti può dare la malaria, e queste zanzare hanno il virus dentro di loro, mordono te e quindi te prendi il virus. Però non pensare che se te vai in Africa o Sud America o in Asia, Sud-Est Asia o Asia, che necessariamente se ti morde una zanzara per forza prendi la malaria. No, deve essere proprio una zanzara che ha quella malattia dentro di loro. Ci sono diverse specie, quindi non è che sto parlando della malaria, proprio qua sto parlando di zanzare, per curiosità. Ogni different mosquito species prefer different people. Quindi non è che tutti di noi veniamo morsi dalle stesse zanzare. Io ho notato che le zanzare mi vogliono molto molto bene, veramente, perché è una delle specie che viene proprio a mordermi, altre cose no, proprio sempre la zanzara. Però non so se il mio sangue, adesso scopriremo insieme. Quindi, understanding what makes some people mosquito magnets, che sono io, può aiutare i scienziati a sviluppare certe malattie che portano queste zanzare a noi. Quindi ogni specie ha il suo tipo
Ok, questo è le ricerche che hanno fatto e sono state pubblicate in Ice Science, which tested the attraction of three mosquito species. Tre specie. Hanno cercato di capire tre specie di moschito. Quello che porta alla febbre gialla, Yellow Fever Mosquito, che si chiama Aedes aegypti, un Asian Tiger Mosquito, è un Southern House Mosquito. Quindi, Yellow Fever Mosquito, Asian Tiger Mosquito and Southern House Mosquitoes. Mosquitoes find hosts, cioè cercano le persone, using a combination of signals, including carbon dioxide, body odor, heat, humidity and visual cues. Significa che ogni zanzara piace certe cose e cercano carbon dioxide, l'odore della persona, il calore, l'umidità e usano anche i loro occhietti. Dico occhietti perché sono piccolini, piccolini. L'odore che abbiamo noi, perché ognuno di noi ha un profumo, un odore, no? È una cosa molto difficile da capire perché è molto complessa e dipende ai I chimici, i chemicals che sono dentro di noi, perché ognuno di noi ha un profumo diverso, no? E sono composte di una cosa che si chiamano compounds, chemical compounds. La differenza in questi chemical compounds può aiutare il moschito a distinguere tra una persona e l'altra. Quindi questo può spiegare l'attrazione a una persona rispetto l'attrazione a un'altra persona. I ricercatori hanno trovato che certe persone erano molto attraenti per queste zanzare e non solo per una specie, però per altre specie di zanzare. But no one in the study, nessuno che ha fatto questo studio qui, faceva parte di questo studio qui, era il più attraente a tutte e tre. Quindi significa che magari sei attraente per una specie, magari anche per un'altra, però magari sei attraente soltanto per una specie. Allora disse Kylie Marrero, che è quella, è l'autrice di questo studio qui. We didn't expect the species to prefer different people when we started the study. Each species having a distinct microbial signature that they use as a cue was surprising to me. Significa che ogni specie ha la loro particolare persona o odore che piace di più e loro non pensavano che andava proprio così. Il Yellow Fever Mosquito ha dimostrato una preferenza per i maschi e era associato with particular patterns of volatile compounds and skin bacteria. Quindi questo moschito del Yellow Fever piaceva una specie di batteria sulla pelle. Invece, the Asian Tiger Mosquito piaceva ketones and plant-like volatile compounds naturally secreted by the skin. Quindi, il Asian Tiger Mosquito piaceva queste cose che si chiamano ketones e questi plant-like, assomigliano un po' alle piante, plant-like compounds, che certe persone secretano o fanno fuori uscire dalla loro pelle. The Southern House Mosquito piace la notte, è un moschito che esce specialmente durante la notte, era molto attratto a microscopici ecosistemi di batteria, funghi e questi microbes che vivono sulla pelle delle persone. Quindi questo un po' ci spiega perché certe moschito vanno a certe persone. Quindi io per dire non so qual tipo, quale
quale tipo di persona sono. Non so se ho bacteria, funghi sulla mia pelle, o se sono uno che ha più ketones come le piante, o se sono quella che ha un altro tipo di batteria sulla mia pelle. Io non lo so perché non ho fatto le analisi del sangue e della pelle, però sappiamo che questi moschitoi piacciono certe persone. E questi sono i motivi per questa cosa qui. Andiamo a ascoltare un altro brano insieme. Me piace molto Celentano, è uno che è un grande, per dire la verità, è un grande, e per questo lo mando in onda molto spesso. Andiamo a ascoltare una delle mie preferite canzoni da lui, Il ragazzo della via Gluck.

0: State ascoltando la radio italiana 531, io sono Daniela Di Fabio.
1: Radio italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
0: Eccoci qui, bentornati. Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Stavo parlando delle zanzare. Allora, l'importante di tutto questo, cioè il bello di questo studio, il punto di questo studio, immagino, è che se riescono a capire quello che una zanzara trova attraente, poi riescono a capire come far sì che te non sei così attraente per repel o mandar via questa zanzara. E questo è importante per le zanzare che sono pericolose, perché per dire la febbre gialla, nessuno vuole la febbre gialla, nessuno vuole dengue fever, nessuno vuole la malaria, perché queste cose non sono belle. Io vi dico dal 100%, da una che ho avuto la malaria in Africa e sono stata malissima, ma non sono mai stata così male in vita mia, per dire la verità. Era la più brutta cosa riguardo la mia salute, una malattia che abbia mai avuto, ok? Male, male, incredibilmente male a letto. Per fortuna, come ho detto, ho avuto il dottore, perché se non se fosse non stato lì, sarebbe andato molto molto male. La cosa con malaria poi è, purtroppo, non è che io poi lo posso dare a qualcun altro, non è che sono contagiosa, che io posso dare la malaria adesso a qualcun altro, però rimane nel tuo sistema, un po' come il chicken pox o il chicken pox che ti rimane, o i shingles nel sistema, e può a te può tornare. La malaria non è proprio così, però una parte rimane dentro di te, non dico che poi torna, però è dormant, sta lì dentro. E, anzi, questo è vero, però per un periodo dopo che guarisci i sintomi ti tornano. Per me era per un paio di anni. Quindi all'inizio era spesso, cioè ogni mese, ogni due mesi, mi tornavano i sintomi, non in modo come quando sono stata molto male, però mi tornavano. Poi magari tornavano ogni tre mesi, poi magari ogni sei mesi e poi, io l'ho avuto tanti anni fa, adesso secondo me non mi tornano più. Questo è capitato con me e può succedere con altre persone che hanno avuto la malaria. Però rimane dentro di te e per questo io non posso donare il sangue. Posso donare la plasma, però il sangue non lo posso donare per via del fatto che ho avuto la malaria. Quindi esiste dentro di me, torno a dire, non è che poi lo passo a qualcun altro. Quindi queste sono tutte piccole curiosità della malaria. Quindi ricordiamoci che facendo questi... queste ricerche, capendo quello che piace il moschito, possiamo poi cercare di capire come magari far sì che magari c'è un profumo per mettere su di te. Infatti ci sono già i spray e tutte queste cose, perché sappiamo, per quelli che hanno viaggiato in Asia o Sud America o in Africa, puoi avere il mosquito repellent, anche se vai camping, per dire, ci sono i braccialetti che puoi indossare che buttano fuori un certo odore, ci sono i spray, ci sono anche quelle cose che puoi bruciare nelle citronella, che bruci. Uno lo sa, se va in campeggio non vuole essere beccato, perché proprio la zanzara non piace questo odore e quindi va via. Quindi quello era tutto una piccola curiosità. Vorrei cambiare discorso, però prima di cambiare discorso andiamo a ascoltare un brano che dedico a mia madre. Non so se è in ascolto, però siccome è il suo nome, questa canzone è per lei e per tutte le altre persone lì che sono in ascolto, che hanno questo bellissimo nome qui.

0: Ok, una versione un po' particolare, non me l'aspettavo per dire la verità, però comunque importante che l'ho mandato in onda perché volevo regalare questa canzone a mia madre, anche se era un po' di discoteca, è lo stesso. Allora, altre cose, c'è questo demenza, Alzheimer's fa parte di demenza e sappiamo che è una malattia di cui ne abbiamo parlato un po' la settimana scorsa, per dire la verità. Quindi non so chi era in ascolto quando ho avuto questi ospiti la settimana scorsa, però abbiamo toccato un pochettino su questo discorso. Demenza è una cosa che è molto frequente, non solo nei anziani, si può avere anche early dementia, quindi non è solo una malattia del cervello per gli anziani. Però ci sono tre cose che possono, non dico prevenire, che sono indicazioni del fatto che magari puoi mettere a bada un po' questo demenza per un pochettino più di tempo. Quindi una di queste cose, pressione sanguigna normale. Se te hai la pressione sanguigna normale, se sei senza il diabete e se non fumi dall'età da 48 a 68 anni, questi sono tre cose positivi che significa che può essere che tieni la demenza a bada. Normal blood pressure, no diabetes, and not smoking from the age of 48 to 68 are associated with nearly 13 additional years on average of dementia-free life, according to a new study. Quindi non dico se fai o hai queste tre cose che non magari poi devi soffrire di demenza, però ci sono correlazioni tra le persone con la pressione sanguigna normale, senza diabete e quelli che non fumano dall'età da 48 a 68 anni, potrebbe aggiungere 13 anni della tua vita senza avere un dementia free, senza dementia life. Ogni anno ci sono 10 milioni nuovi casi di demenza in tutto il mondo, 10 milioni in ogni anno, poi ci sono tutti quelli che non vengono neanche diagnosticati, quindi dicono 10 milioni, magari ci sono anche di più. And that number, quel numero, continuerà ad incrementarsi fino a 150 milioni nel 2050, può essere anche perché noi stiamo vivendo anche più a lungo. Our findings argue, disse Joseph Koresh, che è uno dei investigatori di questo studio qua, our findings argue that people need to actively avert these factors in midlife as a strategy for preserving brain health for more than a decade. Quindi lui dice le persone dovrebbero cercare di tenere la pressione sanguigna a bada, cercare di non avere la diabete neanche, o però tenerlo a bada, o se riesci mandarla via, perché magari sarebbe anche possibile questo, non lo so, non sono un medico, e cercare di mantenere il nostro cervello in buona salute e poi di non fumare. Questo sarebbe l'idea. Io oggi vi devo lasciare un po' prima, quindi torno per salutarvi tra pochissimo perché ho un impegno, però devo dare un attimo di pausa per i nostri sponsor, perché senza i nostri sponsor noi qui non andiamo avanti e poi torno per salutarvi tutti.
1: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa. istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica, 13 settembre, al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Eccoci qui ancora. Scusami, la signora Maria mi ha chiamato e ho dovuto chiudere e distaccare dalla linea perché sono qui da sola e quindi non posso stare al telefono. Però signora Maria, la ringrazio per la sua chiamata assunta, come sempre mi ha fatto piacere sentirti, quindi vi ringrazio per le vostre chiamate, è sempre bello sentirvi. Un forte abbraccio a tutti voi ascoltatori, vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiremo tra una settimana. Buona giornata a tutti voi.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 11 agosto. Apriamo con l'economia del Sud Australia. Adelaide è stata indicata come la migliore città australiana per il panorama delle start-up, secondo un nuovo rapporto di Recon. Tra i punti di forza della città vengono indicati i costi competitivi, la stabilità economica e un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese. L'amministratore delegato di Recon, Sam Allert, ha sottolineato le opportunità offerte dall'ecosistema imprenditoriale di Adelaide. La ministra del Sud Australia per le piccole imprese, Nadia Clancy, ha accolto positivamente il risultato, evidenziando le condizioni favorevoli per chi vuole avviare un'attività nello Stato. Passiamo al mercato immobiliare australiano. Westpac afferma di aver registrato un calo del 20% nelle richieste di nuovi mutui dopo le recenti riforme che interessano il settore. Il dato arriva in un momento in cui l'accesso alla casa rimane una delle principali preoccupazioni per molte famiglie australiane, tra prezzi elevati e pressioni sul costo della vita. Torniamo nel Sud Australia, dove il premier Peter Malinauskas ha annunciato una Royal Commission sull'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo il suo recente viaggio negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato rappresentanti di importanti aziende tecnologiche, tra cui OpenAI, Anthropic e Apple. Secondo Malinauskas, l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità, ma, se lasciata senza adeguate regole, rappresenta anche un rischio concreto per il modo in cui funziona la nostra società e per il futuro del lavoro. Il premier ha detto che ci troviamo davanti a un vero e proprio bivio. L'obiettivo, ha spiegato, è stabilire regole che permettano di utilizzare l'intelligenza artificiale mettendo le persone al primo posto. L'inchiesta esaminerà gli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro, sull'istruzione e sui servizi pubblici, compresa la sanità. La Royal Commission dovrebbe iniziare a ottobre e presentare il suo rapporto entro luglio del prossimo anno. E oggi è anche una giornata importante per fotografare l'Australia e capire come sta cambiando il paese. Questa sera, 11 agosto, è la notte del Census 2026, il censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni. Le informazioni raccolte serviranno a comprendere meglio chi vive in Australia e aiuteranno nella pianificazione futura di servizi e risorse per le comunità. Il censimento raccoglie informazioni su temi come famiglia, lavoro, istruzione, abitazione, origini e lingue parlate. Il Census 2026 introduce anche nuovi argomenti nella raccolta dei dati, offrendo un quadro più aggiornato della società australiana. E chiudiamo con il meteo. Giornata instabile nel Sud Australia, con piogge in aumento in diverse zone dello stato. Adelaide sono previsti rovesci in aumento e una temperatura massima di 16 gradi. Rovesci in aumento anche a Mount Gambier, con 14 gradi, e a Waialla, dove la massima raggiungerà i 18. Piogge in sviluppo anche a Ceduna, con una massima di 19 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione.

disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Tilde col programma Mi Ritorni in Mente. Oggi sono sola, purtroppo il nostro dottore non è qui con noi e sarò qui con voi per farvi tanta compagnia e allo stesso tempo io ho bisogno tanto della vostra compagnia. Chiamatemi all'83407700. Radio Italiana 531, sarò con voi fino all'una e dopo ci sarà il nostro Santino. Perciò aspetto con tanta ansia le vostre telefonate. Per incominciare andiamo a ascoltare Soldi da Mahmood. Buon ascolto.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Radio Italiana 531 e abbiamo ascoltato Soldi, Soldi. E adesso andiamo a salutare Lucia, che lei vuole ascoltare I Will Follow You da Ricky Nelson, perché ci ricordava tanto della nostra gioventù insieme. Ciao Lucia e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Eccoci qua, Radio Italiana 531. Abbiamo ascoltato La Novia da Claudio Villa. E allora adesso andiamo a salutare la nostra cara Vivian. Ciao Vivian, del tuo messaggio lei vuole ascoltare Perdere l'amore da Massimo Ranieri. Allora, se volete chiamarmi per richiedere le vostre canzoni del passato, del presente, le vostre canzoni preferite, 8340 7700.

Eccoci con voi, spero che state guardando questa bellissima giornata, confronto a quelle dell'altro giorno con tutta quell'acqua, vero? Si sta bene nel giardino oggi, perché chissà, forse avremo di nuovo pioggia. In tutti i modi, io sono Tilde, se volete farmi compagnia 8340 7700, e adesso andiamo a salutare il caro Gino. Dice che si sta preparando un bel pranzo, ha detto una sfila di cose che si fa per mangiare: rape, pasta, prawns, alici o sardine, qualcosa così, tutto per il pranzo. Ma insomma, Gino, quando mangi? In tutti i modi, buon appetito e buona giornata. E andiamo ad ascoltare per lui Piccolo fiore da Michele Rodella. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sarte, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Eccoci qua, io sono Tilde, col programma Mi Ritorno in Mente, fra poco ci sarà il nostro Santino e adesso andiamo a salutare il nostro Tony. Tony, mi dispiace che ho detto goditi il sole, perché lui ha detto che abita verso Ethelston e là non c'è il sole, è tutto nuvolo, è molto scuro e il giardino è pieno d'acqua. Mi dispiace, ti mando un po' di sole di qua, va bene Tony? E lui vuole ascoltare Luglio col bene che ti fa. Ormai abbiamo passato luglio, però vediamo se ha fatto bene, va bene? Buon ascolto Tony, buona giornata.
1: Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterà.
0: E con questo saluto anche la nostra cara Maria. Ciao Maria, grazie della chiamata e buona giornata anche a te, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Ecco, e adesso andiamo a salutare la nostra cara Giovanna Gallarella e Pasquale Gallarella. È un annuncio per loro che la sua cara nipote Danica compie i 30 anni. E allora i saluti cari e gli auguri vanno dalla sua mamma e papà, dai cugini, sorelle, fratelli e dalla nonna e il nonno di Gallarella, Giovanna e Pasquale Gallarello, e vogliono augurare a lei un grande, grande compleanno. Buona giornata e tanti auguri da parte nostra della Radio Italiana 531. E andiamo a ascoltare tanti auguri di buon compleanno.

Sì, buon compleanno. E adesso andiamo a ascoltare un'altra canzone da... Vediamo chi la canta questa canzone. Volevo da Sal da Vinci, ma non è, è da The Colors.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12 e 55 minuti.
2: Speed camera locations per...
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: Eccoci qua adesso, grazie della vostra compagnia per l'ultima l'ora che abbiamo scorso insieme, delle vostre telefonate, e grazie Tony che ha telefonato dicendo che ha goduto la sua canzone di richiesta. E adesso è tempo di andare a
1: le pillole.
0: Sì, a andare col nostro Santino con le pillole. Perciò rilasciatevi, sedetevi, ascoltate le belle storielle di Santino.
1: Grazie,
0: buongiorno Santino.
1: Tilde, grazie, buongiorno a te, ben ritrovate agli ascoltatori. Siamo pronti, dai.
0: Sì, siamo prontissimi.
1: Oggi vorrei dedicare questa trasmissione a un grande della cultura, della canzone italiana che ci ha lasciato questo fine settimana, che rispondeva al nome di Francesco Guccini. Ho tanti ricordi personali legati a lui, le innumerevoli volte in cui l'ho visto in concerto, anche in sale di provincia piuttosto piccole, e ogni volta che avevo la possibilità lo trovavo, lo beccavo, ci si andava perché ci si divertiva da Guccini. Con Guccini non ascoltavi solo le canzoni e le ballate, con Guccini vedevi uno show di un uomo esuberante, pieno di fantasia, pieno di, voglio dire, con una proprietà di linguaggio notevole, assolutamente eccelsa, e ti faceva divertire con le sue pantomime, perché in mezzo alla canzone, una canzone capace di fermarsi e per spiegarsi un concerto. Tante volte, lui girava, soprattutto negli anni 70, in tutta Italia. L'ho visto più di una volta in cinema, e posti piccoli, 500-600 persone. Ed è uno che non era da stadio, certamente.
0: È molto nuovo per me.
1: Non mi stupisce, perché non eri in Italia in quegli anni. No. Però per la gente della mia età, noi si andava la sera, d'estate si usciva, si andava in un parco, magari nella città, nel paese dove abitavo.
0: Che sarebbe in Sicilia?
1: No, questo è già in provincia di Milano. Io abitavo a Magenta, dove sono cresciuto. Sì. E quindi noi teenagers, adolescenti di allora, con un paio di chitarre ci si trovava, si cantavano le sue canzoni, oppure De André, oppure Vecchioni, oppure qualche altro cantautore italiano, ma certamente Guccini primeggiava tra le nostre scelte. Era una persona molto simpatica, molto generosa, e una grande perdita. Avevo 86 anni. Guccini è stato anche scrittore.
0: Sì, morto proprio adesso.
1: Sì, fine settimana scorsa, non mi ricordo se è venerdì o giovedì. Guccini è stato anche scrittore, ha fatto molte cose, era un professore eccelso nel suo mestiere, a cui piaceva cantare, cantare le storie, e dopo, più tardi nella vita, cominciare a scriverle anche. E io oggi ho per voi un libro che è il suo primo, uscito, pubblicato nel 1989, che si chiama Croniche Epafaniche. Epafaniche, ho cercato di scoprire cosa volesse dire, e l'unica cosa che mi viene in mente, siccome lui era cresciuto in un paesino del Pistoiese, benché nato a Modena, si era trasferito nella zona di Pistoia, in provincia di Pistoia, nell'Appennino, in un paesino, una frazione di un paesino di nome Pavana. E quindi Epafaniche potrebbe dire di Pavana, proprie della cittadina, della frazione di Pavana. E che dire, Guccini, praticamente le sue canzoni hanno ispirato i termini come canzoni impegnate, canzoni di protesta e tanti altri neologismi a quell'epoca, che in Italia non esistevano ancora, ma grazie alla sua arte, grazie al suo nuovo apporto e nel suo modo personalissimo di fare musica, diventò la cartina di sotto tornasole per un'Italia che si stava trasformando rapidamente. Ci ha accompagnati fino a qualche giorno fa. E oggi leggiamo da questo Croniche Epafaniche, che in sintesi vi vado a dire brevemente di che si tratta, sono praticamente le storie legate a questo piccolo centro del Pistoiese. Lo stile, che dire, è

0: primo romanzo, è uscito nell'89, il romanzo è stato tra l'altro un best seller, nell'anno di pubblicazione è stato molto molto apprezzato anche dalla critica. Lo stile è della letteratura da parte dell'autore, essendo stato formato con scrittori tipo Gadda, usa uno stile che è un italiano parlato, o meglio impregnato di termini dialettali e gergali di Pavana, piccola frazione, come si diceva, dove Guccini ha trascorso i primi 5 anni della sua vita. Sostiene infatti Guccini di aver ricevuto una sorta di imprinting dal luogo che sente più profondamente nel suo intimo. La trama, non c'è una trama vera e propria, però il romanzo, pur non essendo una biografia dell'autore, diventa un autobiografico per questa propensione di Guccini a volersi riappropriare delle radici, dei luoghi, dalle tradizioni da cui è venuto. Le storie narrate nei diversi capitoli sono non necessariamente legate tra di loro, sono storie di montagna, di montanari, in una cultura contadina che oramai da qualche decennio non esiste più. Il minimo comune denominatore delle croniche è forse il luogo d'ambientazione, ovvero l'Appennino pavanese, il suo fiume, il Limenta, e l'Imentra, e ancor più nello specifico il mulino della famiglia Guccini, testimone di tante vicende e vite. Nonostante il romanzo sia ricordo di tempi, di epoche passate, Guccini non si abbandona alla banale malinconia, ma fa rivivere i personaggi raccontandone aneddoti, storie di vita quotidiana, con toni tratti e commoventi, a tratti commoventi e struggenti, e a tratti ironici e molto divertenti. Tra l'altro ascolteremo durante quest'ora 3 canzoni di Francesco Guccini, e la prima è la famosissima Dio è morto, non ancora, prima sì. Leggiamo un pochino, sì. E poi ne abbiamo 2 da intervallare durante la lettura, che saranno Canzone di notte numero 2 e L'avvelenata. L'ho dovuto scegliere, per ognuna di quelle che ho scelto ho dovuto ascoltare altrettante, almeno 10 per ognuna di loro, altrettanto belle, che però non abbiamo il tempo di passare tutte, per cui non indugiamo, partiamo con la lettura, ed è un capitolo in mezzo, a metà più o meno del libro, capitolo 5, dove parla di un suo un suo bisavolo. Lo zio Enrico, il fratello minore di mio nonno Pietro, veniva abitualmente chiamato Nerico, come tatesi dialettale curiosamente usata se lo nominavano in italiano. In dialetto invece lo chiamavano Merigo. Penso che pochi sapessero, al di fuori della famiglia, che il suo vero nome era Enrico, e non gli altri 2 che quotidianamente e con assoluta indifferenza si usavano. Nerico era il nome italiano, che tradotto in dialetto deve appunto suonare Merigo. Non c'entra Merigo e nemmeno l'America. Qui devo fare una parentesina, non so quanti lo sanno, ma il nome di America, tu lo sai, per esempio Tilde, perché si chiama America?
1: Dimmelo.
0: Il continente. Perché sappiamo che Colombo era partito da Cadice e pensava di raggiungere l'India,
1: sì.
0: andando a ovest sull'Atlantico. Non sapeva di aver scoperto un nuovo continente, che quindi lui e i primi, diciamo, che hanno colonizzato l'America, pensavano si trattasse dell'India. A mettere le cose a posto ci fu un altro navigatore italiano, Amerigo Vespucci. Quindi il nome America viene da Amerigo, che gli diede un nome diverso da quello di India. Non so, ho pensato di informarvi di questo piccolo aneddoto, che non è molto noto, purtroppo. Allora, penso che pochi sapessero, al di fuori della famiglia, che il suo vero nome era Enrico e non gli altri 2, come si è detto. Non c'entra Amerigo, nemmeno in America, anche se in America, quella del Nord o Stati Uniti, lui c'era stato davvero. D'altra parte, negli anni attorno alla fine del secolo o gli inizi di questo nostro racconto, c'erano stati un po' tutti. Ci andò Gisto dei Catani, quello che fuse una pippa fumandoci dentro il Toscano e che aveva lasciato 4 dita tra gli ingranaggi di una fabbrica Ford e tirava ancora la pensione, quello che, andato a ritirare un'eredità o assicurazione di un fratello morto, fu atteso dai banditi e si salvò a cavallo sparando col revolver da una tasca della giacca. E il babbo di Nello, che dopo faceva l'orcino con uno scanino americano di 2 palmi. E Nello stesso, che nacque sulla nave mentre il fratello moriva, e allora lo seppellirono in mare, e per non fare tante storie coi documenti, un figlio avevano segnato, lo chiamarono col nome del fratellino morto, e ne prese il posto, che dice: «Io avrei un anno di meno, a dir la verità, ma non glieli contarono giusti quando una macchina lo inchiodò sulla sua vrespina lungo la Porrettana. E il babbo di Blè Blè, cioè il vero Blè Blè, è il babbo della Rosie e della Baby, nata a Panama, Missouri. Matarin, Righetti e il misterioso Cattani del ritratto fatto a Sorrento, Illinois. Là morto in un incidente di caccia è il babbo di Eri e di Edi e di Essie. E quegli altri americani lì, gente tanto vecchia che conosco solo i figli, vecchi anche loro, o morti anche loro. E il babbo di Gori, che ha la foto negli USA sulla finta auto da fotografo, anno 1909. Ed è così diverso, più invecchiato dalla prima fatta appena arrivato. E la Maria Marata, che guarda in macchina seria e già con due figli oltre i primi due, e lo zio di Franco Casari, che tornò. Nativi, che è un cognome in questo caso, non vuol dire nativi del luogo, Nativi è quello che non tornò, e i figli ora abitano ancora là. Ma tornarono tutti, con qualche scatola di sigari vuota, dei dollari e un revolver che nascosero subito in casa da qualche parte, in uno dei tanti buchi del tassello morto. Era la penultima grande ondata migratoria, prima dell'esodo quasi totale dopo l'ultima guerra. Le più povere, le più sciagurate, consumate in Maremma, poi in Corsica o in Sardegna, a fare carbone di legna, vita da infami, vita tremenda, vita disperata, di chi ha la macchia, va per lavorare, credo all'inferno, un'anima dannata non abbia mai così tanto tribolare, e non lo provi spasimo e dolore come fa il carbonaio tagliatore. Così cantavano i toscani più canori, compagni di viaggio dei miei montanari, mano d'opera non specializzata, perché la difficoltà di riuscire a fare carbone non era considerata specialità. Passavano mesi sotto capanne di frasche, dormendo su letti di frasche, le rapazzole mangiando polenta e formaggio, e buono se riuscivano a ripagarsi il viaggio e quel poco che avevano mangiato. Si campava e quello era importante. Non riesco a pensare come fossero in secoli meno civili del nostro 800. Ne viene che l'ultima zona alla Sardegna, fino a 30 anni fa, molti vecchi parlavano sardo. Stiamo parlando dell'Appennino toscano qui. Molti erano imparentati con i sardi, molti sardi sono in paese e, soprattutto, si ha ancora grande importazione di formaggio sardo. Le cornea di certi pranzi, quello stagionato che si assaggia con competenza dal tassellino fatto con l'apposito succhiello. La crosta del sardo, come noto, non si taglia, si gratta. Chiaramente per non sprecare nemmeno una briccia della preziosità. Vengono in mente gli orafi che grattano dal banco ogni più piccola parte di metallo prezioso eventualmente caduto da una loro lavorazione. E andiamo al primo stacco. A dopo.
1: Radio Italiana 531.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: Ho visto

0: bravo.
1: Sì, molto
0: niente,
1: bravo.
0: È una versione dal vivo, non l'avevo mai sentita questa qua. Di solito si sente quella classica sua chitarra e poco altro. Mm. Oppure i Nomadi, perché i Nomadi l'hanno inciso anche loro diverse volte. Viene in mente anche Zucchero Fornaciari, ne ha fatto una versione. Quando la canzone uscì nel 64, la Rai la censurò, non la mandò in onda, perché, beh, insomma, lascio immaginare a voi perché. Curiosità però, Papa Paolo VI, il Papa, a quel tempo, ne ascoltò attentamente il testo e la mandò regolarmente trasmessa da Radio Vaticana, perché se leggete il testo è una denuncia al consumismo, è una denuncia dell'abbandono dei valori della solidarietà, dell'amore, è una denuncia del trend che stava praticamente così trionfando, cominciando comunque a farsi la strada in Italia, cioè quello dell'avere e non più che dell'essere, diciamo, per dirla in maniera molto semplice, ecco. E quindi niente, continuiamo. Abbiamo lasciato gli orafi che grattavano il banco di una piccola parte di metallo con l'analogia col formaggio sardo, di cui loro grattavano anche la crosta perché non si buttava via niente. Non so se ebbero più fortuna gli scalpellini. Questi sì, specializzati, sta parlando di scalpellini emigrati, no, per cercare lavoro, quando per fare grandi opere si usava la pietra sagomata e non il cemento. Li videro dighe in Egitto, cioè andarono fino in Egitto, in Romania e perfino in Cina. Probabilmente si portavano da casa, oltre alle poche robe, le punte e i mazzoli. Mazzoli, sì, una diga non si farà in un giorno, ma credo che l'ingegnere capo e tutti quanti gli ingegneri, i committenti, i cartografi, i politici e tutti loro, insomma, debbano avere una certa qualvoglia di vedere l'opera realizzata. E allora ce ne volevano tanti di questi scalpellini, alle cave, ai branchi dovevano essere, a branchi dovevano essere, doveva essere alto il rumore continuo del ferro contro il sasso, ritmico, con le schegge di sasso che volavano da tutte le parti e si piantavano più piccole di briciole sotto la pelle delle mani fino a farle diventare nere di sasso sotto la cute, come quel battitore di macine toscano. Buti si chiamava, diceva di essere cugino del cantante Carlo Buti, che arrivava quando una macina si impastava con le sue 30 martelline affilate a rasoio e sembrava sempre che avesse guanti di pelle nera, ma lavorava a mani nude. Qualcuno, quando gli altri, i minatori, erano tornati, andò negli USA con questo mestiere più raffinato, e nel Vermont ce ne sono ancora, ma non credo che i figli e i figli dei figli siano ancora là a spaccare pietre. Qualcuno passò anche dalla Svizzera, il babbo di Pitto, padre, e il nonno di Ruzzola erano in Svizzera, e uno dei due sparò una revolverata a un poliziotto malcapitato a sedare non so che rissa. Scapparono in Germania allora, attaccandosi a una carrucola per legname che attraversava il Reno. Dalla Germania finirono in Ungheria, poi in Bulgaria, dove furono sospesi e sorpresi a cacciare di frodo in una tenuta reale. Allora via di lì anche, risalirono allora per la Jugoslavia fino a Trieste, che allora era ancora austriaca, e da lì in Italia, sui monti. Ma fu lì che capitò poco dopo una ragazza svizzera, col figlio non so di chi dei due. Allora, da veri amici, ripartirono insieme per Trieste, presero un vapore e andarono in America, e là li incontrarono i primi emigrati americani. Pitto vecchio però non faceva il minatore e già dopo un po' girava in automobile, lo dice con orgoglio Pitto nipote, Paolo Pitto. Mio nonno Daniele, perché Pitto il nickname Scott Mai, io ormai dalla famiglia, viene dalla trasformazione di Peter, nome del primo figlio, girava già in macchina dopo poco che era là. Ma cosa faceva se non era in mina? Curava gli interessi degli altri minatori, credo, e ti viene un sospetto. Si sa che macellavano di contrabbando, non si sa perché gli italiani assieme ai negri, agli indiani, e anche questo non si sa perché, si sa invece che facevano lega tra di loro, gli italiani, e non si mescolavano con gli irlandesi o i polacchi o tutti gli altri che erano là. Erano quelli sposati, mettevano su casa e tenevano a pensione gli scapoli. Quando c'erano gli scioperi lunghi, erano quelle donne risparmiatrici che riuscivano a mantenere tutti. Lavoravano a cottimo, più carbone tirato su, più dollari. Mio zio, che faceva le mine, dice che le volevano più corte e grosse. Erano più pericolose, ma veniva giù più roba ed era più roba da portare in superficie. Allora via la mazza e la ballarmina, in tre o quattro a turno ritmico a picchiarci in cima, e i buchi lunghi, si sa, fanno sempre quasi canna. Non credo li chiamassero loro gli imprenditori, dovevano essere ondate che si spargevano per l'Europa istintivamente alla ricerca di un posto qualunque dove lavorare per guadagno e per stare meglio per un po' e poi tornare con qualcosa in tasca e comprare quel campo per allargare il proprio, o quel pezzo di castagneto o quell'osteria per continuare il mestiere, quelle donne, che forse era iniziato proprio là. Andavano via a generazioni, molti con la moglie, con i figli dentro la pancia delle mogli, e che nascevano là, americani, e prendevano nomi americani, pronti a tramutarsi in qualcosa che non era mai esistito. C'erano, sopra la porta dell'appalto della Rosa Savigni, due cartelli metallici di società di navigazione. Sarà per quello che ogni tanto qualcuno non finisce alpino, ma fa la leva in marina. Qualcuno addirittura nei sommergibili, eterna vocazione al mare degli italiani, anche se di montagna. Si andava da Trieste, o da Genova, o da Napoli, o da Le Havre. Terza classe, e i famosi 30 giorni di nave a vapore, più o meno. I passaporti non avevano ancora fotografie, ed era un puntiglioso elenco di segni particolari, del tutto inutili. Tanto potevano essere adattabili a persone diverse. Mio zio ha, fra le altre cose, naso dritto e capelli castani, segni particolari NN, identico a tutti gli altri. È più specifico un tentativo di scrivere a matita. New York è un indirizzo di Brooklyn. Come si scrive Brooklyn? Per uno che a malapena sa scrivere il proprio nome. E cosa cercava, o chi, mio zio, agli inizi del secolo, a quell'incompiuto indirizzo di New York, e come gli sarà apparsa quando la vide? Nerico Merigo non andò in America per effettivo bisogno. Il mulino doveva rendere qualcosa. Sta bene al mondo chi ha un colletto bianco o un sasso tondo, cioè preti, mugnai, come nel nostro caso. Macina, macina, quel po' di farina in casa rimane, sia di frumento, sia di castagne. Era piuttosto un astio sottile verso il padre, il grosso Cicco Cecconi Big Frank, l'uomo dall'anella all'orecchio come i vecchi di un tempo, uno solo, l'altro l'aveva perso, sicuro di sé e di cosa è bene e male, padre e padrone e patriarca, tanto che l'unica a tenere testa era la moglie, come dimostra il fatto dei vasi da notte. A lui sembrava esagerato comprarne un paio nuovi, tutto lusso eccessivo. Lei andò a Porretta e ne comprò 20. Così fece con i coltroni e le coperte da letto imbottite. Mi ero sempre chiesto, prima di conoscere i particolari, cosa ci facessero in casa tanti vasi da notte e tante coperte da letto. Partiamo con il secondo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23,95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

notte notte e suono. Non so nemmeno io per che motivo, forse perché son vivo, o forse per sentirmi meno solo.

0: noi la bottiglia è vuota.
1: Hai finito tutto il vino? La bottiglia è vuota?
2: Sì, sì, adesso mi sa che farò fatica a leggere dopo la bottiglia di vino, penso.
1: Mi sembra, sì.
2: Però vorrei richiamare un po', cioè far notare quest'aria intima che c'è nelle sue canzoni. Sembra che poi... cioè,
1: raccontava,
2: ti riporta immediatamente nel, sì,
1: le storie della vita,
2: che
1: di
2: poi
1: tutti
2: sono
1: noi,
2: storie che
1: sì,
2: si condividono, perché si è passati tutti i momenti così.
1: Beh,
2: quindi,
1: certo,
2: cosa faccio?
1: Sì,
2: sveglio alle 2 di notte, non riesco a dormire, mi metto qua, suono, oppure leggo un libro, gioco a carte, ho i pensieri per la testa, ma cerco di non farmi tanto
1: quando
2: dire...
1: non si può dormire,
2: sì,
1: cerchi di distrarre
2: sì,
1: in tutti i modi,
2: sì. Ti riporta subito in un ambiente, in un'atmosfera di intimità con lui personalmente.
1: Certo.
2: E poi
1: sì,
2: vabbè, come dire, è molto introspettivo, ci si può rispecchiare tutti nelle canzoni di Guccini. Comunque andiamo avanti con la nostra lettura. Bene, conosci il particolare che si facesse in casa tanti vasi da notte, tante coperte da letto, che abbiamo visto la moglie che in ribellione alla stitichezza, diciamo, finanziaria del marito, dice: oh, ti faccio vedere io, non vuoi che compri 2 vasi da notte? Andate a comprarne 20. E le coperte pure, dice: vabbè, non ti va bene che spende soldi in biancheria, e compro 20 coperte pure quella. E lui si chiede, lui da ragazzo si chiede: così ci facevano tutti sti vasi da notte in una casa di 4 stanze? Tutto lui, figlio giovane, non sposato, un po' socialista, un po' insofferente, che non mandava giù il fatto di non poter adoperare il calessino del padre, il calessino, non il brozzo o il carro come la uno, come un'auto sportiva, lite a coltello con minaccia di diseredare e invito a portarseli dietro a Camposanto, il calessino e i soldi e le macine e il fiume e tutto, e via in America anche lui. Ma gli altri, quegli altri, nelle loro fotografie ci sono foto di montanari indomenicati, pose fiere e baffi e bimbi piccoli scuffiati davanti a fondali dipinti, con braccio appoggiato a colonnine, da soli o in gruppi, morticini con fiori e un'aria quasi allegra attorno, sovrabbondanza di orologi da panciotto e catene e relativi panciotti e cravatte con spille probabilmente false e un'aria nuova, americana, in faccia. Ci sono le baracche che erano già state viste nei film di Paperino, in quelle foto, ma lì, quelle vere, di fianco al monte di detriti delle miniere di carbone di Mark, Illinois, monte che crebbe senza posa fino alla crisi del 29 e che ora vogliono fare monumento nazionale, come raccontano quelli dell'unica famiglia rimasta là, spiegandosi un po' in dialetto e un po' in inglese perché l'italiano non lo sanno parlare o lo parlano molto molto poco. Tracce d'America rimasero fino alla sua morte, non solo nella forza del tronco, acquisita in mina a spicconate, che avevano trasformato il magro ragazzino della prima foto in un uomo che alzava 2 mani un sacco di 1 quintale di grano, ed era già verso i 60. Pora gioventù, disse a me, che non ero capace. Tracce leggere di un rasoio di sicurezza Gillette, scatole da sigari vuote, l'abitudine smessa di appoggiare i piedi sul tavolo dopo mangiato, la birra che si concedeva una volta all'anno per Santa Filomena quando andava in paese. Io ce l'ho visto 2 volte. O frasi lapidarie, emissione di giudizi che dovevano ritornare per ragioni sconosciute ogni tanto, se me le ricordo, a Pittsburgh, tra fora col sol, Cle bianco e torni a ca che le nero, oppure al Mississippi le un fiume tanto grande che se vede l'altra sponda, l'altra parte. A volte uscivano fuori nomi certamente magici, Illinois, Texas, St. Louis, a volte San Luigi, Mina, Rife, a volte erano storie di birra o di tornados. Uno in particolare, una visione fissata come sull'astra, di una strage di uccellini morti sotto un albero gigantesco dopo un uragano, ma lui indenne. Con un barilotto di birra si era scavato una buca sotto la baracca e lì, bevendo in pace, si pensa, era rimasto ad aspettare la fine dell'uragano. Tanto si sa, i venti sono 2, tramontana e vento, a volte scirocco, e tanto danno non possono poi fare. E poi la birra era una birra speciale, da noi non la fanno, lei una birra fresca appena fatta come il vino, che deve ancora ribollire, rossa di colore, e quando è fresca ne berresti di quella birra. Quando arrivarono gli americani trovarono un paese di gente che biascicava inglese. Con loro avrà parlato dove era stato, dei posti che aveva visto e conosciuto, quasi come di casa, insomma. Coi tedeschi gli è andata fatta bene, l'avevano preso su per la Todd ed ebbe la costanza di camminare zoppo per tutti quei chilometri che ci sono fino a Silla, fin dopo Silla, verso Marano. Allora lo spintonarono da una parte della strada. Cosa ce ne facciamo di uno zoppo? Così di corsa stavolta poté tornare a casa. Quando morì mio nonno rimase l'unico uomo di casa con quelle tre altre vecchie, la moglie, la sorella, la cognata. Lui a macinare e a lavorare negli orti sotto casa, si asciugava il sudore che gli faceva goccia sul naso e passava gente che andava e veniva fra pavana a di là dell'acqua e tutti si fermavano a dire qualcosa. Avanti pure, Merigo! Avanti, vita lesta, mangiar poco e lavorare de bestia. Poi col mulino, con un po' non ce la facevano più. Un po' i campi si erano svuotati, i castagnetti non li armondava più nessuno, e di farina di castagne ne avevano tutti mangiata anche troppa, che fa venire i fortori. Il mulino chiuse nel 58, anche se ogni tanto mollava una macina per macinare quel po' di grano turco per una polenta, perché se non la macinava lui la farina non era buona, vero Dio. O per fare un piacere a qualcuno. Poi, perché il mugnaro deve essere uno di quei mestieri che ti rimangono dentro, e aprire la paratoia e far correre la macina ogni tanto deve far bene al cuore. Anche oggi, nipote che ha fatto la biura, mio padre prima di me, quando vedo quelle mole inerti, ancora coperte di polvere grigia, e la grossa macina fuori, scartata, le anelle attorno a casa che non reggono più i muli, e i rodi sotto casa che perdono i catini con le leve che si arrugginiscono, il bancone che pencola e le paratoie saldate dalle incrostazioni calcaree e il bottaccio secco e terroso pieno d'erbe e di lucertole, viene come una grande voglia di far correre ancora l'acqua e dar la molla alle macine, e tutte e cinque, a quella da grano turco, alla Paola, perché a volte le macine, parentesi, davano anche nomi alle macine, questa particolare si chiama Paola, a quell'altra di grano, a quelle due da roba nera e castagna, e sentire i rumori delle battole che sbatacchiano e mandano giù roba nel foro rotondo, e lo strofinare della roba stessa che si frantuma fra le due pietre, e i palmenti che si riempiono, e aprire la porta dei rodi e vedere i catini impazziti che ruotano sul puntone appoggiato alla bronzina e lasciano acqua da tutte le parti in uno spumeggiare cantante che finisce nel fosso sotto casa del Gorello ed emerge 50 metri più sotto nella gora che va al pontaccio per finire di nuovo nel fiume. Mio zio Enrico è morto nel 63 quando ero militare. Le gambe gli andavano in cancrena e facevano i bachi. Lo portarono per comodità giù di sotto dalla camera da letto, giù in cucina vicino al vaso della conca. Dicono che dall'odore non gli si stava vicino e lui invocava Cristo che lo facesse morire prima. Non mi dettero nemmeno la licenza per un prozio, figuriamoci, e non so nemmeno se al camposanto ce l'hanno portato a spalle come mio nonno, ma credo che già ci andassero col carro funebre. Dopo mia nonna e mia zia, sua moglie, non se la sentirono più di stare nella grande casa lontana dal paese, in mezzo al fiume. Zia Rina andò a stare da sua sorella, mia nonna poco più sotto da sua figlia, a casa Buonaiuti. Per la prima volta dopo 100 anni la grande casa, il mulino, che aveva visto tanta gente crescere e passare, tanta frutta e verdura fare negli orti, tanti animali schiamazzare e morire attorno, rimase vuota.
1: Andiamo. Un piccolo stacco, sì.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
7: 19 Susan Street, Virginia.
8: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
7: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
8: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
7: Intrattenimento musicale con
8: Angela Cutri,
7: Domenico Greco,
8: Rocco Carpentieri
7: e Mila San Gregorio and the Boys.
8: Non mancare, domenica 13 settembre.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: 19 Susan Street, Virginia.
7: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io procio, io perché canto so imbarcare,

0: Eccoci qua con voi, siamo arrivati alla fine anche di questo programma, Santino. Mi dispiace, è stato molto interessante questa storiella.
1: Ma potremmo stare qua 5-6 ore a parlare, a ascoltare Guccini.
0: Di lui, vero?
1: Ha così tanto da dire, è stato un personaggio gigantesco per la cultura degli ultimi 50-60 anni in Italia. Ha formati molto, ha formato le nostre generazioni. E anche stranamente, cioè in questi giorni, come ti dicevo, la gente si è riunita spontaneamente nelle piazze, appena saputo che era passato a Emilio Orbita, si sono riuniti soprattutto a Bologna, a Milano è successo anche questi raduni di massa con strumenti, con chitarre, con pianoforte, eccetera, eccetera, a cantare le sue cose. E tu non crederai quanti giovani c'erano a cantare a squarciagola, in coro, questo fine settimana.
0: Ci hanno fatto il rispetto
1: ma molti giovani anche, non solo gente della mia età, cioè ragazzi, ragazzini, un po' di tutte le generazioni, quindi... Chapeau al nostro grande, che era anche grande di statura, è un uomo molto alto, un bestione, Francesco Guccini, quindi credo che...
0: Esprimeva proprio le sue emozioni della vita.
1: Genuino, onesto, non mischiava le parole. Niente, salutiamo, grazie per l'ascolto di oggi a tutti i nostri ascoltatori, a Tilde alla console, e noi ci sentiamo, ci rivediamo tra 15 giorni qui alla Radio Italiana 531.
0: Grazie Santino e buona giornata a te e buona giornata a tutti.
1: Grazie molto.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per...
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buon pomeriggio ed eccoci qua come ogni martedì con il Salotto del Gusto a Radio Italiana 531 con Ida e Roberto. Buongiorno Roberto, come stai?
1: Ciao Ida e un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Bravo. Ben ritrovati, ben ritornati al Salotto del Gusto. Mm-hmm. Io sto bene, sono felice perché ho passato praticamente 2 giorni e mezzo in relax e quindi sai,
0: sei andato nel tuo solito posto da relax.
1: Mamma mia, okay. Dico sempre, guarda, sono proprio come un pensionato io che che va.
0: No, io vado. Te l'ho già detto, è giusto che tu vada e che lasci i problemi qua da delante.
1: Esatto, è un modo. Io sono andato al mio caro Port Elliot, esatto. Sono stato benone. Tra l'altro, stavo quasi per cancellare la prenotazione perché il tempo era bruttino. Sì. In realtà, a parte il primo giorno, domenica, che ha veramente piovuto tanto, sì. E anche c'erano alcune zone che erano andate sotto acqua. Poi lunedì e questa mattina erano bellissime giornate, quindi sono riuscito a fare le mie camminate.
0: Bene.
1: E c'erano delle belle onde alte, perché comunque quando c'è stato il maltempo, sai. E infatti Port Elliot e Middleton, ci sono tutte quelle zone, ci sono i surfisti. Uh-huh. E c'era parecchia gente che stava facendo surfing, sì? Questa mattina e ieri, sì sì sì.
0: Okay.
1: E poi io lo chiamo la terra degli arcobaleni, perché cioè, sembra che il cielo sia più ampio, quindi vedi tutte le... i temporali e in lontananza vedi qui e là degli arcobaleni, invece dove magari dove ero io c'era il sole, è bello. Tu invece?
0: Io non sei l'unico abitudinario. Anche noi stessa identica cosa.
1: Siete andati a Monta.
0: Posto di relax, andiamo a Monta, sabato arriviamo verso le 2 e un quarto comincia il via va di persone che vengono a trovarci, chiacchieriamo, avanti e indietro.
1: Però sera. È bello, avete una bella comunità intorno, anche quello.
0: Bello. Conosciamo parecchia gente là, passano di là, ci salutano, facciamo il caffè, ovvio. O la birra, dipende. E poi domenica
1: anche lì era orribile,
0: sì,
1: domenica,
0: molto,
1: vero?
0: Molto brutto, siamo partiti anche prestino, verso mezzogiorno era l'una, e siamo tornati, ma pioveva, incidenti, guarda un disastro.
1: Bisogna stare attenti quando ci si mette in macchina.
0: Oltretutto, quando eravamo quasi a casa, non so se tu hai presente, è venuto quel lampo e quel tuono fortissimo, l'abbiamo visto proprio in fianco alla macchina, ho preso una paura male, ti giuro. E anch'io, perché ho detto, Madonna, cosa succede?
1: Sì.
0: E va bene, è pericoloso un po' girare con i temporali così, perché non è...
1: No,
0: io qua, forse la seconda volta che vedo un lampo e un tuono qua.
1: Ah, ok, veramente?
0: Io sì, no, non come là da noi, voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, ma anche perché comunque non è stagione di temporali adesso, quindi fa strano che in pieno inverno ci siano i temporali così forti. Io ti dico, quando ho visto la malparata sono andato in camera e ho fatto una di quelle dormite che non ti dico, quindi non ho neanche assistito. Poi dovevo incontrare una mia amica e mi ha detto, guarda, sarò in ritardo perché la zona, il magazzino che ha era sotto acqua. Ho detto, mamma mia, ma ha piovuto così tanto? Fa sì. Effettivamente fuori era bello.
0: Tantissima acqua, anche perché sinceramente, a parte il tempo qua bruttissimo, ma anche in Italia sto caldo tremendo, sti terremoti che stanno succedendo, è veramente tutto è cambiato. No, è pericoloso, sì. Comunque questo è stato un weekend abbastanza rilassante per entrambi, giusto?
1: Esatto.
0: Abbiamo lasciato i problemini, problemini qua in
1: Adelaide e ce la siamo passata.
0: Esatto,
1: ecco. Comunque è bene staccare se uno può, anche non deve andare dall'altra parte del mondo.
0: La Port Elliot,
1: una volta ogni 5 settimane o qualcosa del genere.
0: Anche.
1: Dipende, ma poi tante volte durante il periodo estivo, che sarebbe il momento migliore per andare, in realtà non vado perché c'è troppa gente, e anche magari vado in altri posti anche io, sai, cioè non è che... Però a me lo uso proprio perché lavorando in mezzo alla gente tutto il tempo...
0: Hai bisogno proprio di stare per i cavoli tuoi.
1: Un pochettino, sì, ecco, però insomma...
0: Bene, insomma.
1: Oggi Ida, volevamo un attimo anticipare perché fra poco mandiamo la pubblicità, però un po' quello di cui parleremo oggi.
0: Sì.
1: Oggi volevamo parlare un po' degli zuccheri.
0: Ok, va bene.
1: Credo che sia un argomento che può interessare a tanti perché, in questi anni in particolare ci si scontra un po' e si parla, sì, molto degli effetti negativi degli zuccheri, soprattutto degli zuccheri semplici, e magari vediamo alcuni alimenti che contengono più zuccheri di altri. Mm-hmm. Cosa succede al nostro organismo quando assumiamo gli zuccheri? Quando ne anche alcune malattie certo, che l'uomo, perché comunque non è che tutte le persone possono metabolizzare gli zuccheri nello stesso modo. Mm-hmm. E quindi oggi appunto andremo un po' a parlare di questo. Mm-hmm. E poi parliamo anche di alcuni prodotti che magari hanno un alto contenuto di zuccheri, ma neanche mm-hmm. ce ne rendiamo conto.
0: È vero.
1: Anche le verdure, per esempio, contengono zuccheri, quindi andremo a vedere quali sono le verdure che contengono più o meno zucchero. E un po' anche la differenza tra zuccheri semplici e zuccheri complessi. Per avere così un'infarinatura, okay. Poi l'argomento è molto vasto, quindi ovviamente oggi non è che toccheremo tutti,
0: noi facciamo magari l'essenziale, cerchiamo di spiegare ai nostri teleascoltatori quello che ci può far male, quello che non ci può far male, com'è lo zucchero a grandi linee, insomma.
1: Sì,
0: non
1: perché
0: è
1: poi sai, uno può pensare che lo zucchero è principalmente quello da tavola, che
0: esatto,
1: è il saccarosio che viene estratto principalmente dalla canna da zucchero.
0: Così,
1: in realtà poi ci sono diversi tipi di zuccheri, alcuni più naturali, alcuni che non sono neanche zuccheri ma che hanno un potere dolcificante. Mm-hmm. E quindi appunto parleremo un po' di queste
0: diverse
1: categorie.
0: Bravo,
1: ecco,
0: Roberto.
1: È così. Comunque, per dare una definizione un po' più generale degli zuccheri, gli zuccheri che noi conosciamo sono carboidrati semplici.
0: Okay.
1: E i principali carboidrati che, semplici che noi possiamo trovare sono il glucosio, mm-hmm. il fruttosio, il saccarosio, il lattosio e il maltosio.
0: Maltosio.
1: Queste categorie di zuccheri semplici sono importanti fonti di energia per il nostro organismo.
0: Okay.
1: E non scordiamoci che un grammo di zuccheri semplici ci dà 4 kilocalorie.
0: Wow.
1: Però per il resto parleremo dopo la pubblicità.
0: Okay. Andiamo con un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di 100 150 dollari e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
7: Ciao, grazie a tutti voi di essere venuti. Allora, mi disseto un momento e cominciamo subito.

0: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Roberto e di Ida. Allora, prima di cominciare il nostro programma volevo aprire una piccola parentesi. Abbiamo ascoltato una canzone di Francesco Guccini che ci ha lasciato, poverino.
1: Sì.
0: Anche lui.
1: Brava che hai preso una canzone che comunque potesse anche
0: canzone
1: ricordare.
0: Per un'amica si intitolava la canzone, però volevo ricordarlo un attimino perché ricordo la mia gioventù. Era un grandissimo cantante, un grandissimo cantautore, anzi scrittore di canzoni, anche scrittore di poesie e attore.
1: Un artista completo. A 360 gradi.
0: Esatto. Parlavamo durante la pubblicità, caro Roberto. Tu hai guardato le stelle cadenti ieri sera, no?
1: No, io niente. Troppo assonnato. Poi il clima non era dei migliori ieri, comunque. Anche
0: notte di San Lorenzo in Italia. Noi di norma, se ti ricordi bene, eravamo al mare e guardavamo le stelle cadenti seduti sulla spiaggia.
1: Sdraio.
0: Esatto. Ti ricordi tu?
1: Sì. Io tante volte ero addirittura in montagna. Quindi se avevi il cielo stellato quei giorni là,
0: certo.
1: Perché poi sai, più meno inquinamento di luce hai e più le vedi bene le stelle.
0: Esatto.
1: Quindi ricordo che gli anni in cui facevo ero scout e facevamo un po' andare giù il fuoco di bivacco e poi guardavamo il cielo e appunto si vedevano tantissime stelle cadenti e si doveva esprimere un desiderio.
0: È vero.
1: Che
0: è
1: bello.
0: Vero.
1: Adesso però il fatto che qua è inverno, manco mi ero ricordato che era la notte di San Lorenzo, perché
0: no.
1: Lo associo come una notte d'estate,
0: esatto,
1: invece qua.
0: Esatto. Io lo so perché le mie amiche che ci sentiamo ogni santo giorno. Allora, tu guardi le stelle cadenti stanotte, sì, già,
1: sì.
0: Vedrai dove le
1: vedo
0: io.
1: Alle nove e mezza
0: io ero già sotto coperta perché avevo voglia di dormire,
1: bello.
0: Dai. Allora, dai, riprendiamo
1: il nostro argomento,
0: parliamo di zuccheri,
1: sì,
0: oggi.
1: Stavamo dicendo che la funzione principale degli zuccheri per il nostro organismo è una funzione energetica.
0: Mm-hmm.
1: Il nostro cervello, per esempio, si alimenta attraverso il glucosio.
0: Uh-huh.
1: E quindi noi che assumiamo questi zuccheri che hanno diverse forme più o meno complesse, normalmente dalla forma più complicata, che sono i carboidrati, vengono comunque sminuzzati nella forma più basica, che è il glucosio, e il glucosio poi ovviamente viene distribuito nel corpo per i diversi utilizzi che
0: certo.
1: ha. Le nostre cellule quindi hanno bisogno degli zuccheri, non è che sono nostri nemici, però è ovvio che a seconda della quantità che assumiamo, della tipologia che assumiamo, hanno funzione e hanno un apporto energetico differente.
0: Ricordiamo che glucosio nel sangue e diabete sono due cose totalmente diverse.
1: Il diabete è una patologia che alcune persone hanno, che può essere di diverso origine, può essere un'origine un po' genetica o un malfunzionamento del corpo, che quindi non assorbono in modo corretto e non digeriscono in modo corretto lo zucchero. Ne parleremo un po' dopo, perché appunto è meglio un po' chiarire questo aspetto qua. Abbiamo detto che appunto ci sono due categorie di glucidi, quelli semplici, che sono quelli che assumiamo proprio attraverso, per esempio, il saccarosio, che è lo zucchero da tavola. Poi c'è il glucosio, il fruttosio, che è ampiamente trovato nella frutta, il lattosio, che è lo zucchero del latte. Alcune persone hanno un'intolleranza al lattosio, però il lattosio, anche quello, è uno zucchero semplice, perché è composto da solo due unità, una di glucosio e uno di galattosio.
0: Okay.
1: Quello che alcune persone non hanno, hanno l'enzima che riesce a scindere e a rompere questo legame tra glucosio e galattosio. E poi c'è il maltosio, che
0: questo
1: invece...
0: Questo mi incuriosisce, che non l'ho mai sentito.
1: Il maltosio?
0: No.
1: Non l'ho mai sentito, ecco. Il maltosio è formato da due molecole di glucosio ed è presente principalmente nei prodotti derivati dai cereali che sono in germinazione.
0: Ah.
1: Infatti per produrre la birra si usa il germogli di orzo, che contengono un alto quantitativo di maltosio.
0: Ok.
1: Da dove vengono questi zuccheri semplici? Beh, il saccarosio, per esempio, viene estratto principalmente dalla canna da zucchero e dalla barbabietola da zucchero. Noi veneti, in passato soprattutto, venivamo tantissime campi di barbabietola,
0: certo,
1: se ti
0: vero,
1: ricordi.
0: Mi ricordo anch'io.
1: E io mi ricordo ancora le montagne di barbabietole una volta raccolte. Era durante il periodo di settembre, così, che si raccoglievano, dopo venivano portate.
0: Adesso che mi hai fatto memoria, ci sto pensando, è vero,
1: È vero. Adesso un po' meno, sinceramente, non ne vedo più tante, però. E invece il glucosio industriale, perché ovviamente poi le tecnologie alimentari si sono sviluppate, viene spesso ottenuto dal mais, dal frumento, dalle patate, che però attraverso processi enzimatici dai carboidrati ottengono zuccheri semplici, perché mettono degli enzimi che scindono appunto queste catene lunghissime di carboidrati e li scindono nei vari componenti che è il glucosio stretto. Invece il fruttosio può essere ricavato dai vegetali, soprattutto la frutta, e può essere trasformato anche questo dalla industria alimentare in glucosio e saccarosio. E invece, come avevamo detto prima, il lattosio viene derivato dal latte. Come abbiamo detto prima, quanta energia ricaviamo da un grammo di glucosio? Perché ovviamente se noi buttiamo un cucchiaino
0: di zucchero
1: quante calorie abbiamo? Ogni grammo di zucchero ha 4 kilocalorie. Le stesse kilocalorie che le proteine hanno. Ogni grammo di proteine ha 4 kilocalorie. Invece i lipidi o i grassi, un grammo ne ha 9 kilocalorie. Però attenzione, gli zuccheri sono abbastanza semplici da assorbire e da immagazzinare, invece le proteine sono molto più dispendiose per il nostro organismo. Quindi il nostro organismo, per metabolizzare le proteine, consuma molta più energia, perché sono difficile metabolizzazione. Poi abbiamo un'altra categoria di che non sono zuccheri, ma che sono dolcificanti, sono sostanze che hanno la capacità di addolcire gli alimenti, ma che non hanno delle volte, perché hanno un potere dolcificante molto altissimo, o perché non sono zuccheri assolutamente, hanno magari vengono da altri prodotti, altre caratteristiche chimiche, e questi hanno comunque un potere dolcificante. Tu non so se hai mai sentito parlare dell'aspartame, per esempio, è un dolcificante artificiale che ha un potere dolcificante che è 200 volte più potente del glucosio. Quindi ne devi mettere pochissimo per dolcificare moltissimo il prodotto, ma magari su questo ne parliamo dopo la pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E bentornati al nostro salotto del gusto. Allora, caro Roberto, ricordiamo che siamo a Radio Italiana 531 e oggi parliamo di zuccheri.
1: Sì.
0: Giusto?
1: E stavamo appena parlando, Ida, con i nostri radioascoltatori, di quelli che vengono chiamati dolcificanti, che hanno la caratteristica di avere un potere dolcificante altissimo. Per esempio, non so, magari tu hai visto anche nei bar o comunque nelle caffetterie, ci sono quelle bustine di Equal o quello che...
0: Sì.
1: Quelle sono dei dolcificanti artificiali che basta una piccola quantità e hanno un potere dolcificante altissimo. E alcune persone, comunque perché non magari hanno diabete o perché comunque non possono assumere o stanno seguendo delle diete, eccetera, prediligono magari perché comunque magari non vogliono prendere il caffè o delle bevande che hanno un alto quantitativo di zucchero, allora utilizzano questi dolcificanti per dolcificare i loro alimenti. Ci sono alcuni che sono di origine prettamente artificiale, che vuol dire che vengono fatti in laboratorio e che vengono aggiunti come additivi anche nei prodotti alimentari. Ci sono alcuni che sono molto più naturali, che quindi sono anche più salutari, che come forse tu hai sentito parlare della stevia o stevia in inglese. E la stevia è estratta da una pianta e che quindi viene purificata e poi essiccata e poi comunque messa nei sacchettini e tu puoi, o anche ci sono in formati liquidi che puoi aggiungere delle goccine. E quindi se uno deve prediligere, io opterei per la stevia piuttosto che l'acqua. È anche vero che hanno delle volte alterano un po' il gusto originale delle cose.
0: Hanno un retrogusto di liquirizia, se
1: o metallico. Io lo sento un po' metallico alcune, però dopo ognuno lo percepisce in modo diverso.
0: Certo.
1: E anche questo, diciamo che negli anni ovviamente si sono fatti tantissimi studi, perché alcune persone avevano, comunque dicono, hanno un potere dolcificante, ma poi quanto bene fanno per le persone. Diciamo che dipende anche dove vengono posizionati, perché poi in un alimento dici ok, non ci sono zuccheri, però magari hanno tantissimi quantitativi di grassi. Quindi insomma, non sempre le cose naturali sono le più salutari,
0: che...
1: e non sempre le cose che sono artificiali fanno male. Però attenzione, che comunque dopo bisogna vedere anche il resto del contenuto. Ovviamente c'è una Coca-Cola senza zucchero, ci sono prodotti, dei tè che vengono sostituiti con la stevia o stevia, e quindi bisogna andare a vedere un po' l'etichetta e capire cosa veramente contengono, qual è il loro livello calorico che uno assume, eccetera.
0: Ma scusa un attimo, Roberto, la stevia o stevia, come la vuoi chiamare tu, la possiamo coltivare anche noi a casa?
1: Beh, io non so, penso, essendo una pianta, probabilmente la si può anche coltivare, però io non ho mai so che viene una pianta che si chiama stevia rebaudiana, però non so dirti, io non l'ho mai coltivata.
0: Siccome mi sono un po' informata, perché visto che parlavamo di zuccheri, ho letto che è una pianta che possiamo anche
1: coltivare a casa,
0: tenere a casa su una ciotola, su una campanella, come la vuoi chiamare,
1: su un vaso
0: sì. Poi quando è cresciuta viene coltivata in primavera, estate. Togliamo solo le foglie, si fa essiccare solo le foglie, dopo si può usare come
1: dolcificante.
0: Questo ho letto io ieri, giusto perché ieri parlavamo che oggi avremmo parlato di zuccheri, e pensavo che tu sapessi.
1: So che in alcuni posti la vendono proprio in delle boccette in cui puoi contare con il contagocce, altre sono in forma essiccata e quindi è polverosa, altre sono in formato di pastiglietta, quindi, però ovviamente sono tutti a livello commerciale, ecco, quindi io ti dico la verità, nel mio caffè metto un po' di miele, io sono una persona anche io la prima volta che qualcuno me l'aveva chiesto, ho detto ma come fai a bere il miele nel caffè? In realtà è una cosa un po' che ci si è abbuita.
0: Ci voglio provare.
1: Sì, prova, però io ti dico, prendo sempre il caffè con un po' di latte, quindi non è che Okay. Comunque non è il caffè, per esempio, caffè nero,
0: perché
1: comunque ha il miele ha comunque un gusto un po' affruttato, cioè ha un gusto un po' particolare.
0: E sai cosa ho fatto io oggi? Siccome stasera i miei ragazzi a cena, ho preparato un po' di macedonia, invece di mettere un po' di zucchero di canna ci ho messo un po' di miele, giusto per cambiare. Non so il gusto, perché non l'ho mai fatto con il miele.
1: Chissà come mai ti è venuto in mente.
0: Ma vedi per questo forse oggi tu mi hai detto il caffè con il miele e ho detto Madonna.
1: Interessante. Okay. Ma sì, io prediligo il miele dallo zucchero, perché comunque ha un buon potere dolcificante e perché comunque un cucchiaino di miele, per esempio, ha meno calorie di un cucchiaino di zuccheri, perché il miele contiene anche tanta acqua e contiene altre sostanze. Sì. Quindi se devo prediligere, ecco, poi ne metto anche molto meno di un cucchiaino, di solito lo metto sopra alla schiumetta e lo giro, faccio un disegnetto latte art con il miele, quindi non è che, anche perché comunque secondo me è una questione di abitudine. Io in passato, quando ero piccolo, ci mettevo parecchio zucchero nel caffè, e con il passare del tempo mi sono abituato, perché delle volte, sai, anche proprio la quantità di zuccheri che uno assume è una cosa un po' che crea addizione.
0: Certo.
1: E più uno prende zuccheri e più sente il craving dello zucchero.
0: Esatto.
1: E invece quando uno si abitua al gusto del caffè anche
0: amaro,
1: l'unica cosa è che l'amaro, il dolce, il salato viene percepito nella tua lingua, perché poi ci sono i ricettori quelli che si chiamano taste buds o le papille gustative, praticamente diverse parti della lingua e della bocca vengono attivate quando tu assumi delle cose. L'amaro è un gusto abbastanza persistente, infatti se tu prendi anche un caffè e inizialmente ci metti lo zucchero, quello è la parte dolce, la senti subito, perché è proprio la parte iniziale della lingua che lo percepisce. L'amaro invece è un gusto persistente, e quindi quando uno ha il retrogusto da caffè, spesso e comunque hai un gusto leggermente amarotico, perché è quello che persiste
0: di più
1: dopo del caffè. Quindi comunque alla fine il retrogusto sarà proprio quello più amaro del caffè, però delle volte una persona aiuta anche quando proprio lo beve e viene attivata la parte zuccherina, comunque ha un effetto piacevole. E lo stesso vale con tutti i prodotti, cioè se uno si abitua a mangiare tantissimi zuccheri, in qualche modo hai il craving, hai quella necessità di avere cose
0: diventi
1: più
0: un po' dipendente.
1: Lo stesso vale con il sale, lo stesso vale con il glutammato, cioè se uno mangia tantissime patatine fritte, mangia tantissime patatine in sacchetto, in qualche modo ha la voglia di avere quella sensazione che è data dalla e l'industria alimentare ci gioca su questo, perché prova a immaginare se uno cerca di vendere più prodotti possibile e sa che quel prodotto può creare dipendenza, è ovvio che se uno è dipendente a qualcosa
0: ne approfittano
1: e ne vendono di più. Le patatine, per esempio, in sacchetto sono addictive, tu ne mangi una e vorresti mangiare tutto il suo sacchetto, assumi una quantità esorbitante di calorie, però poi hai ancora fame dopo due ore, perché alla fine non hanno, da un punto di vista, non hanno quell'ingombro,
0: non ti saziano. No, è proprio gola. Quindi, è proprio gola
1: che delle volte il peccato di gola non aiuta nessuno.
0: No.
1: Lanciamo un po' di pubblicità, ma ci diamo appuntamento fra pochi minuti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su TryBooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Uè, abbiamo ascoltato Vasco Rossi, che diceva Roberto, mi ricordava la mia... una delle ultime cene dei classici che sono andata prima del venire qua, mi sono divertita tantissimo.
1: Sei tornata subito al dialetto, perché sì, ti ricorda a casa.
0: Davvero, Mara, davvero.
1: Che bello. No, è bello anche che tu abbia mantenuto i contatti, sì, con parte dei tuoi compagni di classe, sì, perché insomma sì, adesso sì, non è sempre facile, no, la gente si trasferisce.
0: Guarda
1: all'estero,
0: che
1: l'anno
0: come scorso sono andata in Italia a Natale, mi hanno aspettato per fare la cena della classe, sono
1: che
0: andata
1: bello.
0: Quella sera avevo jet lag, alle 11:15 ho detto portami a casa.
1: Sì,
0: non
1: perché
0: ce la facevo più.
1: Immagino. Vabbè, però alle 11:15 però gli australiani medi è comunque una
0: sì, beh,
1: abbastanza
0: noi siamo
1: tardi.
0: Usciti alle 9 comunque,
1: ah, è
0: perché
1: quello che
0: sai,
1: inizia
0: che
1: tardi, è tutto più tardi.
0: Iniziamo tardi e va
1: soprattutto
0: bene.
1: D'estate.
0: Va bene, dai. Chiusa parentesi, adesso noi concludiamo la
1: sì,
0: nostra
1: discorso...
0: puntata con il discorso degli zuccheri, glicemia e diabete,
1: sì,
0: giusto?
1: Perché quello che è importante anche sapere è che comunque quando noi assumiamo gli zuccheri, comunque inizia il metabolismo degli zuccheri. Cioè, cosa succede quando noi mangiamo per esempio un piatto di pasta? Piatto di pasta abbiamo visto che ha carboidrati più che
0: certo,
1: zuccheri semplici, però ovviamente le nostre cellule non possono prendere i carboidrati, devono essere in qualche modo degradati in glucosio. Quindi ovviamente attraverso la digestione, attraverso degli enzimi, queste catene molto lunghe di carboidrati vengono rotte in pezzettini più piccoli che sono appunto in glucosio. A questo punto il glucosio viene assorbito dal sangue,
0: sì,
1: e ovviamente hai un picco glicemico perché il glucosio,
0: certo,
1: è ora presente nel sangue. In persone in salute che hanno il pancreas che lavora in modo correttamente, viene in qualche modo, si nota appunto che è stato mangiato dello zucchero, e a questo punto viene prodotta l'insulina, che l'insulina è fondamentale per assumere e distribuire glucosio,
0: esatto,
1: nei nostri organi.
0: Esatto.
1: A questo punto però, sai, ci sono alcune persone che per motivi genetici o per malattie o perché hanno appunto il diabete non hanno l'insulina.
0: Esatto.
1: Ecco che sono dipendenti dall'insulina perché devono in qualche modo assumerla metodi alternativi per metabolizzare il glucosio nel sangue. Se invece una persona non ha problemi, ha le cellule pancreatiche che funzionano bene, producono autonomamente questa insulina.
0: Certo.
1: Il glucosio a questo punto viene dispensato nei diversi muscoli, ovviamente per scopo energetico, al nostro cervello, per ovviamente perché appunto il nostro cervello viene alimentato a glucosio, e quindi vedete che comunque gli zuccheri hanno un importante ruolo proprio per il mantenimento,
0: esatto,
1: e per il funzionamento delle nostre cellule. Ovviamente quando uno mangia tanti zuccheri, perché poi ingrassa? Perché ovviamente il glucosio può essere a sua volta poi immagazzinato attraverso il nostro corpo sotto forma di grasso. E perché viene sotto forma di grasso? Perché, come abbiamo detto prima, il grasso ha un altissimo contenuto di energia.
0: E
1: quindi
0: facciamo più fatica a smaltirlo.
1: Facciamo
0: giusto?
1: Molta fatica a smaltirlo. E viene immagazzinato in certe aree del nostro corpo, alcune persone magari a livello addominale, alle gambe, eccetera. Perché sono tutte luoghi in cui il glucosio, ma non solo, anche i lipidi possono essere immagazzinati per periodi di mancanza. In passato potevano succedere, adesso sinceramente
0: soprattutto dopo ne abusiamo anche tante il più delle volte,
1: esatto,
0: vero.
1: Ci so, e là invece abbiamo bisogno di diete,
0: esatto,
1: più che
0: esatto,
1: di carestie. Però capite bene che quando le riserve di energia sono in eccesso fanno male, perché poi ci sono tantissime altre malattie che sono date proprio dall'abbondanza di benessere e dall'abbondanza di alimenti.
0: Una cosa prima di concludere, Roberto, qual è la verdura? Tu hai detto che anche nelle verdure abbiamo delle verdure dolci?
1: Sì, allora alcune verdure dolci come la zucca in realtà non ha un altissimo livello di carboidrati, è solo al nostro palato ha una sensazione dolce. Ma per esempio, qualcuno verrebbe stupito che per esempio la cipolla ha un quantitativo di zucchero, infatti quando la mettiamo con l'olio d'oliva e la facciamo rosolare si caramellizza, perché ha 4-5 grammi di zucchero per ogni 100 grammi di prodotto. Le patate, per esempio, ne hanno un altro livello ancora più, più elevato, che sono sui 5-6 grammi di zuccheri, di carboidrati.
0: Ok.
1: Per 100 grammi. Anche i peperoni, per esempio, hanno un buon contenuto di zuccheri. Quindi ogni tanto ci possono prendere, perché alcuni hanno un forte potere, lo percepiamo come dolci, come le carote.
0: Sì.
1: Altri magari non si percepiscono, però comunque hanno un contenuto di zucchero.
0: La cipolla, adesso che ci penso, è vero che se tu la soffriggi si caramellizza se non stai attento.
1: Anche le barbabietole rosse, per esempio, ha 6-7 grammi di zuccheri per 100 grammi di prodotto, quindi sono abbastanza zuccherine. Ecco, quindi anche oggi abbiamo fatto un piccolo viaggio degli zuccheri e dei prodotti che spero che per i radioascoltatori sia stata qualcosa di interessante, che abbiano imparato qualcosina. Parleremo magari in futuro delle varie categorie di nutrienti, per degli zuccheri, dei lipidi, delle proteine, in modo tale da differenziarle e sapere quali sono gli utilizzi che hanno nel nostro organismo.
0: Va bene, Roberto, grazie mille per quello che ci hai insegnato anche oggi.
1: E grazie a te per aver fatto la disc jockey
0: anche oggi. Noi ci risentiamo martedì prossimo con il Salotto del Gusto a Radio Italiana 531 con Ida e Roberto.
1: A prestissimo.
0: Ciao.
2: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
1: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
1: Anche quest'anno la Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
1: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire!
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: Radio Italiana 531.

Dikeni wagdana, kadwana.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucina tutto tranne che il sale, me lo daresti?

Ti sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Sale ad almeno 124 morti il bilancio dal devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il movente sarebbe stato a crescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: italiano 531, buon pomeriggio a tutti, siete in ascolto di Onde Nuove. Purtroppo sono io con Eliana, senza Francesca, però in studio con noi, grazie a Marco Bida che fa il nostro console.
1: Grazie a te.
0: And il nostro sponsor, sponsor della radio, sponsor della Onde Nuove, Gabriella the Chair of Hair. Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Benvenuta Gabriella, e di nuovo ringraziamo per il nostro...

0: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
1: Davvero? Ma come ha fatto?
0: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
1: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
0: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
1: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
2: Australia Legal Migration Agents.
3: Gagames, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagames,
4: a proudly family-owned business established in 1971,
3: has been providing the finest quality foods.
4: You can find Gagames products in all
3: Romeo's,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: the Central Market,
3: Delicatessens,
4: and fruit and vegetable stores.
3: And if you're making tomato sauce, wine,
4: or other traditional preserves and sausages,
3: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
4: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
3: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
4: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
3: Gagames, flavors from around the world.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: braccio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
1: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
0: E veniamo in Italia. Svolta dell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vittura è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vittola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vittola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
1: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
0: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vicepremier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Torighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vicepremier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
1: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
0: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers.

0: Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
2: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento un nodo alla gola.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per...
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Defendemos l'allegria!
9: Con Mico,
8: Ciccio
10: e Genzo in compagnia.
9: Eccoci qui, tutti i lunedì,
10: dalle 18 alle 20.
8: E se vi scappa da ridere,
9: correteci dietro!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
4: Ci vai, sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575.

0: potenziale.
1: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
0: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
1: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: Radio Italiana 531.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Battito, battito.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531.
1: Il tuo salame è sempre il più invidiato? Mettilo alla prova!
2: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
1: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
2: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
1: L'iscrizione alla competizione costa $50.
2: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
1: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
2: Che vinca il miglior salame!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
1: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
1: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
1: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
1: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: Chi siete, studio?
6: 531, la febbre di venerdì sera.
5: Poco ne a fuoco.
6: Super bomba!
7: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 to midnight.
8: Grab your husband or whoever you are with tonight.
9: Ciao, dolcissimo.
10: Oh my god!
7: And let the magic unfold.
8: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
10: Sulle mani!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

volevo fare il giornalista. Non confondermi con Johnny Cash, Pitti Cash, sangue cash, non è Bangladesh, sono solo Marrakesh.

Vedono me, sentono rap, s'aspettavano Michael Bublé. Vedono me, vedono Dell, credono che siamo Ginger e Fred. Vedono me, Edo Go Gang, pensano sia una puntata di Friends. Mica capiscono un cazzo per

0: confunde.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 6 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti, numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie, particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
5: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
4: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra la Vitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con la Vitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
5: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
4: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata, in Sardegna, per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
5: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari.

0: Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura ereditaria agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zanweir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto lungo. Mattia Forlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
6: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
7: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
6: veneto,
7: abruzzese,
6: calabrese,
7: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
6: sale,
7: pepe,
6: finocchio,
7: spago per legare
6: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
9: Benone, allora è arrivata l'ora di salutarci, quindi un abbraccio, un saluto di pace e bene a tutti voi, carissimi amici in ascolto, augurandovi un paio d'ore serene ascoltando la musica del vostro cuore, quindi non dovete far altro, come sempre dico. Alzate la cornetta, chiamateci, chiedete quello che volete, cercheremo di accontentarvi. Detto tutto ciò, vi auguro un buon ascolto e passo la parola alla mia dolce metà. Loretta, cara, tocca a te.
10: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Noi qua vi aspettiamo che telefonate.
9: Benone, allora grazie Loretta. Vuoi che comincio io con la canzone? Bene, allora vorrei ringraziare a tutti coloro che hanno perso 5 minuti alzando la cornetta, fandomi gli auguri di San Lorenzo. E non è solo San Lorenzo, il buon Dio che lo ringrazio, mi ha lasciato compiere 87 anni ieri, quindi vi ringrazio di cuore, carissimi amici, che avete chiamato, mi avete fatto gli auguri a casa. Qualcuno ha risposto, ma a tutti è un po' è impossibile, cerco da farlo generalmente, quindi Vi mando una canzone che spero che vi dica tutto. Nel dirvi grazie di cuore, un abbraccio e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Benone, allora incominciamo con la nostra carissima Italia Bella, la quale ha chiamato. Noi la ringraziamo augurandoti ogni bene, carissima Italia Bella. Sono contento sempre sentirti perché tu sei sempre stata fedele al nostro programma. Questa sera vuoi ascoltare il tango delle rose. Eccolo qua, carissima, tutto per te. Nel dirti grazie ti auguriamo ogni bene. Eccolo qua, buon ascolto.

Benone, la prossima chiamata è stata fatta dal carissimo amico Fabio De Luca, la quale ringrazio sinceramente perché lui è sempre in nostra compagnia. Grazie, caro Fabio. Lui questa sera, come al solito, saluta tutti gli amici che normalmente ci troviamo giovedì a pranzo al Focolar. Lui organizza sempre un bel tavolo e io ti dico grazie, carissimo Fabio. Continua a farlo, che là c'è tanto posto. Questa sera, con la canzone che ha scelta, vuole salutare il carissimo nostro amico Aldo Mechis, la quale mi associo a te, Fabio, per salutarlo e dirle grazie, un carissimo amico. Tu hai scelto per Aldo Mechis, giustamente per tutti gli amici che ci troviamo insieme, E la barca va. Ed eccola qua, tutta per te, Fabio, e per Aldo Mechis. Grazie e buon ascolto.

0: Benone, allora con questa canzone il nostro carissimo Fabio, come io alla fretta ho detto a tutti i suoi amici, però è Oreste Beltrame, Doro Coronica, Nicola Pameli, Mario Montin, Gianni Favretto e anche Aldo Mechis, ma Aldo Mechis è stato fortunato perché le è stata dedicata la canzone a lui. Quindi un abbraccio, un salutone a tutti e un arrivederci a giovedì. Buon ascolto a tutti.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare, 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Benone, allora un saluto, un abbraccio va dalla nostra carissima Antonietta, la quale si ricorda sempre di tenerci compagnia. Cosa ha detto Antonietta? Oh, sorry Anita, sai qualche volta c'ho anche Antonietta qua sotto di te, allora ho preso un nome per l'altro. Comunque Anita, grazie a te, come stavo dicendo sei fantastica, ci tieni compagnia e sei appassionata alla musica italiana, alla musica degli anni nostri, dei nostri tempi. Mi fa un sacco di piacere anche a me nel sentirla, perché oggi il mondo è cambiato e bisogna accettare. Oggi è troppo drudrum, ma comunque è rap non è per noi anzianotti. Detto tutto ciò, Anita, un abbraccio, un saluto e un augurio di buon riposo dopo. Ecco qua, tu vuoi ascoltare Arrivederci Roma, ed eccola qua, tutta per te. Grazie e buon ascolto, cara.

Benone, allora Loretta, facciamo così, mando una canzone io fuori, intanto che mi metto d'accordo con chi ha chiamato, chi non ha chiamato, ed ecco qua, questa canzone sono sicuro che piacerà a tanti, eccola.

Bene, bene, bene. Allora al prossimo saluto, grazie vada la carissima Antonietta Gagliardi, la quale ringraziamo di cuore. Loretta, Dio, è una carissima amica di famiglia, ma però è un'amicona della radio perché è un'assidua ascoltatrice. Antonietta, di cuore grazie. Questa sera le voleva ascoltare Michele Rodella che ci canterà Lauretta. Carissima, fai contenta Loretta perché è la canzone da lei preferita. Quindi Antonietta, grazie. Michele ci canta Lauretta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Bene, allora con la prossima rendiamo grazie a una carissima amica, a Nicolina. Carissima Nicolina, un salutone, una stretta di mano e un augurio di ogni bene va da te e tutta la tua famiglia, da Lorenzo e Loretta. Con tanta amicizia ti ringraziamo ed ecco qua, 50 primavera è tutta per te, Nicolina.

Bene, e allora è arrivato il momentino di salutare tutti i nonnini e nonnetti in ascolto. Quindi, carissimi nonni, è il mio compito da Giuseppina, che mi chiama sempre, dice i nonnini di Sant'Ilario. Lei accudisce i nonnini di Sant'Ilario per over 40 anni, quindi lei nel cuore subito i nonnini di Sant'Ilario, ma io voglio ricordare i nonnini in tutti gli ospici, ovunque voi siate, carissimi nonnini, e dire grazie di cuore a voi tutti per quello che avete dato e per quello che continuate a dare. Quindi questa sera voi non mi chiedete mai niente, perché io ho l'obbligo soltanto da salutarvi. La canzone mi tocca scegliere a me, quindi alle volte indovino, alle volte magari no. Comunque sia voi gradita, perché la mando di cuore con un abbraccio e un augurio di pace e bene a voi tutti, cari nonni. Ecco qua, vediamo un

Bene, bene, bene. Allora, guardando il librettino, siamo arrivati alla canzone Ricordando l'amico Rocco. Ecco qua, le mondine augurando alla famiglia buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior

0: sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
1: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
1: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
1: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Benone, allora con la prossima canzone vorrei ricordare un carissimo amico. Ho preso un invito e sono rimasto meravigliato. Sto parlando del carissimo Giovanni Spizzo, la quale in pochi giorni compie 100 anni. Ho preso l'invito, quindi se fossi in ascolto tu, Giovanni Ereda, un augurio di tanto tempo ancora che il buon Dio ti ha dato da arrivare fino a 100 anni. È una meraviglia, quindi... Davvero amico, Loretta ed io, e 65 anni fa siamo conosciuti, abbiamo lavorato tanto per il Focolar, ti rendiamo grazie, resterai nella storia e non so che canzone metterti meglio che Giovanni in color di rosa, che sarebbe Giovanni colore rosa. Eccola qua, tutta per te Giovanni, grazie di cuore che il buon Dio ti ha mantenuto e ti mantenga ancora. Buon ascolto.

Gabriele, senti, io provo qua, ma la moglie non trova e non arriviamo. Comunque, se vuoi dirmi qualcosa, la ripeto io dopo.

Allora guarda, io lo dirò che tu, che canzone ti manda per ringraziarti. Va bene, guarda, io apprezzo quello, lo dirò e che canzone vuoi che ti mando? No, va bene, allora guarda, io di cuore ti ringrazio, mi dispiace perché senti, ci farò insegnare alla moglie per la prossima settimana come si deve fare. Scusa e grazie. Lo so, ma non so quale bottone la moglie. Ma io guarda, la moglie ha provato, non ci riesce. Comunque, guarda, ti prometto la prossima volta impareremo. Di cuore, grazie. Ciao, grazie. Allora, c'è venuto di fare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: Benone, allora, con la prossima telefonata devo salutare e ringraziare un carissimo amico. Un amico che è stato uno dei primi a fondare la radio, a collaborare, quindi carissimo Gabriele Damiano. Ti saluto, ti ringrazio di cuore per quello che tu volevi fare. Purtroppo io, avendo la moglie nuova, la console, non sappiamo veramente qual bottone toccare. Perdonami, vedrai che impareremo fino là. Quindi di cuore ti ringrazio. Gabriele voleva mandare un augurio e un saluto a tutti i Lorenzi e Lorenze. Quindi a nome tuo lo faccio di cuore. Grazie Gabriele, è stata una sorpresa grande nel sentirti a chiamare il martedì sera. Con abbraccio e una stretta di mano, Gabriele, ti auguro pace e bene e ti ringrazio di cuore. Questa sera, per dirti perdonami, ti mando una canzone io a te. Di cuore grazie, caro, alla prossima.

Benone, con un sacco di rispetto, Gabriele, ti ringrazio, ti saluto, un pochettino imbarazzato, però rimedieremo con la prossima volta. Grazie, Gabriele. Detto tutto ciò, un salutone vada al carissimo Oreste Gina Beltrame, la quale ha chiamato e vorrebbe insomma, mi ha fatto gli auguri per il compleanno e vorrebbe una canzone. Io so che a lui piace la bella friulana, allora, dato che tutti e due abbiamo sposato la friulana, la dividiamo, Oreste, per te e Gina, per me Loretta. Quindi ti auguro buon ascolto e nel dirti grazie che sei ricordato, un abbraccio, una stretta di mano. Ecco qua, la bella friulana.

Benone, allora siamo giunti a ringraziare la nostra carissima Deodora, la quale ringrazio per essere sempre in nostra compagnia. Sei una assidua ascoltatrice, Loretta Dio, ti vogliamo bene, quindi nell'augurarti ogni bene, ecco qua la canzone da te richiesta, Cuore di Zingaro, cantata credo da Michele Rodella. Eccola qua, tutta per te Deodora, augurandoti buon ascolto e buonanotte dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Ci vai tu?
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Un'altra grazie va dal carissimo Doro Coronica. Caro Doro, è un piacere sentirti al telefono, quindi grazie per aver chiamato. Tu questa sera vuoi ascoltare la canzone La Mula de Parenzo e vorresti salutare tutti gli amici che vi trovate a pranzo al Focolare ogni giovedì: Oreste Beltrame, Doro Coronica, Aldo Mechis, Nicola Pameli, Mario Montin, Giao Favretto. Non dimentichiamo il nostro carissimo carissimo Fabio De Luca. Guarda un po', il capo della squadra, mi stavo dimenticando. Detto tutto questo, ecco qua Doro, La Mula de Parenzo, augurandovi un buon ascolto e un buon riposo dopo. Grazie.

con la prossima devo ringraziare la nostra carissima Antonietta Gagliardi, la quale nel sentire che ieri è stato il mio compleanno e onomastico ha voluto dedicarmi la canzone 100 di questi giorni cantata da Michele Rodella. Carissima Antonietta, grazie. Apprezzato molto questa chiamata, di cuore ti ringrazio, augurandoti ogni bene, buon ascolto.

Benone, con la prossima saluto ringrazio il carissimo Tony Seneca, un bravissimo suonatore di armonica. Lui veramente era un maestro di musica, ha detto tutto ciò. Carissimo Tony, lui vorrebbe ascoltare la canzone Ludovica e mi hai fatto un sacco di piacere, caro Tony, perché mia nipote ha avuto una, la seconda nipote, insomma, ha avuto una figlietta e l'ha chiamata Ludovica. Loro forse non sono in ascolto, se non è il cognato o la cognata, forse che sono i nonni, fossero saluto anche loro. Quindi, caro Tony, ecco qua la canzone da te richiesta, Ludovica, tutta per te, grazie e buon ascolto.

0: Benone, siamo giunti all'ultima telefonata, la quale ringrazio la carissima Anita, che ha chiesto la canzone Friul Patria Me. Quindi, cara Anita, tu lo sai che piace tanto anche a me, perché è la mia piccola patria in Italia. Quindi la condividiamo con il nostro carissimo amico Oreste Beltrame, che sono sicuro che è in ascolto. Lui, quando parli del Friuli, ritorna da 20 anni, quindi un salutone e un abbraccio a te, Anita, augurandoti buon ascolto, buon riposo e grazie.
1: Insomma,
0: no, no, it's not the one, Lavi. E vedi, ho messo via il mio affare qua, devo tornare a tirare fuori. Io, guarda, Anita, come tu sai, lei cerca sempre l'ultima canzone, Friul Patria Mea, come ho detto poc'anzi, è la canzone del cuore nostro friulano, perché parla della piccola regione nostra. Tu l'avevi pronta e toccando qualcosa è scappata, è vero? Comunque cerca se puoi ritrovarla. Ce l'hai o no? Ecco, allora...
1: Non so perché.
0: Ma dovrebbe venire Friul Patria e Mela.
1: No, Friul Patria
0: e allora deve essere quella.
1: Provo questa.
0: Prova.

prima, mettimi la voce. Allora, guardate, chiedo scusa a Anita e a Oreste che avevo detto Friul Patria Mea, ma in qualche maniera allora è tali scappa, non so il motivo. Detto tutto questo, vedi di nuovo se la trovi intanto che parlo, la Camon, che dobbiamo ringraziare la gente che l'ha chiesta, è lì, e la devi, come non scappa, non dovrebbe. Friul Patria Mea. Deve essere Dalin, come on. Deve essere. Strindule, sì, quella è. Come on. Come on, Dalin.

0: Bene, anche questa sera siamo giunti al termine di un'altra trasmissione tutto dediche da voi fatto. Vi ringrazio per le vostre telefonate, ma non soltanto per le telefonate, bensì per le belle parole che voi dite a noi. Date coraggio di continuare, quindi vi ringrazio. Passo la parola a Loretta, la ringrazio perché lei, come sapete, è nuova alla console e sta facendo passi da gigante, perché non è facile trovarsi davanti a due computer con tutti questi bottoni, ci vuole un po' di pratica. Quindi Loretta, a nome mio, a nome di tutti coloro che telefonano, ti ringrazio.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti che avete chiamato. Io vi do la buonanotte, mandi buone notte.
0: Benone, allora io vi ringrazio, come ho detto poc'anzi, abbiamo cercato di accontentarvi, qualche volta qualche piccola ciacco capita perché le computer sono delicate, se tocchi il bottone sbagliato fanno quello che vogliono, ma però la colpa non è della computer, è di quello che la adopera. Sono le ditine qualche volta che toccano sbagliato. Detto tutto ciò, mi auguro di avere portato un po' di gioia nelle vostre case nel dirvi grazie con un grande abbraccio forte forte. Vi auguro pace e bene. Mandi a tutti. Ci sentiamo domani da mezzogiorno alle 2. Grazie di cuore.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Rubini Pizzanini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 531.
2: Nel North Carolina, per una piccola esibizione di beneficenza.

Improvvisamente i fari potenti dell'auto incontrano qualcosa. L'orologio segna l'1:40. Quel qualcosa è un furgone, un vecchio Dodge che trasporta legname. Quando la distanza tra i due mezzi si fa più vicina, per qualche strana ragione un tronco scivola dal carico, conficcandosi nel parabrezza dell'auto. La collisione frena il furgone e i due mezzi finiscono con lo scontrarsi. Il movimento termina con le vetture distrutte, due relitti affondati nel prato che costeggia la strada.

primi ad arrivare sulla scena dell'incidente sono i membri della band del musicista, che lo seguivano a distanza. Lo spettacolo lascia presagire il peggio. Quel tronco conficcato nel parabrezza ha terminato la sua corsa proprio contro la testa del loro leader. È coperto di sangue e privo di vita. Decidono di tirarlo fuori e portarlo nell'ospedale più vicino, senza attendere i soccorsi. Parte una folle corsa fino al Rowan Memorial Hospital. L'uomo respira ancora al momento del ricovero. È in coma. La sua prognosi è riservata, ma la sua identità, nonostante il volto sfigurato e gonfio, diventa di pubblico dominio. Quell'uomo è Stevie Wonder.

forse si potrebbe operare, ma l'ospedale non è attrezzato. Le condizioni di Stevie sono gravi, ma stabili. Arrivano telegrammi da tutto il mondo. Paul McCartney, Roberta Flack, i Jackson 5, tutti sono preoccupati di perdere quello che sarà destinato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi geni musicali che il secolo scorso ci abbia regalato.

Stevie? Ci sei, Stevie? Puoi sentirmi? Sua madre e i suoi pochi amici provavano a chiamarlo, ma nessuna risposta, nessun segno di vita. Nulla sembrava poterlo raggiungere in quel sonno profondo e ovattato.

Venne trasferito in un altro ospedale con un reparto di neurologia avanzato. I giorni passavano senza alcun accenno di risveglio. Nulla sembrava poter infrangere quella barriera di silenzio. Nulla se non la musica. Non era forse stata la musica a guidare da sempre Stevie nel buio, a cui un destino crudele lo aveva condannato sin dalla nascita? L'idea venne al suo amico Ira Tucker Jr. Non appena si ritrovò solo nella stanza, si avvicinò al letto di Stevie e gli prese la mano, iniziando a cantare più forte che poteva. Sono molto contento di conoscere più di quanto non conoscessi prima. Continuerò a provare finché non raggiungerò il livello più alto. E finché raggiungerò il livello più alto, nessuno mi porterà giù. Finché non raggiungerai il livello più alto, non lasciare che qualcuno ti porti giù. Dio ti mostrerà un livello più alto.

erano le parole di Higher Ground, una canzone a cui Stevie teneva molto e che era contenuta proprio in quell'album che, mentre lui era lì addormentato, stava scalando la vetta delle classifiche. Mentre Ira cantava, le dita della mano di Stevie iniziarono a

Mai intuizione fu più giusta di quella. Passò un'altra settimana in cui alternò stati di coscienza a quelli di incoscienza fino a stabilizzarsi. Il recupero fu piuttosto sorprendente, ma restava solo un grande interrogativo. Cosa ne era stato del suo talento? Stevie era ancora in grado di suonare e cantare? I medici non erano in grado di

Apparentemente, a parte il taglio profondo sulla tempia destra del cantante, non c'era nulla che lasciasse fisicamente ipotizzare un impedimento, ma c'erano i danni neurologici e lo shock da considerare, elementi imprevedibili appartenenti all'organo più misterioso e sorprendente del corpo umano, il cervello. Fu ancora una volta Ira Tucker a dare una risposta. Fece portare nella stanza un piccolo amplificatore e un clavinet D6, una specie di clavicembalo elettrico con cui Stevie stava sempre di più caratterizzando il proprio suono. Suonami qualcosa, amico. E se poi non ci riesco? Andiamo. Suonare è come andare in bicicletta, non si dimentica facilmente. Si avvicinò alla tastiera e le sue dita iniziarono a suonare proprio il ritmo di Higher Ground, la canzone con cui si era svegliato. Insieme a quelle note sensazionali, una grossa risata riempì la stanza. Era tutto nella normalità.

0: Qualche settimana dopo squillò il telefono nell'ufficio della segretaria di Barry Gordy, il presidente della Motown. Edna, per favore, preparami un assegno per Stevie. $50,000.
1: Cosa?
0: Quando chiedo qualcosa, vorrei che tu lo facessi e basta. Non sono forse il presidente di questa dannata compagnia?
1: Non capisco. Un assegno, ma per quale motivo?
0: Non ti riguarda, Edna. È tra me e Stevie. Preparalo e basta. Qualche minuto dopo, Edna chiamò Barry nel suo ufficio. Capo, ho superato il limite degli assegni che posso autorizzare questo mese. Ho bisogno della sua firma per autorizzare quello di Stevie.
1: Quale assegno?
0: Stevie chi?
1: Stevie Wonder.
0: $50,000, non ricorda? Ci fu un lungo silenzio. Oltre al talento musicale, non era andata perduta nemmeno la formidabile imitazione di Barry Gordy che solo Stevie Wonder sapeva fare. Il ragazzo delle meraviglie era decisamente tornato tra noi.
2: Il treno del Soul si ferma qui. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, io sono Luca Savi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi dei migranti a Ceuta, dall'esclava spagnola in Marocco, il ministro degli esteri iberico Albares torna ad attaccare l'Italia. La linea scelta, dice, non è stata di solidarietà e sostegno, ma è stata dettata da esigenze elettorali interne. Il confine di Ceuta, aggiunge, è il più complesso della Spagna dell'Europa, ma l'integrità dell'area Schengen è pienamente garantita. Massima allerta intanto per il timore di nuovi possibili attraversamenti di massa. Rinforzati gli organici delle forze dell'ordine e aumentate le unità impiegate nel pattugliamento in mare. In Colombia sale ancora il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4, sono 224 al momento i morti accertati, drammatico il numero dei dispersi che sono 2700.
3: A Manizales, Cali, Pereira, sollievo e disperazione si alternano attorno alle macerie delle decine di palazzi crollati mentre si recuperano i corpi e si estraggono ancora i sopravvissuti della scossa di ieri durata 4 lunghissimi minuti. Eravamo con i bambini nel patio quando la terra ha iniziato a tremare sempre più forte, ci racconta da Pereira padre Luis Eduardo Correa, nella cui scuola salesiana la biblioteca è stata cancellata dal sisma, come decine di altre case. Qui, nella città turistica della zona di produzione del caffè, dichiarato il coprifuoco per evitare i saccheggi e favorire l'arrivo di aiuti. Stessa misura anche a Cali, fra le città più colpite, dove si contano 40 edifici crollati. A chi è rimasto senza casa, promessi sussidi dal neo presidente della Esprey, volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro, affacciata sul Pacifico, che è anche fra le più povere della Colombia. Ad offrire aiuto tanti paesi sudamericani, ma anche gli Stati Uniti, con lo stanziamento di 15 milioni di dollari, e l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E in un messaggio, Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto in Colombia. Il pontefice ha espresso la sua vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca e assistenza. Torna un po' di ottimismo per il Golfo Persico. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad una qualche forma di intesa sulla pace, così il ministro della difesa del Pakistan Asif all'agenzia di stampa Bloomberg. E il portavoce del ministero degli esteri del Qatar dichiara che Oman e Iran sono in una fase avanzata delle trattative sul regime di navigazione nello stretto di Hormuz e gli spiragli di una possibile soluzione fermano il rialzo del petrolio e fanno scendere il gas sotto i 59 euro al megawattora. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Ha votato contro solo il gruppo di Hezbollah. Soddisfazione dell'Unione Europea, il ministro degli esteri Tajani parla di una bellissima notizia. Torniamo in Italia con la cronaca, l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive il giudice che sottolinea il conduttore di Report sedotto dalle lusinghe.
4: Ora si attende di capire se Walter Lavitola risponderà domani alle domande della giudice per le indagini preliminari nella cui ordinanza di arresto chat e messaggi delineano il quadro accusatorio. Il faccendiere, per l'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, immagina un futuro in politica. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni fai il premier, saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere al giornalista. A crescere la popolarità di Ranucci, obiettivo di Lavitola, il quale dunque, per chi indaga, avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione di Ranucci alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Dopo l'attentato Lavitola invita Ranucci a farsi potenziare la scorta. Il giornalista sedotto, manipolato da Lavitola, il quale immaginava per sé anche un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato, scrive ancora la Jeep, che in merito all'idea dell'ascesa in politica spiega: Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, vittima 3 volte di un attentato, di tradimento e di strumentalizzazione, dice il suo legale, che parla di teatro della follia. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Due persone sono state fermate perché ritenute coinvolte nella morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza deceduto dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Appello su Avvenire per candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Migliaia le adesioni in poche ore alla proposta lanciata da Eugenio Mazzarella, docente di filosofia a Napoli, tramite il quotidiano. Un appello che ha vasta risonanza anche nel mondo della politica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
1: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
5: Progetto Benessere, per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Invece, se volete riascoltare tutte le puntate già andate in onda, c'è l'app Rai Play Sound. Parliamo delle malattie renali nei pazienti più giovani, della dialisi e poi dell'esperienza del trapianto. Vi racconteremo la storia di Samuele, che ha dato una sferzata alla sua quotidianità. Dopo ci concentreremo su un altro tema delicato, i disturbi alimentari, e poi la consapevolezza dell'autismo. Con un libro entreremo anche in questa realtà. Tutto questo subito dopo la musica, insieme a noi.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Abbiamo ascoltato Noemi con Bianca con le sue domande. Ci vorrebbe un perché, ce ne vorrebbero tanti di perché, vorremmo darvi tante risposte, ci proviamo ogni giorno. Oggi vi raccontiamo in particolare una storia. Aveva solo 2 anni e quando i suoi genitori sono andati a ritirare i risultati delle analisi delle urine, gli è stato chiesto: sono le analisi del nonno? È iniziata così la storia di Samuele Galimberti, 18 anni, studente, vincitore dei mondiali per trapiantati nei 5 chilometri. Benvenuto a Progetto Benessere, Samuele.
1: Buongiorno a tutti. Sì, come mi ha presentato Diana, mi chiamo Samuele Galimberti, ho 18 anni ed ho fatto il trapianto 4 anni fa, a 14 anni, nel 2022, il 15 maggio del 2022. E la mia avventura con la malattia nasce all'età di 2 anni, quando i miei genitori si accorgono che praticamente le mie urine erano insufficienti per l'età che avevo, quindi vado a fare un'analisi in ospedale e si accorgono che ho una malattia degenerativa ai reni, cronica, quindi praticamente la mia, diciamo, fine sarebbe stata quella di fare sicuramente un trapianto renale. E la mia età infantile la passo comunque in maniera non troppo negativa, questo perché avevo la possibilità di frequentare quotidianamente scuola, avevo la possibilità e le forze di andare a fare sport, ho sempre giocato a calcio sin da piccolo io e comunque non mi pesava molto questa situazione clinica, diciamo.
0: Però facevi una dialisi quotidiana, prima a casa e poi in ospedale. Voglio presentare qui a Saxa Rubra anche un secondo ospite accanto a me, Marco Busutti, che è nefrologo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha avuto materialmente prima in cura e poi ha portato avanti il trapianto di Samuele. Benvenuto anche a lei.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Samuele con la sua verve ci sta raccontando una storia come se fosse un po' tutto normale, consentitemi il termine, ma un bambino che in queste condizioni, voi magari ne vedete tanti, forse normale non è. Stiamo parlando di trattamenti impegnativi, stiamo parlando di dialisi. Allora, inquadriamo un po' il tipo di malattia, di patologia che questo ragazzo, oggi 18 anni, pieno di energia e di vita, invece ha dovuto affrontare, per capire anche quali sono state le sue impossibilità mentre era molto piccolo.
2: Ah, diciamo che Samuele racconta questa storia trattandola come se fosse normalità, perché purtroppo ha dovuto convivere con questa malattia, come diceva, da quando era molto piccolo, da quando aveva 2 anni di età.
0: Questa, e che cos'è questa malattia?
2: Questa malattia è una patologia genetica, come spesso accade nella malattia renale cronica dei pazienti pediatrici, che si differenzia da quella dei pazienti adulti appunto per la causa e l'origine. Nei pazienti adulti più spesso ci troviamo ad avere a che fare con coinvolgimenti renali, certo, degenerativi dati da altre patologie quali il diabete, la patologia cardiovascolare. Nell'ambito pediatrico più spesso ci troviamo ad affrontare patologie o congenite o comunque su base genetica.
0: E sono più impegnative rispetto alle patologie degli adulti?
2: Sono più impegnative rispetto al fatto che insorgono in un'età molto piccola
0: e condizionano la vita,
2: condizionano la crescita e hanno una storia di malattia davanti molto lunga che noi dobbiamo gestire. Mm-hmm. Dobbiamo gestire, e quando i reni esauriscono la loro funzione bisogna sostituirla in qualche modo.
0: Allora, questa sostituzione ce la facciamo raccontare da Samuele, che faceva la dialisi prima a casa, giusto? Però tu hai dei ricordi molto poco positivi di questa esperienza. Nonostante fossi a casa tua, non funzionava, non andava bene.
1: Sì, praticamente io all'età di 10 anni i miei reni hanno smesso di funzionare e di conseguenza dovevo entrare per forza in una terapia dialitica perché non potevo vivere in maniera autonoma. Quindi ho cominciato con la dialisi peridionale, ho cominciato con quella perché mi era stata consigliata dai medici, perché si presumeva che facendola a casa ovviamente l'impegno era minore in confronto alla dialisi, all'emodialisi normale in cui dovevi andare in ospedale, dipende dalle 3 alle 4 volte a settimana. Quindi comincio con questa dialisi peridionale, si faceva la notte e inizialmente io non avevo mai accettato questa condizione, ovviamente perché io mi sono svegliato dall'anestesia con un catetere che mi fuoriusciva nella parte bassa dell'addome, e praticamente non avevo mai accettato questo corpo esterno, appunto, che faceva parte di me.
0: E poi eri un cucciolo, no?
1: Sì, avevo 10 anni, comunque la mia malattia era peggiorata molto durante gli ultimi 3-4 mesi, e infatti avevo smesso di fare sport, avevo smesso anche di andare a scuola perché ero veramente stanco. Quindi questa dialisi peritonale non l'avevo mai accettata, anche dal punto di vista mentale, e comunque il mio fisico la rigettava proprio. Praticamente io ricordo che sono stati 9-10 mesi d'inferno, perché ero sempre ricoverato in ospedale, questo perché ero colpito da frequenti peritoniti, quindi mi si infettava la zona della pelle intorno al catetere, e in più non dializzavo molte notti sono successe.
0: Che cosa vuol dire non dializzare, dottore? Così per chi ci sta ascoltando da casa è più facile seguire.
2: Allora, la dialisi peritoneale è una metodica dialitica che utilizza un sacchetto che abbiamo nella pancia, che si chiama peritoneo, e attraverso il tubicino che viene posizionato nell'addome, che citava, certo, Samuele, si inserisce un liquido, e questo liquido usa il peritoneo come filtro per depurare il sangue e eliminare i liquidi in eccesso. Ovviamente questa metodica diciamo che può avere delle complicanze che purtroppo Samuele ha sperimentato, sia di tipo infettivo ma anche sull'efficacia stessa della metodica.
0: E quindi non è andata bene. A questo punto che cosa succede?
1: Beh, dopo 9-10 mesi in cui la situazione era drastica, i medici mi consigliano di passare all'emodialisi. Quindi a maggio del 2021 comincio a fare l'emodialisi.
0: Anche qui chiedo al dottore di spiegarci la differenza con la dialisi peritoneale.
2: L'emodialisi è una tecnica dialitica, come si dice in gergo tecnico, extracorporea, ovvero viene prelevato il sangue dal paziente, questo sangue passa in una macchina che lo filtra, lo depura e anche qui elimina i liquidi in eccesso. Questa è una metodica che si effettua in ospedale, e quindi sulla qualità della vita del paziente ovviamente ha un impatto notevole, soprattutto in adolescenza.
0: Ha avuto un impatto notevole, Samuele, questa emodialisi su di te?
1: Beh, ha avuto un impatto notevole sicuramente, perché io ho fatto emodialisi nel periodo in cui facevo la terza media e il primo superiore.
0: Sì.
1: Quindi io mi ricordo che il primo giorno di superiori l'ho passato in ospedale perché dovevo fare dialisi, e comunque spiegare ai tuoi compagni di classe che hanno 14-13 anni che tu devi andare in ospedale dalle 3 alle 4 volte a settimana perché i tuoi reni non funzionano e devi fare dialisi è una cosa molto ma molto complicata da spiegare. Lo comprendo questo perché io l'ho vissuto, comunque posso capirlo, ma è normale per un ragazzo di 14 anni non essere a conoscenza di queste cose.
0: E ma tu com'eri? Stanco, arrabbiato? Com'eri verso la vita?
1: Allora, sicuramente io avevo un aspetto molto ma molto negativo. Infatti, ovviamente io ero piccolo, io avevo 13-14 anni e non avevo mai accettato questa situazione della dialisi. E mi ricordo che sì, ero arrabbiato con tutti, possono testimoniarlo i dottori. Io andavo in dialisi che ero arrabbiato, rispondevo male, ma perché a me la dialisi aveva tolto tutto. Io ero un ragazzo che comunque amava fare sport. A me questo è stato tolto, e per un ragazzo di 10-9 anni che comunque si diverte a giocare a pallone e si ritrova per una situazione clinica a dover abbandonare ciò che lo fa stare bene, comunque è una cosa che fa male a qualsiasi ragazzo. Io poi comunque ho dovuto affrontare una situazione clinica molto ma molto brutta, quindi dopo l'abbandono dello sport c'è stato anche la battaglia con la dialisi. Quindi erano tutti un mix di emozioni che comunque mi portavano sicuramente a non essere felice, ma ad essere arrabbiato un po' con tutti. Quindi sicuramente le emozioni che avevo dentro di me erano molto ma molto negative.
0: L'ospedale è diventata casa tua per un periodo, era scuola, era casa, era anche famiglia.
1: Assolutamente sì, io andavo in ospedale la mattina, infatti non andavo a scuola, e io facevo scuola in ospedale, quindi con i professori dell'ospedale, e gli infermieri erano diventati la mia quotidianità praticamente. Vedevo più gli infermieri a volte che alcuni dei miei familiari, ma questo proprio perché loro erano diventati, cioè, una seconda famiglia tutt'oggi.
0: Dottor Busutti, ancora così la situazione in ospedale? C'è una famiglia che accoglie delle altre famiglie, dei ragazzi, dei bambini a volte che si trovano a vivere questa esperienza?
2: È così, ci troviamo insomma ad accogliere famiglie, perché di fatto quando prendiamo in carico un bambino, un ragazzo che ha una patologia, prendiamo in carico tutta la famiglia e diventiamo noi stessi, medici, infermieri, tutta l'equipe ospedaliera, parte della famiglia, visto la quantità di tempo che sono costretti a passare con noi questi pazienti, perlomeno per un periodo.
0: È doloroso questo tipo di dialisi che faceva Samuele tutti i giorni, 3-4 volte a settimana, mi correggo.
2: Non è doloroso dal punto di vista fisico. Però è sicuramente, può essere debilitante, può, per il fisico è comunque un trattamento impegnativo.
0: E anche da un punto di vista psicologico. Poi Samuele, arriva un momento importante, un telefono che squilla, una bella notizia. Cosa succede?
1: Sì, la notte del 13 maggio praticamente il telefono squilla, il telefono di mia madre, e c'era questo René per me. Io ero già stato chiamato precedentemente due volte dall'ospedale per effettuare un trapianto renale, quindi il rene poi non è stato fornito a me, ero riserva, significa che praticamente non ero il primo a cui spettava l'organo, ma ero diciamo il secondo, il terzo. Quindi ho cercato di non far uscire troppo la mia felicità, la mia gioia, perché sapevo che se poi non avrei dovuto fare questo trapianto ci sarei rimasto male, quindi ho cercato di trattenermi. La mattina vado in ospedale per fare la dialisi e mi accorgo che comunque l'atmosfera
0: è diversa.
1: Esatto, l'atmosfera nel reparto è diversa. Vedo gli infermieri che mi dicono: sei pronto Samu per fare il trapianto, sei contento? E quindi da lì comunque comincio a far fuoriuscire, no, la felicità, la gioia che era in me. Alle 19 di sera arriva il crossmatch finale, quindi praticamente l'ultimo esame che ti afferma che quel rene andrà a te, e mi ricordo quando c'è stata praticamente questa conferma, siamo scoppiati a piangere tutti, lacrime con mamma, con papà e con i medici che mi avevano fornito la notizia. Quindi sono entrato in sala operatoria con una voglia di fare il trapianto incredibile.
0: E poi come è cambiata la tua vita? Cosa sei adesso?
1: La mia vita è cambiata sicuramente su tutti i punti di vista, fisici, psicologici, e io sono proprio un altro ragazzo da quello che ero in dialisi. Prima ero arrabbiato col mondo.
0: Dai, facciamo un po' di bava, diciamo che siamo campioni dei 5 chilometri.
1: Sì, a me lo sport ha aiutato, ha aiutato comunque, e mi sono imbattuto in tantissimi sport, nel calcio, nell'atletica. E l'atletica è stata proprio quel fuoco che ha riacceso la fiamma che avevo perso, mi ha ridato la possibilità, la forza di sognare e di rimettermi in gioco. E ai mondiali per trapiantati nel 2025 a Dresda, che si sono tenuti ad agosto, il 18 agosto ho trionfato sulla gara di 5 chilometri e attualmente sono campione del mondo e detengo il record del mondo su quella distanza lì per la mia categoria, quindi under 17, perché avevo 17 anni quando ho fatto la gara.
0: Io non credo che questa fiamma si sia mai davvero abbassata, è assopita dentro di te, aspettava solo l'occasione per tornare fuori, e mi pare che l'hai avuta ampiamente. Dottor Busutti, dopo purtroppo il caso del piccolo Domenico di Napoli, siamo tutti un po' toccati rispetto a un trapianto che non può andare a buon fine, ma non bisogna perdere fiducia nel sistema e soprattutto nella cultura del dono, come ci dimostra l'esperienza e il racconto di Samuele, che credo ha messo a tutti addosso i brividi.
2: La cultura del dono è una cultura fondamentale. La tragedia del piccolo Domenico ha colpito in primis la sua famiglia e ha colpito tutta la comunità trapiantologica, e io voglio ringraziare qui la famiglia del piccolo Domenico, perché nonostante tutto quello che è successo non hanno mai fatto mancare l'appoggio al concetto di donazione e al trapianto.
0: E allora io prima di salutarvi vorrei leggere un messaggio di un ascoltatore e dice: buongiorno Viviana, vorrei augurare tantissimo bene di continuare a crescere così forte che l'Italia ha bisogno di Samuele per essere migliore. E insomma, io ringrazio davvero Samuele Galimberti per averci regalato la sua storia dai microfoni di Radio 1, il dottor Marco Busutti, nefrologo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Con grande emozione andiamo ad ascoltare un brano musicale, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, aggiornamenti su traffico e viabilità al traforo del Monte Bianco Coda allo svincolo piazzale lato italiano verso Chamonix. Tempi di attesa 1:30 circa in 9 code tra Como Nord e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in 10. Traffico intenso, code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo un pochino più a sud sulla tangenziale di Catania. In questo momento traffico intenso e code tra lo svincolo Gravina e lo svincolo Catania Centro proprio in direzione di quest'ultima e in direzione di San Gregorio. Sulla statale 129 bis trasversale Sarda, rallentamenti, viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto, quindi prudenza, siamo all'altezza dello svincolo di Bosa Marina e riguarda entrambe le direzioni. Questi principali aggiornamenti e tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Ora ci occupiamo di disturbi alimentari. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, in Italia tra le ragazze tra i 15 e i 25 anni la bulimia è la seconda causa di morte e la famiglia spesso neppure se ne accorge, perché la persona bulimica tende a isolarsi, a non farsi scoprire, e si tratta di una malattia silente, difficile soprattutto all'inizio da individuare e poi da affrontare. Ne parliamo insieme alla nostra ospite, con noi in presenza Maruska Albertazzi, che è scrittrice, sceneggiatrice, membro fondatore del movimento Lilla, con il quale ha lottato per garantire le giuste cure a chi soffre di disturbi alimentari, ed esperta di tematiche giovanili. Benvenuta a Progetto Benessere.
3: Grazie mille, buongiorno.
2: Qualcosa di Lilla, storia tratta dal suo libro omonimo pubblicato da Solferino. Il tema centrale della storia, naturalmente, Maruska, è la bulimia.
3: Sì, è la bulimia che è la malattia dei nostri tempi.
2: Allora, come nasce questo progetto, Albertazzi?
3: Questo progetto nasce da 10 anni di attivismo nel campo dei disturbi alimentari e nasce dalle migliaia, posso dirlo, di storie che io ho ascoltato, perché tra il profilo Instagram, quelle persone che conoscevo dal vivo, le storie che mi arrivavano per mail, io in 10 anni ho raccolto veramente tante storie, e dal fatto che mi sembrava che ogni volta che si parla di disturbi alimentari non venissero mai raccontate sul serio.
2: In che senso sul serio?
3: Nel senso che veniva sempre raccontato il disturbo alimentare come una questione di corpo e di peso, di calorie e di numeri, e non veniva forse raccontato come una questione di regolazione emotiva,
2: che è di anima.
3: Esatto, che è il vero punto del disturbo alimentare.
2: Allora, io vorrei far ascoltare una clip tratta proprio dal film Qualcosa di Lilla, poi la commentiamo insieme.
4: Ho scoperto che abbiamo una cosa in comune: prima in bagno. Qualche volta lo faccio anch'io.
5: Ti piace? Il lilla è il colore delle fate. Caccia via gli spiriti maligni.
4: Voi sembrate felici.
6: Allora?
4: E allora perché è finita?
7: La verità è che mi vorresti come te.
8: Ma come me in che senso?
7: Tipo perfetta!
9: Nicole, è quasi pronta la cena.
10: Non ho fame!
11: Circa il 20% di chi muore per un disturbo alimentare muore suicida.
12: Ma Nicole è malata da poco.
11: È certa che abbia cominciato a vomitare da poco.
13: Hai idea di quanto possano essere bugiarde?
14: Hai già rubato altre volte.
15: Dovete smetterla di controllarmi, mi trattate come una tossica.
16: Ho deciso di andarmene. Hanno mandato il mio ex psichiatra a dirigere un ospedale per disturbi alimentari. Se voglio che la mia testa guarisca, ho bisogno che anche il mio corpo funzioni.
17: Tanto non ci verrò mai qui.
18: Quindi te la stai rischiando?
17: Grazie dell'informazione.
19: Trasformiamo questa casa in un ricovero.
17: Voi siete pazzi.
11: Io devo dirgliele tutte. Quindi anche che dai disturbi alimentari si guarisce.
17: Io non voglio essere innamorata di una malattia.
2: Dai disturbi alimentari si guarisce. Io partirei da qui, perché mi sembra un'affermazione importante questa che porta avanti il tema.
3: Sì, dai disturbi alimentari si guarisce. Io sono guarita. Io ho sofferto di disturbi alimentari e sono guarita, ma sono guarita davvero, del tutto. Io non ho più nessun pensiero sul cibo. Ho imparato, perché ho capito perché mi sono ammalata, ho capito le cause, non tanto le cause ambientali, perché quelle sono diverse per chiunque, ho capito come il mio funzionamento entrava in gioco nel disturbo alimentare. Io ho una forma di dispercezione corporea, quando mi guardo allo specchio non mi vedo mai come sono davvero, mi vedo a pezzi. È una cosa un po' strana da spiegare, ma diciamo che il mio viso spaziale, quella parte del nostro cervello che regola la percezione corporea, nel mio caso è un po' craccata, quindi io non mi aspetto più di vedermi in un modo, so che mi vedo così e questa cosa non mi preoccupa più. Ho imparato a non preoccuparmi più del mio corpo.
6: E credo questa è stata la chiave vincente per superare la situazione.
3: In realtà è arrivata dopo questa consapevolezza, quando io ho iniziato a studiare neuroscienze, ho capito bene come funzionava il mio cervello. Io sono un po' nerd, quando una cosa mi interessa mi prendo una laurea, quindi alla fine ho deciso di prendermi anche questa laurea, studio alla Sapienza con ragazzi di 20 anni e, in presenza, una cosa un po' strana in effetti, che però mi dà molta soddisfazione. E diciamo che però in realtà la vera guarigione è arrivata anche prima, con una psichiatra psicoterapeuta bravissima che mi ha aiutato. La chiave della guarigione sta nella cura. Si certo. Guarisce quando c'è una buona cura, ci sono bravi clinici che ti aiutano, è lì la guarigione, da soli non si guarisce.
6: Lei ha scelto di mettere il focus sulla bulimia.
3: Sì.
6: Perché?

0: che considera la magrezza un valore. E quindi anche quando portata all'estremo, sì, noi diciamo, oh mamma mia, è malata, che brutta cosa, ma al tempo stesso diciamo, come fa a trovare la forza di non mangiare? E poi perché esteticamente, visivamente, anche nei film, nelle serie, vedere il corpo che dimagrisce è qualcosa che colpisce, è il viaggio dell'eroe, no? È arrivare dentro la grotta per poi risalire. Quindi è molto più epica come storia. E invece la sfida era raccontare una storia epica senza che il corpo mostrasse i segni, perché le nostre attrici sono normopeso e non dimagriscono nel corso del film.
1: Quindi non si vede, non si capisce, no. E questa, diciamo, normalità apparente però non è normalità reale, se di esatto. Normalità vogliamo parlare. E come si affronta una battaglia del genere? Qual è il primo gancio per la risalita?
0: Per ognuno è diverso, però il primo gancio è la consapevolezza. Accettare di avere un problema. Perché un sacco di persone, un sacco di ragazze e ragazzi, quello che ti dicono è: non sono abbastanza malata per chiedere aiuto. Io non sono così malata, lo dice anche Nicole nel film, ma non mi vede, dice al medico, ho anche la pancia. Cioè in qualche modo c'è un rifiuto ad accettare la malattia, perché la malattia è vista come una forma di regolazione, come dicevo, una regolazione emotiva, per cui io mi aggrappo alla malattia per non cadere.
1: Attivista del movimento Lilla, quale battaglie avete portato avanti e pensate di aver vinto? E dove invece c'è da lavorare ancora?
0: Allora, col movimento Lilla, in particolare con Stefano Tavilla, Mariella Falsini e Aurora Caporossi, che sono gli altri, diciamo, membri fondatori del movimento Lilla, abbiamo portato avanti le battaglie di piazza. Stefano, quando parla di me, dice sempre: tu non sei donna da palazzo, tu sei donna da piazza. Ed è vero, ha ragione.
1: Come si comporta una donna da piazza?
0: Va col picchetto, col freddo, sta sotto con le persone, sta con la gente, va a parlare dentro i palazzi dal punto di vista della gente. Noi siamo riusciti ad ottenere, con la mobilitazione del movimento Lilla e dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medici, tengo a dirlo perché gran parte del movimento Lilla è fatta dai ragazzi, e siamo riusciti a ottenere il famoso finanziamento dei 25 milioni di euro in 2 anni che ci fu, mi sa, se non sbaglio era il governo Draghi, e riuscimmo ad ottenere questo finanziamento, che poi è stato rinnovato faticosamente e grazie all'impegno di alcuni parlamentari, tra cui Marco Furfaro, che ringrazio dal cuore perché anche ieri alla Camera ha presentato il film e si è sempre impegnato tantissimo su questo versante, ma non solo lui, c'è un impegno bipartisan.
1: Questo è importante perché la salute è di tutti, noi qui esatto. Lo diciamo sempre,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: abbiamo divisioni
0: esatto.
1: E non abbiamo colori.
0: Questa e ieri alla proiezione c'erano veramente parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione ed è stato bellissimo vederli tutti insieme per questa causa.
1: E invece questo, diciamo, è il fronte dell'impegno sociale.
0: Sì.
1: Invece scendiamo nell'ambito familiare,
0: sì.
1: Raccontiamo, se possiamo dirlo, qual è stata la tua esperienza in famiglia e poi qual è il ruolo e lo sgomento dei genitori e delle famiglie di fronte a queste situazioni.
0: Allora, nel mio caso innanzitutto parliamo degli anni 90, un periodo storico in cui la magrezza era considerata virtù e basta, quindi l'anoressia nervosa tu la vedevi se una persona arrivava a pesare meno di 30 kg. Sopra quel peso era magrezza da modella, io poi facevo anche la modella in quel periodo e quindi è stato dissimulato per lungo tempo, finché non ho iniziato ad avere dei sintomi fisici, cioè ho iniziato a svenire, mi si formava la peluria sul corpo, perdevo
1: il ciclo,
0: i capelli,
1: che va via.
0: Il ciclo mi è sparito per 2 anni, è stato anche, io mi sono anche molto preoccupata che non tornasse, ma in ogni caso era difficile nel mio caso riuscire a capirlo subito, anche perché anche mia madre, ovviamente, come capita quasi sempre in questi casi, aveva un problema col suo corpo e col suo peso, e quindi la mia magrezza all'inizio era percepita come una cosa positiva, no? Una cosa buona, quando poi si è accorta che effettivamente stavo male, le è caduto il mondo addosso. Ma io non le faccio una colpa, perché è proprio difficile. Le persone malate di disturbo alimentare sono bravissime a dissimulare. A
1: e quello lo dice anche
0: sì,
1: Nicole nel film, sembra che riesca a sgusciare rispetto
0: esatto.
1: alle situazioni.
0: Esatto.
1: E c'è stato qualcuno, un amico, un'amica che a un certo punto ti ha detto basta, ti ha messo di fronte alla realtà?
0: Sì, è successo. In realtà io sono andata a studiare negli Stati Uniti, ho fatto parte del liceo negli Stati Uniti, avevo nemmeno 15 anni e quando sono arrivata là ho conosciuto ragazzi e ragazze, là era già diversa la percezione, forse loro stavano stavano un po' avanti in quel periodo, sì.

0: e quindi e io ero spaventosamente magra rispetto a loro negli Stati Uniti. Cioè, e c'è anche un po' questa cosa, la fisicità delle europee rispetto a quella delle americane nei tempi, al tempo era parecchio diversa. E quindi una mia amica mi disse: senti Maru, io non te lo voglio dire, ma secondo me tu hai bisogno d'aiuto, bisogna che tu vai a parlare col counselor della scuola. Io andai a parlare con questo counselor della scuola.
1: Però quando è arrivato questo messaggio, dentro di te sapevi che aveva ragione, sì, o c'è stato un rifiuto?
0: No, sapevo, io stavo solo aspettando che qualcuno finalmente
1: lanciasse,
0: ma me lo dicesse con quel modo, perché mia madre me l'aveva detto, ma mia madre me lo diceva arrabbiata, era molto arrabbiata. E era come se mi dicesse: ma perché non mangia e basta, cioè qual è il problema, mangia.
1: E qual è il problema, mangia, insomma.
0: Sì, perché era arrabbiata e aveva paura anche di essere colpevole. Cioè, io adesso sono madre, la capisco profondamente. Quando un figlio ha un problema e tu non riesci a risolverlo, ti sale una rabbia dentro, perché una parte di te va in allarme, no? Ha paura e quindi non sa come gestirlo, come reagire.
1: E quindi con questo suggerimento da parte di un'amica invece si è aperto il primo spiraglio verso la risalita.
0: Sì, si è aperto il primo spiraglio verso la risalita e io sono andata a parlare con questo counselor che all'inizio non gli davo veramente credito e invece mi ha aiutata tanto. Mi ha aiutata non proprio a guarire, perché la guarigione è arrivata dopo, ci ho messo tanti anni a guarire. Perché poi avevo recuperato il peso, ma nella testa non ero guarita.
1: Però complimenti per il coraggio. Io prima di salutarci vorrei anche tornare sul film, perché mette in guardia i genitori a stare più attenti ai segnali lanciati dai figli, vero? Allora, quali sono i segnali per cui dobbiamo preoccuparci come genitori, alzare la guardia?
0: Ecco, lì è il punto. Noi raccontiamo una storia di adolescenza, no? E i segnali a cui bisogna prestare attenzione, che sono soprattutto i cambiamenti, non solo nel rapporto col cibo, perché a volte quelli non li vedi, perché chi si abbuffa lo fa di nascosto, quindi come fai a capirlo, ma è il cambiamento a livello di carattere. Sono proprio cambiamenti di personalità e in adolescenza
1: si può confondere in adolescenza.
0: Esatto, è quello il punto. Quando dicono: ma i genitori non se ne sono accorti, come fai a distinguere quel cambiamento tipico di ribellione, di rabbia e di aggressività dell'adolescenza da un vero e proprio disturbo? È difficile, però ecco, i segnali sono soprattutto lì. E la cosa che si può fare, l'unica cosa che si può fare, non è detto che funzioni, ma mettersi davvero tanto in ascolto. Ascoltare tanto, osservare tanto. Più si ascolta, più si osserva, prima o poi un campanello che ti dice che qualcosa non va arriva.
1: Allora, un altro ascoltatore domanda: quando il cibo diventa un'arma contro se stessi?
0: Il cibo è come una sostanza stupefacente. Esattamente come l'eroina o la cocaina diventa una droga. In senso, in più o in meno, resistere al cibo è una droga, produce nel nostro cervello un effetto reward, è il circuito della dopamina, lo stesso circuito della dopamina che si mette in moto quando c'è una medaglia perché ho vinto un premio, si mette in moto quando io resisto allo stimolo della fame e si mette in moto quando io sto per iniziare una buffata. Quindi diciamo che il grosso problema dei disturbi alimentari è che, a differenza delle sostanze stupefacenti, non è che si può fare l'astinenza, non è che si può non andare dallo spacciatore, il cibo è in casa, nel frigorifero. E diventa veramente complesso riuscire a gestire questa malattia.
1: È un paragone molto pesante, però capisco l'estremo dell'uso delle parole per cercare di provocare. Così come provocatorio è un messaggio di un nostro ascoltatore non firmato, che comunque ti leggo perché vogliamo dare spazio e voce a tutti. Ecco, dice: ho capito tutto quando l'ospite ha detto che era una modella. Sono convinto che questo mestiere sia dannoso per la psiche delle ragazze che sviluppano il dismorfismo.
0: Allora, diciamo che in realtà la dismorfofobia, il dismorfismo corporeo, io ce l'avevo già da prima, cioè ci sono nata, io non mi sono mai vista, quindi ero anche da bambina così, non l'ho sviluppato. E sono abbastanza convinta che quello sia un circuito che noi abbiamo dalla nascita. È vero che ci sono dei mestieri e anche degli sport, come per esempio la danza, delle arti come la danza classica o degli sport come la ritmica, che facendoti stare davanti a uno specchio costantemente in pantaloncini corti aderenti esattamente come la modella che sfila, sono degli accenti sul corpo. Quando tu lavori col corpo, sicuramente il corpo entra a far parte
1: del gioco. E poi, ma non abbiamo tempo per entrare anche in quest'ambito, c'è tutto il confronto con il mondo social e la perfezione dell'immagine con cui siamo di fronte tutti quanti ogni giorno, e soprattutto per gli adolescenti diventa uno specchio che rimanda un'immagine che non torna, molto molto importante. Grazie a Maruska Albertazzi, scrittrice, sceneggiatrice di Qualcosa di Lilla e membro fondatore del movimento Lilla Musica, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1, progetto benessere, la consapevolezza sull'autismo. Ne parliamo ascoltando la storia di Marina Viola e di suo figlio Luca, raccontata nel libro Il volo del tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo, pubblicato da Pronte alle Grazie. Benvenuta Marina.
1: Grazie, grazie di avermi.
0: Allora, parliamo di una storia che sa di libertà nuova, di una madre che impara a lasciare andare e a riscoprirsi libera, libera di andare in bagno da sola, di uscire a cena senza sensi di colpa, ma anche libera di sentirsi sola senza il figlio. Ci racconta?
1: Sì, guarda, mio figlio quest'anno compie 30 anni, però fino ai 27 ha vissuto con noi, è una persona straordinaria che mi ha insegnato un sacco di cose, l'empatia, un mondo diverso, un modo diverso di vedere la realtà e le cose, però estremamente impegnativo perché essendo autistico a basso funzionamento dipende da noi in quasi tutto.
0: E questo libro è una testimonianza di vita.
1: Sì, sì, testimonianza mi sembra una parola grossa perché non voglio avere la responsabilità che tutti dovrebbero fare quello che ho fatto io. È il racconto della mia esperienza.
0: È un racconto. Quindi un figlio autistico che a 26 anni va a vivere in una casa famiglia, quindi in qualche modo lascia il guscio. Quanta preoccupazione, cosa è successo in quel momento nella sua vita e in quella della famiglia?
1: Tantissima preoccupazione, è successo che io e mio marito avevamo parlato in passato comunque della possibilità che Luca prima o poi sarebbe andato a vivere da solo, però era sempre una cosa molto teoretica. Poi quando ci arrivò la telefonata che annunciava una stanza in una casa famiglia a un'oretta da casa nostra, lì sono iniziate tutte le paure, tutti i dubbi, le preoccupazioni enormi, perché Luca comunque Luca ha sempre avuto solo noi e ci siamo sempre sentiti molto indispensabili nei suoi confronti.
0: E invece come sta?
1: Luca sta benissimo, sta molto meglio di noi, che ancora dobbiamo scavalcare un po' di sensi di colpa e anche un po' di solitudine, mentre lui come sempre ci ha dimostrato di essere all'altezza della situazione e preparatissimo. Insomma.
0: Quindi è lì da 2 anni e sta conducendo la sua vita con serenità?
1: Sì, io ogni volta che vado a trovarlo lo vedo felicissimo, lo vediamo 2 volte al mese, viene a trovarci e già dal sabato comincia a dire che comunque lui domenica deve andare a casa con le sue 150 parole perché parla molto poco, verbalmente non è molto bravo, diciamo, ha un suo linguaggio che noi chiamiamo il lucalese.
0: Carino.
1: Perché possiamo capire solo noi, e però ci fa capire che va bene stare con noi, ci fa compagnia, però poi lui vuole tornare a casa sua e questa
0: quindi
1: è veramente
0: ha la sua vita, la sua autonomia. Questa è una cosa molto importante perché immagino da genitori la paura sia sempre quella del dopo di noi, no?
1: Esatto, esatto. Infatti è stato uno dei motivi per cui abbiamo accettato poi questa offerta, perché secondo me, prima di tutto per lui, perché come le sue sorelle che ne ha 2, anche lui ha bisogno della sua autonomia e di essere, insomma, lontano dai genitori, e poi perché appunto l'idea di morire senza sapere che fine avrebbe fatto lui è molto più difficile che non preparare sia lui che noi a una vita indipendente.
0: Io le posso domandare come ha affrontato il passaggio da madre, da mamma indispensabile a mamma che torna a una vita normale in cui può anche riscoprire se stessa, la vita di coppia?
1: Quello è stato all'inizio complesso perché essendomi sempre occupata di Luca per 27 anni, quando poi lui non è più stato il centro della mia vita, diciamo, e io ho passato momenti difficili perché non sapevo chi fossi, non sapevo cosa volessi, insomma era un incontro con me stessa dopo tanti tanti anni. Adesso però questo odore di libertà sia per me che per mio marito sta diventando sempre più bello perché anche grazie al fatto che Luca sta bene, quindi abbiamo poco di cui preoccuparci, poco, meno, diciamo.
0: Lei dice che grazie a Luca, a suo figlio, ha scoperto un mondo fantastico. Ce la spiega questa affermazione?
1: Sì, guarda, il modo di spiegarlo meglio è questo. Io vivo negli Stati Uniti da più di 30 anni, quindi ho vissuto più lì che in Italia e mi sento non solo bilingue ma anche biculturale, nel senso che se c'è una decisione da prendere io posso, ho più opportunità di fronte a me perché ho una cultura italiana, una sensibilità italiana e anche una cultura, una sensibilità americana. Ecco, Lucas è il terzo mondo. Di cui io faccio parte, che è un mondo come se fosse su Marte, con il proprio linguaggio, con le proprie norme, regole, diciamo cultura, che nessuno quando ha un figlio neurodivergente si immagina di incontrare. Ed è stata una ricchezza incredibile incontrare il suo mondo, essere accolta da lui, che mi ha insegnato come meglio affrontare certe situazioni sociali, per esempio, in cui lui si trova a disagio, o anche la pazienza, mi ha insegnato l'empatia, mi ha insegnato un sacco di cose e quindi mi sento certamente arricchita rispetto a chi purtroppo non ha figli autistici in casa.
0: E grazie, grazie davvero per questo racconto. Io prima di salutarla in una parola vorrei domandarle se posso cosa avrebbe detto Beppe Viola, suo papà, grande e indimenticato giornalista sportivo dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale.
1: Avrebbe detto quello che abbiamo detto tutti, porco cane, per la terza volta.
0: Grazie davvero a
1: Grazie a lei.
0: Marina Viola, autrice di Il volo del tacchino, mio figlio autistico va a vivere da solo, pubblicato da Ponte alle Grazie. Noi ci fermiamo qui e vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Giovanni De Palma, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: enough to change my mind. Make me leave my cautious words.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 16.
5: GR1.
6: In studio Alice Andreoli, la questione migratoria sempre in primo piano con l'alta tensione a Ceuta. L'intelligence di Madrid teme nuovi attraversamenti di massa del confine col Marocco e la Spagna attacca di nuovo l'Italia.
7: Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia, è Ceuta, l'epicentro della crisi migratoria che ha scosso le relazioni diplomatiche tra Roma e Madrid. L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Roviralta, parla di catastrofe sanitaria in corso. Enzo Arcieri, GR1.
6: Un elicottero militare degli Stati Uniti ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani nelle prime ore di oggi. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal, ma per il ministro della difesa del Pakistan, Asif, le trattative in corso tra Washington e Teheran sono a buon punto. Le cose stanno di nuovo prendendo una piega favorevole a un accordo di pace. I segnali degli ultimi 2 o 3 giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Bloomberg. E dopo le notizie di possibili progressi nei negoziati di pace in Medio Oriente, sentiamo se ci sono ripercussioni sui mercati e sui prezzi del sul prezzo del petrolio. Linea Milano, dove c'è per noi Luigina Venturelli.
8: Sì, la relazione è immediata, si riaccendono le speranze di trovare un compromesso tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo delle materie prime energetiche fa marcia indietro rispetto ai rialzi di questa mattina, quando il greggio aveva toccato anche i $90 al barile. In questi minuti invece il Brent è scambiato a $87 al barile ed il gas ad Amsterdam scende quasi del 4% a 58,6 euro al megawattora. Comunque quotazioni alte, lo ricordiamo, a metà giugno si attestava a 42 euro. Nel frattempo le borse europee allungano il passo dopo una via di giornata poco mosso con scambi ridotti tipici del periodo agostano. Milano guadagna lo 0,3%, poco meno fanno Londra e Parigi, invece Francoforte sale di 0,5 punto percentuale. Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato in attesa domani del dato sull'inflazione che guiderà le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Il Dow Jones sale dello 0,4% e invece in rosso il listino dei titoli tecnologici Nasdaq. E nel frattempo torna a salire anche il prezzo dell'oro, bene rifugio, è scambiato a $4,391 l'oncia. A voi.
6: Il terremoto in Colombia, il bilancio parziale di 224 morti, oltre 3.000 dispersi, 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle nella città di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura causato dal sisma di ieri. In un telegramma Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per l'accaduto e ha ringraziato gli operatori al lavoro per i soccorsi. Il caldo continua a non dare tregua, con temperature almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. 19 le città da bollino rosso, situazione invariata anche domani. Diversi i roghi, scatenate forse da un fulmine, le fiamme nei boschi sul Cermis in Trentino. Emergenza incendi estesa all'intero Piemonte, mentre allerta gialla per temporali in Veneto, Toscana e Campania. Sport, atletica: dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 femminili di Gabriella Dorio. A batterlo è stata la 25enne romana Eloisa Coiro, che ha ritoccato di un decimo il primato tricolore nel corso delle batterie degli europei di Birmingham, mattinata che ha visto anche la qualificazione dei quattro saltatori in alto, tra cui Capitan Tamberi, per la finale. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
5: I podcast di Radio 1.
9: Noi avevamo la sensazione che ci ammazzavano a 1-1.
10: Era impensabile nell'85 di poter uscire a prendere un caffè alle 8, alle 9 di sera, perché in quel periodo c'era il coprifuoco.
11: Se i miei colleghi che non ci sono più hanno sacrificato la vita, noi per alcuni anni abbiamo sacrificato la nostra vita familiare nel cosiddetto bunkerino.
12: E Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta ebbero una sofferenza autentica di quello che accadde e che li vide incolpevoli protagonisti di una tragedia.
13: Viaggio, ma che fine avrà fatto l'autobus?
14: Non lo so, Giuditta. Mi sembra che ormai a Palermo ci siano solo macchine e la polizia ambulanza.
13: Sì, spari, auto che sgommano, gente che piange e sirene.
15: Le notizie principali in TV e sui giornali il 25 novembre 1985 sono il dirottamento di un aereo della Egypt Air finito nel sangue a Malta e la scomparsa della scrittrice Elsa Morante. Al cinema ci sono Ritorno al futuro, Rocky 4 e Rambo. Per l'Italia, Sapore di mare 2, Amici miei 3 e Camorra di Lina Wertmüller. Alle 13:30 però il tempo si arresta.
16: Aspettavamo mio fratello e l'orologio si è fermato alle 13:30.
15: Sono Alessandro Forlani e questo è 13:30, Se la mafia uccide senza sparare, un podcast originale di Radio 1. Seconda puntata, Il lamento.
17: Scaglione. Il procuratore della Repubblica sarebbe stato ucciso nel 71 su ordine di Liggio. A sparare sarebbe stato Gerlando Alberti. Sempre Liggio, per vendetta, avrebbe deciso la morte del giudice Cesare Terranova nel 79 e del colonnello dei carabinieri Russo nel 77. Killer in entrambi gli agguati sarebbe stato Leo Luca Bagarella.
15: All'inizio degli anni 80 la mafia aveva cominciato ad occuparsi in grande del traffico di droga ed era scoppiata una nuova guerra interna alle cosche. Le famiglie del piccolo paese di Corleone lanciano un attacco di tipo militare ai vertici dell'organizzazione, arrivando ad uccidere il 23 aprile del 1981 Stefano Bontade, il capo dei capi. La seconda guerra di mafia è di una violenza mai vista fino ad allora. Niente lupara, ma mani mozzate, corpi segnati in modo simbolico per indicare se la vittima aveva visto o sentito troppo. Mogli, fratelli, figli di rivali trucidati. Solo tra l'81 e l'84 ci sono più di 1000 omicidi.
18: Che rapporti vede tra mafia e politica?
19: La mafia tende ad arare, a coltivare, a lucrare anche sulla politica. E quando la politica si lascia coltivare, può diventare anche il tramite, talvolta inconsapevole, per giungere alle istituzioni dello Stato.
15: Lo Stato reagisce e a Palermo viene mandato come prefetto il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uomo che era riuscito a sconfiggere le Brigate Rosse. L'appoggio della politica però fin da subito è scarso. Il giornalista Giorgio Bocca, che va ad intervistare dalla chiesa, dice che nelle due ore della loro chiacchierata il telefono del prefetto non ha mai squillato, nessuno è mai venuto a bussare. Il generale, insomma, è un appestato, un morto che cammina. Quando esce l'intervista, in cui dalla chiesa denuncia i rapporti tra mafia e politica, è tutto un fiorire di commenti di sindaci e politici siciliani per dire che loro la mafia non la conoscono. Dopo soli 126 giorni dall'insediamento, il 3 settembre 1982, dalla chiesa viene assassinato insieme alla moglie e alla gente di scorta.
20: Dum Rome consulitur saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
15: Alle esequie di Dalla Chiesa, alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il Cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo prova a scuotere le coscienze citando Sallustio, ma il Sindaco di Palermo, come unico commento, dirà che la lotta alla mafia non rientra nei compiti del Comune. 10 giorni dopo la strage, però, esce in Gazzetta Ufficiale la legge Rognoni-La Torre, che introduce il reato specifico di associazione a delinquere di stampo mafioso. È il famoso articolo 416 bis del codice penale, che prevede anche il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi.
21: Qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di questa indagine, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso, quando 14 anni avevo.
15: Anche tra i magistrati siciliani il clima è cambiato. Se il procuratore Gaetano Costa non aveva trovato nessuno disponibile a firmare insieme a lui i mandati di cattura contro i mafiosi ed era stato assassinato poche settimane dopo, adesso all'interno del tribunale nasce un ufficio istruzione dedicato esplicitamente al contrasto a Cosa Nostra. Paolo Borsellino, insieme ai colleghi del pool antimafia, costruisce il metodo che rivoluzionerà le indagini: seguire i soldi e cercare di convincere qualcuno a parlare.
22: Io una volta ero rimasto senza sigarette e il dottor Falcone mi offrì il suo pacchetto consumato a metà. Io lo ringraziai e gli dissi: lo ho accettato perché era un pacchetto aperto, ma una stecca o qualche pacchetto intero io non l'avrei accettato, perché avrebbe voluto dire che lei intendeva umiliarmi.
15: Tommaso Buscetta è un mafioso a cui le famiglie rivali hanno ucciso due figli, un fratello e quattro nipoti. Anche lui ormai è condannato a morte dai corleonesi, che pure aveva servito, e lui decide di fare un passo inatteso. Decide di parlare con i magistrati, anzi soltanto personalmente con Giovanni Falcone, l'uomo che, indagando sui conti bancari, è riuscito a scovarlo in Brasile.
11: Leonardo Vitale, il cosiddetto protopentito, era il nipote di un capomandamento, ha collaborato con lo Stato. Ebbene, Leonardo Vitale fornì l'organigramma di Cosa Nostra, indicando tra gli altri, tra i vicini alla mafia, anche Vito Ciancimino. Ma non fu creduto.
15: In realtà, come spiega Leonardo Guarnotta, un pentito si era fatto avanti anche prima, nel 1973.
11: Tutte le persone da lui indicate in reità e in correità sono state assolte, mentre lui è stato condannato perché ritenuto seminfermo di mente, chiuso la Pacerona al Pozzo di Gotto, e quando nei primi giorni di dicembre dell'84 usciva da una chiesa, è andato a messa con la madre, fu ucciso con 3 colpi di lupara.
15: Il lavoro del pool culmina con il maxi processo di Palermo. Il procedimento, che si apre il 10 febbraio 1986, mostra per la prima volta che la mafia non è né invisibile né invincibile. Il pool ha lavorato per più di 2 anni, interrogatori, incroci di documenti, intercettazioni telefoniche, lunghi giorni passati in quello che Guarnotta chiama il bunkerino, le stanze sotterranee del Palazzo di Giustizia, dove i magistrati possono lavorare al sicuro da eventuali attentati. Si lavora a mano, copiando e dettando alle dattilografe, finché nell'85 il Ministero dota gli uffici di computer, fax e fotocopiatrici moderne. Si vive al chiuso, con le luci al neon sempre accese, come le 1000 sigarette fumate da Falcone e Borsellino. Per poter mettere insieme in tempo le 400.000 pagine da presentare all'accusa, Falcone e Borsellino hanno passato l'estate dell'85 insieme alle famiglie nel penitenziario dell'isola dell'Asinara. Per evitare attentati, le udienze si svolgono anch'esse nel sottosuolo, nell'aula bunker del Tribunale di Palermo. Il testimone chiave, Tommaso Buscetta, dormiva lì, eppure ogni giorno una scorta, a sirene spiegate, faceva finta di portarlo in una caserma sempre diversa. Il processo dura 1 anno e mezzo, i giudici restano in camera di consiglio per ben 35 giorni e ne escono il 16 dicembre dell'87 col viso coperto da una folta barba.
10: C'era la paura della mafia, era impensabile nell'85 di poter uscire a prendere un caffè alle 8, alle 9 di sera, perché in quel periodo c'era il coprifuoco, perché i mafiosi in quel periodo provavano i fucili contro le vetrine corazzate delle varie gioiellerie per vedere se riuscivano a sfondare i vetri.
15: Come ricorda Vincenzo Siciliano, in quegli anni a Palermo c'era il terrore.
9: Noi avevamo la sensazione che ci ammazzavano a uno, era la sensazione, cioè che ammazzavano i nostri eroi a uno a uno. Uno incontrava alla scuola media Chinnici e saltava in aria.
15: La sensazione, spiega Costantino Visconti, era quella di un assedio da parte della mafia senza prospettive di salvezza. Anche nei mesi che precedettero la tragedia di Via Libertà, il sangue aveva continuato a scorrere a Palermo. C'era stata l'uccisione del commissario Beppe Montana, poi la morte del suo presunto carnefice Salvatore Marino durante un interrogatorio in questura. Ad agosto vengono uccisi il vicequestore Ninni Cassarà e l'agente Roberto Antiochia.
0: Di Biagio era un ragazzo più taciturno, più posato, nel senso che io ricordo che venne anche in classe nostra, in quarta ginnasio, il primo giorno, e rimase in silenzio tutto il giorno, perché era un ragazzo che aveva una timidezza sua che lo portava a esprimersi poco, pur essendo un ragazzo nel pieno dell'adolescenza, nel pieno dell'amore di quell'età e con i sogni dei ragazzi di quell'età.
15: Il secondo lancio dell'agenzia ANSA sull'incidente alla scuola Meli è delle 15:18 e comunica già purtroppo la morte di un ragazzo, Biagio Siciliano. Si dice poi in modo stringato che ci sono circa 20 feriti, tra cui uno grave, una ragazza indicata in modo errato come Mara Milella, della quale si dice che ha 14 anni come Biagio.
10: Ricordo benissimo la citofonata del maresciallo a casa, aprì la porta io, si presentò quest'uomo in divisa molto serio, il quale disse di chiamare mia madre, io chiamai mia madre, e il maresciallo avvisò mia madre dicendo che mio fratello era in ospedale perché aveva avuto un incidente.
15: Biagio Siciliano muore sul colpo, si era seduto sul gradino della fermata e la gazzella gli piomba addosso colpendolo in pieno. I genitori lo troveranno nel pomeriggio alla camera mortuaria dell'ospedale.
10: Mi si presentò mio padre che, allargando le braccia, ci disse che Biagio era morto, ucciso da una macchina dei carabinieri.
15: Biagio Siciliano voleva fare il veterinario perché amava profondamente il suo gatto, ascoltava la musica pop sulle radio private e prendeva il tè alle 5 come gli inglesi.
10: Per me fu sempre un punto di riferimento, perché io, secondogenito, scapestrato, lui invece molto, molto educato, sempre a modo, era un ragazzo d'oro.
15: Sulla sua lapide i familiari hanno voluto scrivere: la vita non mi è stata tolta, sentitemi vicino, io vi amerò in cielo come vi ho amato in terra più e più volte.
1: Proviamo a capirlo che esistono milioni di siciliani che vorrebbero finalmente vedere colpito il mandante di Mattarella, finalmente vedere colpito il mandante di La Torre, finalmente vedere colpito il mandante di Insalaco e di Bonsignore.
2: Lo dice come se fosse possibile, come se questa verità fosse a portata di mano, invece è una verità...
1: Io sono convinto, e mi assumo tutte le responsabilità, che dentro i cassetti del Palazzo di Giustizia ce n'è abbastanza per fare giustizia su questi delitti.
15: Tra i commenti a caldo all'incidente c'è anche quello di Leo Luca Orlando, che sarà sindaco di Palermo in epoche diverse e che in quel novembre dell'85 si è insediato al comune da pochi mesi a guida di una giunta democristiana. È un fatto tragico che colpisce tutta la città. L'amministrazione comunale testimonia solidarietà alla famiglia della vittima come ai feriti e ai loro familiari. Un commento cauto, un po' formale, lontano dai toni quasi profetici e molto combattivi che Orlando incarnerà di lì a poco, ponendosi a capo di giunte sempre più spostate a sinistra.
17: Una notizia certa è la comunicazione giudiziaria all'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, personaggio potente ed oscuro. Sono state perquisite la sua abitazione a Palermo e la villa Mondello dove risiede in estate.
15: Proprio quel 25 novembre Vito Ciancimino, ex sindaco democristiano, è al suo primo giorno di soggiorno obbligato a Rotello, vicino a Campobasso, e i suoi figli hanno presentato un certificato medico per dire che non potrà andare in caserma a firmare il registro di presenza. Paolo Borsellino diceva che politica e mafia sono due poteri esercitati sullo stesso territorio, quindi o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Vito Ciancimino, assessore democristiano ai lavori pubblici negli anni 60 e poi sindaco di Palermo, anche se soltanto per due mesi nel 70, rappresenta la linea del compromesso. È il primo politico condannato per associazione di stampo mafioso. Durante il cosiddetto sacco di Palermo vennero concesse migliaia di licenze edilizie a prestanome dei clan e le palazzine Liberty del primo Novecento vennero sostituite da palazzoni di cemento armato.
3: Io sono stato consigliere comunale assieme all'onorevole La Torre. Sul piano politico i rapporti erano di impatto, come tutti i comunisti, perché io notoriamente ero e sono un anticomunista. Sul piano personale ho avuto dei rapporti di cordialità, al punto che in una occasione c'è stato un concorso all'acquedotto di Picconieri e mi ha raccomandato il nipote. Io l'ho segnalato, sarà stato anche bravo il nipote, ha avuto un esito favorevole.
15: La linea dello scontro invece è interpretata da Piersanti Mattarella, anche lui democristiano, che diventa presidente della regione nel 79, chiede un cambio di passo e viene assassinato il 6 gennaio dell'80. Andando a ritroso, il legame tra mafia e politica nasce già con l'Unità d'Italia. La mafia si offriva come strumento di controllo dell'ordine pubblico e come grande elettore in un sud dove lo Stato era percepito come un nemico. Con la nascita della Repubblica, la mafia trova nella Democrazia Cristiana un interlocutore privilegiato in chiave anticomunista. La mafia ha bisogno della politica anzitutto per legittimarsi, farsi vedere insieme a un politico conferma la rispettabilità di un boss, poi per avere risorse grazie al controllo degli investimenti pubblici e infine per avere leggi favorevoli. La mafia sembra davvero una piovra invincibile.
11: Il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a rispondere alla domanda se la strategia vincente del pool nei confronti di Cosa Nostra dovesse continuare o meno, ha detto no. Basta. Come se avessi detto, vi siete divertiti, vi siete regalato il maxi processo, ma ora basta.
15: Il nuovo procuratore di Palermo non è Falcone, ma Antonino Meli, magistrato senza ombre ma digiuno di lotta alla mafia. Il pool si scioglie. Giovanni Falcone accetta l'invito del ministro di giustizia di trasferirsi al ministero. Paolo Borsellino diventa procuratore di Marsala. Guarnotta ha già istruito i tre procedimenti collegati al maxi processo, ma anche lui passa ad altro incarico. Ovviamente il CSM PM non ha agito su input della mafia, ma questa decisione fa sentire più forte Cosa Nostra. Adesso i mafiosi puntano al bersaglio grande, Umaxi come lo chiamano loro, la sentenza definitiva del maxi processo.
12: Angelitta, che era qualche anno più grande, era più estroversa.
15: Come ricorda Roberto Puglisi, solo alle 18.49 di quel 25 novembre dell'85 l'agenzia ANSA si corregge scrivendo le seguenti parole: Maria Giuditta Milella, 17 anni, studentessa, figlia di un funzionario di polizia, versa in condizioni giudicate gravissime.
4: La Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara Abbenante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Anselmo Vincenzo, Azzoli Rodolfo, Giondo Salvatore,
7: per 3 milioni di multa ciascuno, Lucchesi Giuseppe, Montato Salvatore, Spadero Francesco, nato nel 58, e Sinagra Antonino alla pena dell'ergastolo e 10 milioni di multa ciascuno.
15: Il maxi processo era finito con 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere per i 475 imputati, sia in primo che in secondo grado, ma restava l'ultimo scoglio, la Cassazione. I mafiosi sono tranquilli perché sanno che i loro avvocati sono abili e riescono sempre a trovare un appiglio di forma, un timbro mancante, una comunicazione arrivata in ritardo per far annullare le sentenze.
8: Se procede all'interrogatorio dell'imputato Greco Michele, lei ha fatto pervenire questo memoriale. Vuole, deve aggiungere qualche altra cosa?
23: Ma io, signor Presidente, respingo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le mie forze queste infamanti accuse.
15: È il gennaio del 1992 e la Corte di Cassazione entra in Camera di Consiglio per la sentenza finale. Michele Greco, uno dei componenti della cupola di Cosa Nostra, condannato anche lui all'ergastolo, dalla gabbia degli imputati sta fissando i giudici. Pochi mesi prima, a uno dei magistrati, Antonio Scopelliti, erano stati offerti 5 miliardi per azzerare la sentenza. Lui aveva rifiutato ed era stato assassinato.
23: Io desidero farle un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza.
15: Una vera e propria benedizione di tutta la Corte che, ne è certo, sta per mandare in fumo 10 anni di lavoro dei magistrati del PUR.
13: Ma questi non sono spari.
14: È vero, questa sembrava proprio una bomba.
13: Ma che sta succedendo in questa città?
14: Sono tutti impazziti, sembra una guerra.
13: Viaggio, le senti le sirene?
14: Sì, Giuditta, anche loro sembra che piangano.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Perché?
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: I podcast di Radio 1.
8: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
9: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più dell'ecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di green pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi su Santa Cristina. Una volta terminata la tappa, diciamo che è partito Marco Pantani che conoscevano magari tutti ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
8: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: È mezzanotte e 3 minuti.
8: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri 7. Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogacar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto, che cosa ha visto in lui.
12: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Vi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia nel 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Montecristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva, una volta mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi è Marco Pantani.
8: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta. Lo sguardo di un ragazzo timido, dotato di una grinta fuori dal comune. Due orecchie a sventola, grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare. Caviglia stretta, polpaccio pieno, il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5 litri 600 di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
0: Eugenio Verzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo,

0: E con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro, e la 15ª tappa con arrivo all'Aprica dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994, all'Aprica, Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
1: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale. Perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda all'Aprica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti. Ma in quella squadra, che era la Carrera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due, se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo, e Passo di Giovo, eccetera eccetera, e il giorno dopo vince l'Aprica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la Carrera, il direttore sportivo della Carrera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
0: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la Carrera e poi la Mercatone 1.
2: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote, che era quella dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà, non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui, perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita, e per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri, e lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita, e molte volte le faceva come voleva lui, senza

0: senza l'assillo del misuratore di potenza, che c'erano già, senza preparatore, aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione, se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina oppure poteva uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16, però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale per arrivare lì doveva fare un determinato allenamento meticoloso, qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
1: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
2: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
1: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
2: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei, l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di stizza quasi, ho vinto, ho vinto.
1: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico, in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003. Che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
3: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava, aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
1: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche, l'unica è quella di stargli vicino. e vedere cosa combina. È istintivo e creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo, al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
4: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti di cui uno è incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico, e restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi. E ce l'ha fatta, perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
1: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi. Però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso, è come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida. E lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza, principalmente, era nella testa. E si vedrà bene. La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante e l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, e non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle e continuare e vincere ancora hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili. E li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta e proprio per questo non si lasciano omologare. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una 20ina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
4: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.
5: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannoli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la politica. Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
3: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indica le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi, o nostalgia delle piccole cose, confessa la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: È di 4 morti il bilancio dell'attacco delle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen, contro una nave mercantile colpita probabilmente dagli Houthi. Non ci sarebbero vittime, ma si è sparato anche nel Golfo Persico. Un elicottero militare degli Stati Uniti, infatti, ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che stava tentando di forzare il blocco dei porti iraniani, lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, drammatico il bilancio, che resta però provvisorio, 224 morti accertati, centinaia i feriti, quasi 3.000 i dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Al lavoro anche il sistema di mappa satellitare Copernico per aiutare a valutare l'entità del disastro. Due persone sono state fermate per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne pestato a San Gineto, in provincia di Cosenza.
4: Carabinieri e polizia li hanno fermati a Belvedere Marittimo, a poca distanza dalla discoteca dove hanno aggredito Antonio Perrotta. Sono due fratelli sospettati per l'omicidio dell'addetto alla sicurezza, vittima di un feroce pestaggio la notte tra sabato e domenica sul Tirreno cosentino. Rapidissime le indagini che hanno portato alla loro identificazione, fondamentali le immagini riprese dalle telecamere del locale.
5: Posso dire, c'è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante. Giustizia e basta.
4: Chiedono giustizia ai familiari di Antonio, vogliono sapere perché è morto così un ragazzo di 33 anni con 4 figli piccoli a Fuscaldo. Oggi è il giorno del lutto, parenti, amici, tutti qui in lacrime, stretti attorno alla famiglia nel momento più difficile. Saranno le indagini coordinate dalla procura di Paola a spiegare cosa è accaduto quella notte, cosa ha scatenato la furia omicidia dei due aggressori, oggi in manette.
6: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Caldo, allarme della Coldiretti, i danni legati al clima torrido superano i 3 miliardi di euro. La situazione è più critica al nord, dove la siccità mette a rischio intere produzioni agroalimentari. L'AFA non concederà tregua nei prossimi giorni. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Moccio.
7: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna, lo stop di arrivi e partenze fino alle 11 di domani. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con le singole compagnie aeree lo stato del proprio collegamento prima di raggiungere lo scalo siciliano. OpenAI ha deciso di rallentare lo sviluppo e di sospendere alcune attività relative ad Astra, un nuovo modello di intelligenza artificiale. La misura si è resa necessaria dopo alcune valutazioni interne all'azienda che hanno evidenziato progressi significativi del sistema nel campo della programmazione e della sicurezza informatica. OpenAI ha spiegato che Astra non è però stato coinvolto nel recente incidente di sicurezza in cui modelli avanzati sono riusciti a individuare una falla per accedere senza autorizzazione alla piattaforma usata da programmatori e sviluppatori. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
8: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
9: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
10: Bella idea, dottor Scotti.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Resta alta la tensione a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco. E dall'exclave spagnola il governo di Madrid torna ad attaccare l'Italia.
3: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia, è Ceuta. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti è arrivato a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il violento terremoto in Colombia, il bilancio provvisorio è di almeno 224 morti, quasi un migliaio di feriti e 2.700 dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire i primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Ora in Italia con la cronaca, domani a mezzogiorno, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, l'imprenditore pluripregiudicato, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Dalle carte dell'ordinanza di arresto emergono i particolari.
4: L'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici, le chat, il tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie dell'attentato, i pedinamenti, è un impianto accusatorio solido e concorde. Si legge nelle 200 pagine dell'ordinanza quello che ha portato in carcere Walter Lavitola, l'ex giornalista ed editore, ora imprenditore, indicato dagli investigatori come il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Il movente, si legge, avrebbe un duplice obiettivo, quello di accrescere la popolarità di Ranucci, spianargli la strada in politica e al contempo agevolare l'ingresso in politica dell'arrestato. Tra due anni fai il presidente del consiglio e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat l'ex faccendiere al giornalista, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale dell'amico. Ranucci è tre volte vittima, così il suo legale, di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Tenta di salvare uno scout tredicenne in escursione sull'Appennino, caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto nella zona di Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto per le ferite riportate o se possa essere stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura ad una gamba. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con punte fino a 40 gradi, 19 le città da bollino rosso, domani saranno 20. L'anticiclone africano non mollerà la presa almeno fino a domenica, ma resta l'incertezza. Secondo alcuni esperti bisognerà aspettare fine mese per avere temperature più fresche. E per sfuggire al caldo, una giornata al mare che diventa un piccolo evento. Protagonisti i bambini del quartiere Zen di Palermo al Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine.
5: Una giornata al mare da ricordare per i bambini del quartiere Zen 2, zona difficile a nord di Palermo. L'appuntamento è in un locale confiscato alla mafia, dove oggi ha sede la Putia dei Sogni, un laboratorio gestito dall'associazione L'Albero della Vita, che tiene occupati bambini e ragazzi con attività e laboratori didattici.
6: Sei emozionato?
7: Sì.
6: Perché?
7: Perché a me piacciono i carabinieri.
8: Andiamo al mare!
5: Si parte tutti insieme e l'atmosfera è quella di una gita, resa speciale dalla presenza dei militari dell'arma. Maggiore Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia di San Lorenzo.
0: Per noi questa è una giornata molto bella e i bambini sono felici di poter usufruire del contributo dei carabinieri.
5: La meta è la spiaggia di Isola delle Femmine, dove i bambini dello Zen saranno ospitati nel lido dei carabinieri. Luogotenente Davide De Novellis, comandante della stazione San Filippo Neri.
6: Facciamo capire loro che esistono delle alternative, che il loro destino non è segnato.
5: Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Marco Mascia per l'assistenza tecnica. Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A1 tra Incisa e Arezzo in direzione Roma, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Per le altre notizie ripartiamo dalla A4 sul tratto Torino-Milano, nei pressi di Borgo Dale verso Milano presente un altro incidente. Rimaniamo in A4, in Lombardia tra Bergamo e Dalmine, in direzione Milano si segnalano code per una perdita di carico. Ci spostiamo in A24 in Abruzzo tra Sergi e L'Aquila Est in direzione Roma, dove si registra un altro incidente. Ora sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'Ardeatina sono chiuse invece le rampe verso via Ardeatina e via di Fioranello in entrambe le direzioni. In A14 Pescara Bari tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara segnalato un incidente e infine chiudiamo in Sicilia in A29 Palermo Mazzara del Vallo nei pressi di Salemi in direzione Palermo un incendio provoca attualmente rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila!
8: Rai Play Summer Kids! In esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete.
14: Acqualete.
13: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Sarà interrogato domani nel carcere di Rebibbia Walter Lavito, l'arrestato ieri per l'attentato a Ranucci. Il quadro accusatorio parla anche di metodo mafioso. La notizia del ritrovamento di un panetto di hashish nei locali dello Spin Time scatena la polemica politica. Nel pomeriggio un nuovo incontro tra Campidoglio e occupanti. 88 anni, sventa la truffa, finge di consegnare i gioielli e fa arrestare la falsa carabiniera. Fondamentale la prontezza della potenziale vittima. Buongiorno, buon pomeriggio. Davide Fiorani, è stato fissato per domani mattinata l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola in carcere a Rebibbia.
2: È fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Ordinata la custodia in carcere anche per il suo factotum, il camerunense Gomez Tavares, latitante in Africa. A 10 mesi dall'esplosione davanti alla casa di Pomezia del conduttore di Report, la procura di Roma ha deciso di arrestare non solo chi materialmente piazzò l'ordigno, ma anche chi avrebbe commissionato l'azione. Alla Vitola, ex editore faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. Secondo l'ordinanza della GIP di Roma, il suo movente avrebbe avuto un duplice obiettivo, quello di accrescere la popolarità e favorire una candidatura in politica del giornalista e al contempo garantire un posto per sé. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra 2 anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'Anchorman. Ignaro, secondo i magistrati, del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma, Iole Moricca Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, da Lavitola delirante teatro della follia. Il mio assistito è 3 volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Durante un'ispezione della polizia è stato trovato un panetto di hashish del peso di 700 grammi in una stanza dello Spin Time, lo stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, sgomberato dopo un incendio avvenuto tra il 29 e il 30 luglio scorsi. Lo stupefacente è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. La notizia accende la polemica politica. Da Forza Italia a Fratelli d'Italia arriva la condanna a ogni forma di illegalità. Avrebbe aggredito un turista francese di 22 anni di religione ebraica. Il giovane ha raccontato di essere stato preso di mira in 2 occasioni distinte mentre passeggiava nel centro storico di Roma indossando la kippah. La prima avvenuta il 7 agosto scorso in piazza Cairoli, quando sarebbe stato colpito al volto con uno spray urticante azionato dal 31enne. La seconda il giorno dopo in largo di Torre Argentina. Per questo un senza fissa dimora algerino è stato denunciato dai carabinieri. Una signora di 88 anni sventa una truffa facendo arrestare una donna che si era qualificata come maggiore dei carabinieri e le aveva riferito che la sua figlia era rimasta coinvolta in un grave reato e che per questo motivo doveva consegnare tutti i gioielli in suo possesso. La signora finge di assecondare la richiesta ma subito chiama il 112 e così fa arrestare la finta carabiniera arrivata per il ritiro dei gioielli. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa. Sopralluogo oggi del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel cantiere per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria del Pigneto a Roma, che verrà usata da oltre 8 milioni di persone. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo il quartiere avrà un nuovo volto, ha detto, grazie a un investimento di 200 milioni di euro. Prevista anche una piazza, impianti sportivi, panchine, alberi e un parco giochi. Consentirà di riunire un quartiere da sempre diviso a metà, spiega il ministro. Chiudiamo con l'atletica, gli europei a Birmingham, questa sera 2 volte campione europeo. Marcel Jacobs scenderà in pista nei 100 metri, la semifinale sarà alle 21:32 ore italiane, la finale alle 22:47. Una certezza, ha detto, sto bene. L'atleta delle Fiamme Oro, che ha vissuto a lungo a Roma, questo è l'obiettivo dell'anno. Sono le 18:34 e 37 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta. Da Davide Fiorani l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Migranti, ancora tensioni su Ceuta, Madrid attacca Roma, nessuna solidarietà nell'exclave, allarme per nuovi arrivi di massa. Bilancio di mezz'estate, la Premier Meloni al settimanale Chi? Escludo il rimpasto di governo. In autunno priorità a taglio delle tasse, lavoro e potere d'acquisto. Caso Lavito, la domanda e l'interrogatorio di garanzia. Salvini, per ora meglio report senza Ranucci. Il giornalista replica, vuole la mia sospensione. Colombia devastata dal terremoto, si cercano i 2700 dispersi, 224 i morti accertati, il cordoglio del Papa che ringrazia i soccorritori. Caldo senza tregua fino a dopo Ferragosto, è l'ondata più lunga mai registrata, danni all'agricoltura e ora preoccupano i temporali. Turismo, l'Italia resta la meta preferita dagli europei, le presenze crescono del 2-3%, il ministro Mazzi al GR1, valorizzare tutto il paese. Nuova musica per i Guns N' Roses, dopo il tour mondiale la band punta a un album di soli inediti, slash detta ai tempi, ci lavoreremo da ottobre. Europei di nuoto a Parigi, pioggia di medaglie per gli azzurri, oro per Martinenghi e bronzo per Cerasuolo e Curtis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la questione migranti, tensione ancora alta a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco e il ministro degli esteri spagnolo torna ad attaccare l'Italia dall'exclave spagnola, l'inviato Rai.
3: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. In visita a Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare il nostro esecutivo.
4: E lo che sorprende è che sia il paese che tiene il maggior numero di entrate irregolari in Europa.
3: Quel che sorprende, dice, è che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Sottolinea che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Chi è entrato illegalmente dovrà tornare indietro, dice la portavoce della Commissione, Arianna Podestà, mentre l'Europa sta potenziando anche il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La politica, Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
5: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vanna. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR1.
2: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote come se fosse ancora all'opposizione. Noi lavoriamo ogni giorno per costruire l'alternativa che merita l'Italia. L'arresto di Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta Matteo Salvini, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina intanto nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola.
6: Si appresta a trascorrere la seconda notte nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia, Walter Lavitola. Deciderà all'ultimo se rispondere domani alle domande della giudice per le indagini preliminari che lo ritiene il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Sanno proprio tutto, così intercettato dietro le sbarre uno dei quattro della banda che ha piazzato l'ordigno. Stando all'ordinanza, l'ex faccendiere cercava un ruolo di rilievo nella politica italiana. Se ti cacciano da report fai bingo, tra due anni diventi premier, scriveva Lavitola a Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Il giornalista per la GIP era all'oscuro del piano, vittima di manipolazioni e lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
7: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
6: La procura di Roma intanto avvia la procedura per riportare in Italia Gomez Clesio Tavares, latitante in Camerun, uomo di fiducia di Lavitola che per l'accusa ha fatto da tramite con la banda. Tra i due un legame parafamiliare, scrive la GIP. Elena Baiocco, GR1.
2: Secondo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai, la lettura delle indagini sul caso Lavitola report Ranucci lascia sgomento, mentre in una nota gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione accusano Salvini. Ha perso l'ennesima occasione per tacere e studi le carte. Come già chiarito dalle indagini, Ranucci è la vittima di un attentato e non sapeva quello che stava accadendo. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti dopo il violento terremoto di ieri. In un messaggio, Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto ed ha espresso vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati. Ma il numero dei morti e dei dispersi continua ad aumentare. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
8: A Manizales, Cali, Pereira, nella regione colombiana occidentale del Chocó, colpita ieri dal più violento terremoto degli ultimi 10 anni nel paese, i volontari, la gente comune, insieme alle squadre di soccorritori, continuano a cercare. Tra le macerie delle decine di palazzi crollati, si recuperano i corpi delle vittime, ma si estraggono anche i sopravvissuti. Oltre 100 persone sono state ritrovate vive, fa sapere il presidente Abelardo de la Espriella, ma i morti accertati sono già oltre 220, circa 3.000 le persone disperse, più di 1.300 i feriti, e il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi nella città di Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e chiesto l'invio dei soldati. Nella città, una delle più colpite, sono crollati 40 edifici. Coprifuoco anche a Pereira, la capitale turistica della zona di produzione del caffè. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente colombiano, che dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione epicentro del sisma che si affaccia sul Pacifico e che è anche tra le più povere del paese. Ad offrire aiuto, oltre a Stati Uniti e governi sudamericani, anche l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile.
2: Medio Oriente, in un'intervista a un'emittente radiofonica, Donald Trump ribadisce che la situazione economica dell'Iran è insostenibile. Hanno un'inflazione del 300%, dice il presidente americano. Noi controlliamo il loro denaro, sono io il loro banchiere. A Hormuz forzato il blocco navale, gli Stati Uniti sparano contro un'imbarcazione vicina all'Iran, ma nessuna vittima. 4 invece morti in un attacco degli Houthi contro un cargo yemenita nello stretto di Bab el-Mandeb. In Libano il Parlamento ha abolito la pena di morte sostituita con l'ergastolo con lavori forzati. È il primo paese del mondo arabo a farlo. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione di Hezbollah. Il paese dei cedri rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Gli Stati Uniti annunciano intanto una nuova serie di colloqui tra Israele e Beirut per l'inizio di settembre a Roma. In Siria, intanto, il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, la corrispondente da Istanbul.
9: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre Hafez. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere costruita dal clan degli Assad, in decenni di dominio incontrastato, Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista, ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti. Oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché è colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile, generata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: A Rai Radio 1, le 19:11 minuti, l'ondata di calore più lunga dell'estate continuerà fino a dopo Ferragosto. Intanto cresce il rischio di eventi meteo estremi legati al cambiamento climatico.
10: Oggi e domani sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio ondate di calore con punte fino a 40 gradi. Alcune, come Firenze e Napoli, hanno il bollino rosso fisso da inizio mese. Roma, al centro della bolla di calore, addirittura da fine luglio. L'atmosfera si arrovente, accumula energia e così cresce il rischio dei temporali di calore, improvvisi e violenti, cifra del riscaldamento globale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. I pericoli sono di esondazioni improvvise, corsi d'acqua, allagamento di sottopassi, frane, caduta di rami e alberi durante trombe d'aria come quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Bergamo, Frosinone, Latuscia. Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni: prevenzione, riducendo le emissioni e il consumo di suolo, mettendo in sicurezza persone e territorio. Francesca Fornario, GR1.
2: Temperature estreme e siccità stanno colpendo tutta l'Europa, dalla Germania alla Francia, dalla Polonia al Regno Unito. In crisi i bacini idrici dei grandi fiumi come il Danubio e il Reno. E in Italia le imprese agricole iniziano a fare la conta dei danni.
11: Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. La portata del Po è un terzo del normale. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
12: Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate. Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso, con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali.
11: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
12: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
11: Fabio Comini, GR1.
2: Sono due fratelli di origine calabrese che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del brutale pestaggio costato la vita ad Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava come addetto alla sicurezza di una discoteca di Belvedere Marittimo nel Cosentino. L'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal locale nella notte tra sabato e domenica. L'accusa nei confronti dei due che sono stati arrestati è di omicidio aggravato dai futili motivi. Perrotta, dopo la colluttazione, era tornato a casa dove aveva accusato diversi dolori, quindi è stato ricoverato in ospedale dove poi è deceduto. Tenta di salvare uno scout tredicenne caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto sull'Appennino nella zona di Bosco di Corniglio in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto a causa delle ferite riportate o se sia stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura a una gamba. I turisti provenienti dai paesi europei continuano a scegliere l'Italia come prima destinazione per le vacanze. Nei primi 5 mesi dell'anno i flussi in entrata sono cresciuti del 2-3%. Il turismo, sottolinea il ministro Gianmarco Mazzi, si conferma una vera e propria industria e un pilastro dell'economia italiana.
13: Il turismo sta trainando l'economia in Italia. A maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato in avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese del 2025, e sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, poco meno di 5 miliardi e mezzo, sia quella dei viaggiatori italiani all'estero, 2,7 miliardi, sono cresciute del 4,3 e del 2,2%. La stima la fa Banca Italia nella sua indagine campionaria sul turismo internazionale, numeri che offrono una fotografia molto chiara e positiva della nostra economia, ci ha sottolineato il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
14: Il turismo come una risorsa industriale del nostro paese. Lo importantissimo è riuscire a distribuire questi flussi turistici per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
13: Un'estate questa di consolidamento positivo, secondo le elaborazioni del Centro Studi di Federturismo, che certificano una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio ed agosto, con un aumento della ricerca dei voli verso l'Italia del 26%, rispetto allo scorso anno. Paola Bonanni, GR1.
2: Ora parliamo del cosiddetto turismo dell'eclissi. In previsione del grande evento astronomico di domani si sono riempite soprattutto in Spagna le località dove lo si potrà vedere meglio. In Italia il fenomeno avrà inizio domani alle 19:30 e i migliori punti di osservazione per la copertura quasi totale del sole sono nel nord-ovest della penisola.
15: Riserve di bottiglie d'acqua, servizio d'ordine organizzato, 400 passi predisposti, ma sanno già che non basteranno. I 93 abitanti di Somo Sierra si stanno chiedendo se ce la faranno a reggere l'urto dell'eclissi. Quel villaggetto, fino a ieri sconosciuto, è diventato meta di migliaia di persone, perché sta a un'ora di macchina da Madrid, è a quota 1440 metri e da lì si vedrà il sole totalmente oscurato per 1 minuto e 29 secondi. Nel raggio di 20 km c'è tutto esaurito e le stanze che normalmente costano sui 90 euro adesso stanno a 500. Prezzi alle stelle anche a Saragozza, 1 minuto e 24 secondi di completo oscuramento, ma soprattutto le condizioni ideali per osservarlo, dalla posizione geografica alla nuvolosità mediamente assente. Il tempo del buio si allunga a León, 1 minuto e 44, e qui c'è in più la suggestione di trovarsi sul cammino di Santiago. $1000 al giorno è il prezzo medio di un alloggio a Reykjavik, perché anche lì sarà eclissi totale. Donatella Gori, GR1.
2: In Irlanda l'ex imponente cantiere navale del Titanic di Belfast tornerà presto a una nuova vita. L'inviata Rai a Londra.
16: Da qui è iniziato il vero viaggio del Titanic, il cantiere Harland & Wolff a Belfast. Un'istituzione, nei suoi 165 anni di storia, ha varato più di 1000 imbarcazioni, tra cui 170 per la Royal Navy. L'ultima nave uscita dal cantiere è una petroliera, nel 1990. Poi una lunga crisi. Sansone e Golia, le due gigantesche gru che dominano lo skyline della città, si sono trasformate in due scheletri inutili. Ora tornano a nuova vita come l'intero cantiere navale. Harland & Wolff è stato acquistato dalla spagnola Navantia. Si ripara il bacino di carenaggio, restaurate le gru, prima commessa 3 navi per la Marina Britannica. Provvidenziale per il settore il boom della difesa. La ripresa degli armamenti in tutto il mondo con nuovi fronti di guerra e tecniche più sofisticate ha ridato vita all'intero comparto dei cantieri navali. E solo a Belfast le nuove commesse richiederanno per il prossimo decennio almeno 1500 lavoratori. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Mancano pochi mesi alla fine del tour mondiale dei Guns N' Roses, che si chiuderà a dicembre ad Auckland in Nuova Zelanda. Il leggendario chitarrista Slash ha rivelato che la band starebbe già lavorando a nuove canzoni.
17: Buone notizie per i fan dei Guns N' Roses. La band americana è impegnata in un tour mondiale che si chiuderà a dicembre in Nuova Zelanda. Ma Slash, storico chitarrista del gruppo, ha trovato il tempo per una lunga intervista in un podcast australiano. Nel corso della chiacchierata ha confermato che i Gunners sarebbero al lavoro su nuova musica. Si sta scrivendo molto, l'obiettivo è chiudersi in studio non appena gli impegni lo consentiranno. Come spiega Slash, Clash. La registrazione avverrà dopo l'uscita del nuovo album dei Conspirators, il gruppo che ha con Miles Kennedy. Disco previsto febbraio 2027, cui farà seguito un tour. Niente paura, Slash non pensa di lasciare nuovamente i Guns N' Roses, anzi nei mesi scorsi sono usciti due nuovi singoli, brani recuperati dai tempi di Chinese Democracy. Ora è il momento di nuove composizioni con materiale originale, si deve solo trovare il tempo, ma il disco dei Guns N' Roses arriverà molto presto. Marcella Sullo, GR1.
2: Dal Santissimo Tour alla Notte della Taranta è Seif, l'ultimo ospite annunciato che salirà sul palco del concertone di Melpignano il prossimo 22 agosto. Dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto che ascoltiamo, il rapper genovese di origini tunisine interpreterà Mena Mena Mo, un celebre canto popolare salentino che invita a partecipare alle feste e alle danze.
18: Grazie anche a Ermal Meta che mi ha invitato e quindi mi ha reso partecipe, mi dà la possibilità di poter incrociare quella che è la mia cultura, tradizione musicale con quella della Taranta.
2: Con Seif e con Ermal Meta, maestro concertatore, ci saranno Alessandra Moroso, Gisela Joao, Maria Mazzotta, Levante, Uelo e Giulia Vecchio. E siamo agli europei di nuoto, ancora medaglie azzurre a Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
19: Sono tre le medaglie di oggi, aspettando Simona Quadarella negli 800 stile intorno alle 20, brilla la stella di Nicolò Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, ancora a Parigi si ripete a livello continentale oro, con un 58,68 frutto di una grande progressione nella vasca di ritorno, l'azzurro ha battuto il russo Kojakin sul podio, un ottimo Simone Cerasuolo, l'altro italiano che è campione del mondo nella distanza breve, i 50. L'altra medaglia di giornata arriva da Sara Curtis, il bronzo nei 100 stile ed è per certi versi una medaglia storica perché è la prima italiana a salire sul podio nella disciplina regina, gara dominata dall'olandese Sten Bergen, la primatista del mondo, davanti all'altra olandese Van Dijk. Ha sfiorato il podio Thomas Ceccon nei 50 farfalla, quarto a 4 centesimi dal bronzo nella gara vinta dal russo Korniev. Thomas Ceccon che è poi tornato in acqua nelle semifinali dei 200 d'orso acciuffando con l'ottavo tempo utile l'ingresso in finale, la finale domani, così come la finale dei 100 run al femminile. Si sono qualificate entrambe le azzurre, Benedetta Pilato col quarto tempo, Lisa Angiolini con l'ottavo tempo. Ricordiamo, stasera poco prima delle 20 si chiuderà per quanto riguarda l'Italia con gli 800 stile libero al femminile con la regina del mezzofondo Simona Quadarella.
2: Ora gli europei di atletica, ha ritoccato il leggendario record italiano degli 800 metri dopo 46 anni, Gabriella Dorio cede lo scettro.
20: L'atletica italiana supera se stessa record antichi che evocano anni lucenti. Eloisa Coiro è la nuova primatista nazionale sugli 800 metri, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Pisa 1980, Birmingham oggi 1:57,56, un decimo in meno rispetto al record precedente. Coiro non ci credeva nemmeno.
21: Ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto. Spesso era una delle domande che mi facevano tutti. È stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1:57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1:57. Sono veramente super felice.
20: La compagnia del salto in alto porta quattro azzurri in finale con Tamberi insoddisfatto della sua qualificazione, Scioli, Falocchi e Stronati. Si ricomincia stasera con Nadia Battocletti nei 5000, Inzoli nella finale del lungo, la velocità, Jacobs e anche Ali in semifinale per chiudere la giornata con i 100. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: E quest'estate ha qualcosa in più.
24: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
25: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
24: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
0: Ecco perché.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Con il cuore tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.25, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove sono presenti code con tempi di attesa di 30 minuti. In Liguria in A7, tra l'innesto con la A12 e quello con la A10, in direzione Genova si registra invece una coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Piemonte in A4, nei pressi di Borgodale, in direzione Milano, segnalato un incidente. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, all'altezza di Osmate, in direzione Lecco, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione Firenze. Attenzione per la perdita accidentale di copertoni in strada. In Abruzzo, in A24, tra Sergi e L'Aquila Est, in direzione Roma, presente un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A18, la Messina-Catania, alla barriera di Catania, in direzione Messina, sono segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

Sdraiato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivi in hotel e la stanza si accende. È quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Meteoradio. In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
7: Anche quest'anno RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
8: I podcast di Radio 1.
9: Un giorno vedo presentarsi Ledin con la sua borsa grande, enorme. Ma io con Ledin non parlavo perché c'era l'Egitto. È una spia.
10: Washington, 11 ottobre 1985, ore 12:25, le 18:25, ora di Roma.
11: Presidente Reagan, può dirci se c'è stato aiuto da parte dell'Egitto quando abbiamo intercettato l'aereo diretto in Tunisia con a bordo i terroristi?
12: Il piano è stato nostro. La decisione è stata presa ieri pomeriggio sull'Air Force One.
11: Signore, ci sta dicendo che l'Egitto non sapeva che i caccia degli Stati Uniti avrebbero dirottato il volo dell'Egypt Air?
12: Nemmeno gli italiani sapevano dell'operazione.
11: Signor Presidente, ci sono state segnalazioni di disaccordo tra lei e il primo ministro Craxi sulla sorte di questi terroristi. C'è del vero? Presidente Reagan, c'è del vero?
10: Sei anni prima, Roma. La Camera dei Deputati vota sulla installazione degli euromissili, testate nucleari statunitensi dislocate per la prima volta sul territorio di paesi NATO e europei. Una scelta uguale e contraria a quella già compiuta dall'Unione Sovietica, che ha dislocato a sua volta testate atomiche sul territorio di paesi satelliti aderenti al Patto di Varsavia. Francesco Cossiga guida un governo di minoranza che si regge sull'astensione del Partito Socialista di Bettino Craxi e del Partito Repubblicano di Giovanni Spadolini. Sull'installazione degli euromissili la maggioranza vacilla. Nella stessa Democrazia Cristiana non mancano malumori. Giulio Andreotti, presidente della Commissione Esteri, addirittura non parteciperà al voto finale. Il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, che 3 anni prima ha spiegato di sentirsi più sicuro con l'adesione dell'Italia alla NATO, è schierato contro il progetto. A Roma e Washington tutti sanno che una bocciatura del piano oltre a provocare la caduta del governo Cossiga, metterebbe a rischio tutto il progetto della NATO. La svolta avviene quando, nel corso del dibattito, per il Partito Socialista prende la parola Enrico Manca. Deve esporre la mediazione a cui sta lavorando Bettino Craxi. La parola chiave è clausola dissolvente.
11: È iscritto a parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.
12: Onorevole Presidente, quando parliamo di clausola dissolvente, intendiamo dire sì al programma di ammodernamento difensivo e no ad ogni automatismo che porti all'installazione di nuove armi di fronte a un'escalation del riarmo. L'obiettivo deve sempre restare quello dell'accordo tra le parti.
10: Sì agli euromissili, no ad una crescita esponenziale del riarmo, confronto sempre aperto con i sovietici. Su queste basi la mediazione socialista riesce. A Washington ora tutti sanno che Craxi è stato decisivo per far installare gli euromissili. In Italia le testate sarebbero state poi dislocate in Sicilia presso la base militare di Comiso. Parte della dotazione però sarebbe stata destinata presso un'altra struttura non lontana da Catania, controllata per una parte dagli americani e per l'altra dai militari italiani, la base aerea di Sigonella. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Prima parte, il dirottamento. Si conoscevano molto bene Bettino Craxi e Michael Ledin, così bene che quando si incrociavano spesso uno dei due cercava di tenere l'altro a distanza. A dire il vero, era soprattutto Ledin a cercare il contatto, mentre Craxi spesso cercava di evitare quest'uomo che aveva il potere di manifestarsi sempre nei momenti più delicati.
3: Ero stato spedito in Italia da una fondazione privata. Craxi lo avevo conosciuto quando era ancora un oscuro funzionario del Partito Socialista Italiano. Poi, diciamo così, per caso era diventato presidente del Consiglio ed io, per caso, ero diventato consigliere alla Casa Bianca.
10: A dirla tutta, Craxi era stato molto poco un oscuro funzionario, visto che a 23 anni era già nel comitato centrale del Partito Socialista Italiano. Insomma, il caso c'entrava molto poco in questa frequentazione che Ledin cercava ostinatamente da quando si era reso conto che l'uomo aveva stoffa. Per questa ragione, quando Michael Ledin passava per Roma, alloggiava sempre dietro Piazza Navona, proprio in quell'albergo con la facciata coperta da un rampicante invadente, visto che nessuno lo aveva mai arginato. Insomma, proprio presso quello stesso Hotel Rafael dove Bettino Craxi aveva la sua stanza riservata da quando aveva spiccato il volo dalla sua Milano verso la capitale. Craxi che però si fidava poco o niente di Ledin. Craxi che non voleva finire come la facciata del suo Hotel Rafael dove l'invadenza non era stata arginata. Così, una volta diventato presidente del Consiglio, era stato categorico con i suoi. Tenetelo lontano da me. Del resto, di Ledin si diceva che fosse legatissimo ai servizi segreti, sia quelli americani che quelli italiani. Ma c'era stato anche altro. A cavallo del rapimento Moro, l'allora ministro dell'interno, Francesco Cossiga, aveva commissionato a Ledin un non meglio specificato studio sul terrorismo. Quando poi, alla morte di Moro, Cossiga si era dimesso, al Viminale era arrivato Virginio Rognoni e il nuovo ministro dell'interno aveva bloccato sia lo studio che il suo pagamento. Si trattava di $30,000 per avere i quali Leydin avrebbe poi bussato alla porta di Andreotti con una lettera nella quale aveva specificato: chiedo questo non per me ma per i miei collaboratori. Poi però c'erano state anche conferenze retribuite sul terrorismo nelle quali Leydin aveva coinvolto personaggi legati ai servizi americani. Insomma, Michael Leydin era molto più che inserito nei gangli del potere sia americano che italiano. In Italia però non tutti lo accoglievano come il mondo accademico. L'ammiraglio Fulvio Martini, che nel 1984 era stato messo a capo del SISMI, il servizio segreto militare, anni dopo avrebbe messo a verbale queste parole, interrogato dalla commissione stragi del Parlamento italiano.
13: Quando arrivai, chiesi all'ambasciata americana di non far entrare Mike Leydin in Italia perché lavorava ai margini della CIA. Riferii la cosa al Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi e un paio di giorni dopo la notizia fu riportata sull'Espresso.
10: Quando gli era stato chiesto conto di un'affermazione di questo tipo, l'ammiraglio Martini aveva risposto così.
13: Intanto, quando Leydin veniva in Italia, andava direttamente dal Presidente della Repubblica Cossiga, che aveva conosciuto quando era Ministro dell'Interno, e questa cosa non mi piaceva. Secondo, perché Leydin aveva avuto da uno dei miei predecessori, per delle conferenze sul terrorismo, $100,000 che erano assolutamente rubati. E poi, ripeto, lavorava a margine della CIA e la cosa non mi andava.
10: Insomma, all'epoca dei fatti che stiamo per raccontare, Michael Leydin, mentre a Roma sapeva come muoversi, a Washington faceva parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Nel 1983, parlando all'American Enterprise Institute, Leydin aveva descritto così gli Stati Uniti e forse un po' anche se stesso.
3: Potrebbe sembrare strano dirlo, ma tutti i grandi studiosi che si sono dedicati al carattere americano sono giunti alla conclusione che siamo un popolo bellicoso e che amiamo la guerra. E ciò che odiamo di più non sono le vittime, ma le sconfitte.
10: Già, le sconfitte. Al tavolo della storia che stiamo per raccontare, tutti rischiavano di perdere. All'improvviso si erano ritrovati seduti di fronte israeliani e palestinesi, paesi del Medio Oriente e del resto del Mediterraneo, governi filosovietici, governi non allineati e governi amici di quegli americani che, secondo la filosofia di Leydin, non riuscivano proprio a mandare giù quella cosa chiamata sconfitta. E sembrava più facile fidarsi dei nemici in una partita intricatissima nella quale nessuno poteva permettersi il rischio di perdere e dove vincere sembrava impossibile. Era l'ottobre del 1985. L'Italia era retta da quello che era stato ribattezzato così, il pentapartito.
14: Difficile spiegare nel mondo dei leoni da tastiera che commentano i video dei leader che cosa fossero il mondo felpato della Prima Repubblica e del pentapartito, l'alleanza tra Democrazia Cristiana, Partito Socialista e laici che resse l'Italia dall'83 al 92. Anzitutto a votare ci andavano tutti, intorno al 90%, e la legge elettorale era proporzionale perché tutti dovevano essere rappresentati. I partiti avevano milioni di iscritti e funzionavano da intermediari tra le famiglie e il mondo esterno. Fare le pratiche per la pensione, trovare una casa popolare o avere una licenza edilizia, una visita dal medico specialista, le vacanze al mare in colonia, tutto passava per la raccomandazione non tanto di un politico ma di un partito. In teoria c'erano le ideologie, ma di fatto il sistema politico funzionava come un organismo unitario dove tutti erano necessari e tutti collaboravano. Ecco allora che si succedono varie maggioranze, da cui i comunisti sono sempre esclusi, ma poi le istanze comuniste riescono a modificare le leggi approvate dal Parlamento e i comunisti comandano in tante regioni e tanti comuni. Il governo Craxi, quello del primo socialista a Palazzo Chigi, risponde anch'esso a questa logica. Alla difesa va un filo americano come il repubblicano Spadolini, ma accanto a lui agli esteri c'è il democristiano Andreotti, attento alle relazioni con i sovietici e con gli arabi. Il governo taglia la scala mobile e si scontra coi sindacati, ma col democristiano sociale Goria al tesoro e col socialista De Michelis al lavoro, tanti contratti vengono rinnovati con aumenti per tutti. E ancora apertura al mondo nuovo dei Verdi con il Ministero dell'Ambiente, ma affidato con Biondi al Partito Liberale, il Partito degli Industriali. Al Partito Comunista va comunque la presidenza della Camera con Nilde Iotti. Craxi però su un punto fu un grande innovatore, fu il primo ad imporre se stesso e non il partito come punto di riferimento della politica. Dopo di lui non a caso nasce il CAF, un accordo fra tre persone, Craxi, Andreotti e Forlani, e dopo ancora comincia l'epoca del voto dato non ai partiti ma alle persone come Berlusconi e Prodi.
15: Il nome della motonave Achille Lauro non era la prima volta che arrivava nelle aule del Parlamento italiano. Non se la passava bene la flotta Lauro a metà degli anni 80 del Novecento, tanto che in quello stesso autunno del 1985 il governo Craxi era intervenuto per tutelare tutti quelli che sull'Achille Lauro salivano, ma non per vacanza.
16: Roma, 1 ottobre. Il Senato ha convertito in legge il decreto a favore degli 800 dipendenti della flotta Lauro. Si tratta di una speciale forma di cassa integrazione guadagni prevista dalla legge Prodi. A favore si sono pronunciati tutti i gruppi parlamentari. Il sottosegretario all'industria Zito ha fatto presente che sono in corso trattative con un gruppo di imprenditori disposti a rilevare la flotta.
15: In quel 1985 non c'erano grossi problemi a trovare in Parlamento il denaro per situazioni come questa. Con l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza e opposizione, la sopravvivenza, per un altro poco, era stata garantita. Ma di Achille Lauro, da lì a pochi giorni, in Senato e alla Camera, si sarebbe tornati a parlare, stavolta per salvare non gli stipendi, ma la vita stessa delle persone a bordo. 7 ottobre 1985. È un lunedì quando la notizia si diffonde dopo l'ora di cena. L'agenzia ANSA scrive:
16: ore 21:46, nave italiana sequestrata nel Mediterraneo. Il Cairo, la motonave italiana Achille Lauro è stata bloccata poco dopo la partenza da Alessandria d'Egitto da un comando palestinese che chiede la liberazione di detenuti palestinesi in Israele. Sembra che a bordo dell'Achille Lauro si trovino 400 persone circa.
15: In realtà, l'attacco scatta già all'ora di pranzo mentre a bordo si serve il pasto. La motonave viaggia in acque territoriali egiziane. Il comando, formato da 4 persone, esplode alcuni colpi e ferisce un membro dell'equipaggio ad una gamba. Un paio di ore dopo, a Göteborg, la guardia costiera svedese entra in contatto con il marconista.
17: Qui Achille Lauro, qui Achille Lauro. Siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi.
18: Achille Lauro, la vostra posizione, passo.
17: Qui il comandante Gerardo De Rosa, confermo quanto è stato appena comunicato.
18: Achille Lauro, ripeto, la vostra posizione, passo.
17: La richiesta è liberare 50 palestinesi detenuti in Israele.
18: Achille Lauro, quante persone armate sono presenti a bordo? Passo. Achille Lauro, ci sentite? Achille Lauro.
15: Il testo del colloquio via radio arriva sul tavolo del governo italiano alle 17. Tre ore dopo, le autorità egiziane confermano il dirottamento. Si tratta di una crisi senza precedenti, con centinaia di ostaggi di chissà quante nazionalità, con reati consumati in acque egiziane o forse anche internazionali, a bordo di una motonave che è territorio italiano. Giulio Andreotti, ministro degli esteri, insedia l'unità di crisi della Farnesina. Giovanni Spadolini, ministro della difesa, ordina al capo di Stato Maggiore lo stato di allerta.
10: Il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, vecchio radioamatore, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, a metà strada tra Roma e il mare, si fa montare una stazione ricevente per ascoltare le comunicazioni radio del comandante della nave. E poi ci sono la politica, la diplomazia, le relazioni personali e Giulio Andreotti da sempre tesse una politica, una diplomazia e dispone delle giuste relazioni personali che gli consentono di rivolgersi direttamente ai palestinesi. Improvvisamente tutto è appeso alle parole con cui Yasser Arafat, capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sta per rispondere alla chiamata di Giulio Andreotti e di quella del suo amico personale Bettino Craxi.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
7: 20 e 29 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino dall'altra parte del vetro. Seconda giornata degli europei d'atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna, ma seconda giornata anche per gli europei di nuoto in vasca a Parigi, e fra poco andremo a collegarci sia con Daniele Fortuna per quanto riguarda l'atletica leggera che per il momento soprattutto Manuela Collazzo per quanto riguarda gli europei di nuoto, perché da Parigi arrivano notizie con la N maiuscola, invece una notizia con la N minuscola per i colori italiani arriva dal Canada, da Montreal, dove Luciano Darderi poco fa è stato battuto in semifinale, parliamo di tennis, naturalmente, dallo statunitense Nakashima, 2-6, 3-6, semifinale dell'ATP di Montreal. Ma come dicevamo, iniziamo dall'atletica leggera per poi passare subito al nuoto. E allora, atletica Birmingham, Daniele Fortuna, ben trovato, buonasera anche a te.
8: Buonasera, buonasera Nico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Alexander Stadium di Birmingham per la seconda serata di questi europei di atletica. Giannetta Battioccletti in pista per la prima delle due difese dei titoli conquistati 2 anni fa all'Olimpico, i 5.000 metri. Qui siamo a un terzo di gara con 9 giri ancora da percorrere. E gruppo compatto, ci sono anche Micol Maiori e Federica Del Buono, ma Nadia Battioccletti è certamente la candidata guardata a vista da tutti per questo titolo. Lei ha detto di stare bene, ma insomma sarà una serata piena di gare. Aspettiamo anche la velocità con Marcel Jacobs, con Citro Ali, sarà quella la gara conclusiva, la finale dei 100 metri, ma poi anche la finale del salto in lungo maschile con Francesco Inzoli. Ancora Nadia Battioccletti, c'è il gruppo compatto dei 5.000 metri donne. A te Nico.
7: Bene, grazie Daniele. Allora, da una delle regine assolute dell'atletica leggera, credo che fra poco Manuela Collazzo ci renderà conto di un'altra regina assoluta dell'acqua, della vasca, del nuoto. E allora andiamo subito da Manuela Collazzo, dicevamo seconda giornata in vasca agli europei di nuoto a Parigi, una seconda giornata pregna di soddisfazioni per l'Italia. Manuela, buonasera.
9: Ricchissima, ciao Nico, ben trovati. Una serata in cui i big non hanno deluso. La regina del mezzo fondo europeo resta Simona Quadarella. Oro negli 800 stile, il suo quarto oro europeo negli 800, mai nessuna come lei in Europa. Lei che è anche primatista europea, ha battuto la Gose, la tedesca che più temeva, sul podio anche un'altra tedesca, la Werner. Un ottimo tempo di Simona Quadarella. 8:15:55, ha dato quasi 3 secondi alla Gose, non l'ha lasciata scappare, poi un testa a testa fino a metà gara, e dai 600 metri in poi, quando mancavano 200, la spinta finale di Simona Quadarella, che valsa l'ennesimo titolo europeo per la campionessa romana.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sono le 4:03.
9: Conferma anche a livello continentale Nicolò Martinenghi, oro davanti a Russo Kozakin, e all'altro azzurro un grande Simone Cerasuolo, lui che è campione del mondo nei 50 rana. Una grande progressione nella vasca di ritorno per Martinenghi, che ha avuto una condotta di gara opposta rispetto a Cerasuolo, il quale invece è partito a razzo per poi perdere un po' nella vasca di ritorno, ma gli è comunque bastata la sua progressione per conquistare il terzo posto. A proposito di terzo posto, per certi versi storico, quella di Sara Curtis nei 100 stile, la gara regina del nuoto in vasca, perché il bronzo di Sara rappresenta il primo podio al femminile nei 100 stile, nulla da fare contro la primatista del mondo, l'olandese Stenbergen, è stata doppietta olandese perché d'argento è la Van Dijk. Questo per quanto riguarda le medaglie, ma ottime indicazioni sono arrivate anche dalle semifinali. Intanto vi diciamo che Thomas Ceccon, per un soffio, soltanto per 4 centesimi, ha mancato il podio nei 50 farfalla, gara vinta dal russo Korniev, poi dopo appena 20 minuti è sceso di nuovo in acqua per disputare le semifinali dei 200 dorso, è riuscito ad acciuffare la finale di domani con l'ottavo tempo utile. Poi in semifinale dei 100 rana, bene Benedetta Pilato, quarto tempo per lei sotto l'1:06, bene anche Elisa Angiolini con l'ottavo tempo, entrambe le azzurre sono in finale, anche questa finale domani. Conquista la finale nei 50 farfalla anche la veterana Silvia Di Pietro con il quinto tempo di ingresso, stesso tempo il quinto per Carlos D'Ambrosio, che è in finale nella gara regina al maschile i 100 stile, primo nella sua semifinale D'Ambrosio, ma in finale con il quinto tempo, perché la seconda semifinale è stata mostruosa con un grande Popovici che davvero fa paura in vista della gara di domani. Questo pochissimi minuti il riassunto della seconda giornata di semifinali e finali a Parigi. 4 medaglie, spiccano naturalmente le 2 d'oro di Simona Quadrella e Nicolò Martinenghi. A te Nico.
7: Ottimo, grazie a Manuela Collazzo, che ritroveremo naturalmente domani sera per il riassunto di domani della terza giornata in vasca degli europei di nuoto in corso a Parigi. Ma noi dal nuoto ripassiamo sulle piste dell'atletica leggera, torniamo a Birmingham per seguire i 5.000 con Nadia Battocletti e torniamo da Daniele Fortuna. Daniele.
8: A metà gara praticamente 2.800 metri con il gruppo delle 23 che è ancora tutto lì, non c'è selezione, adesso il ritmo si è alzato ma soltanto leggermente, ancora 6 giri da percorrere. Nadia Battocletti naturalmente è lì, adesso sta passando all'esterno, c'è anche Nicole Maiori e qui ci sono anche delle spinte, dei contatti, perché naturalmente si cerca di prendere la posizione migliore. La Koster, l'olandese, che ha il miglior tempo in stagione, una atleta, una mezzofondista veramente molto esperta, lei 34 anni che prova a prendere la testa del gruppo. Adesso si comincerà a fare selezione quando mancano 5 giri alla fine, e adesso Nadia Battocletti però ha preso la testa del gruppo, da tenere bene in considerazione per uno sprint finale e per le medaglie. Anna Nuttall, che è britannica, che sta passando in questo momento all'esterno, perché Nadia Battocletti è andata via, prova a prendere un piccolo margine di vantaggio. Nadia Battocletti, la doppietta, lo ricordiamo, l'ha fatta conoscere all'Europa e al mondo 2 anni fa all'Olimpico, 5.000 e poi 10.000, poi è arrivato tutto il resto alle Olimpiadi, ai mondiali, fino anche al coperto ai 3.000 metri vinti negli ultimi mondiali indoor a Torun in Polonia. Ecco ancora Nadia Battocletti sempre davanti a tutti, la prima selezione, ma adesso sembra quasi rallentare il passo, continua a guidare mentre va a tagliare il traguardo fianco a fianco con la Koster. 4 giri alla fine, 4 giri ancora da completare, 3.200 metri già percorsi. Nadia Battocletti è lì, poi prova Natal a passare all'esterno, non c'è una delle possibili rivali di Nadia Batocletti sui 5.000, la norvegese Grovdal, che era stata medaglia d'argento a Roma 2 anni fa agli europei in casa all'Olimpico. C'è invece Marta Garcia, medaglia di bronzo, e naturalmente però non c'è la concorrenza del Kenya, delle grandissime mezzofondiste africane con cui Nadia ha rivaleggiato a Tokyo, agli ultimi mondiali e prima ancora a Parigi, alle Olimpiadi del 2024, ancora lì sul rettilineo finale per completare questo 4 giro, poi ne mancheranno 3. C'è anche Nicole Maiori che prova a prendere l'esterno, un po' dietro adesso Nadia Batocletti, ma sono tutti lì, davanti a tutti c'è l'austriaca Redlinger, poi sempre l'olandese Koster, Nadia Batocletti, norvegese Sirevaga e Sara Ili, da seguire bene anche lei come tempi. Il terzo tempo europeo in questo 2026, Nadia Batocletti ha il secondo miglior tempo in Europa sulla distanza sui 5.000 metri. Adesso si comincia ad andare forte quando mancano 3 giri, prova a fare selezione l'olandese Koster, Nadia resta lì, Nadia Batocletti, poi Healy, poi Nuttall, appunto, e poi anche Garcia, lo dicevamo. C'è Nicole Maiori che però prova a tenere il passo, il ritmo delle prime, molto concentrata Nadia Batocletti, guarda davanti a sé quasi con gli occhi semichiusi, concentrata soltanto su quello che deve fare. L'avvicinamento non è stato semplicissimo, non l'immediato avvicinamento, ma tutto quello che è successo prima, con un indebolimento.

0: e Ili al contro rettilineo. Arrivato Cletti, però resta lì, attenzione anche a Natal, sempre alla Ili. Sono loro le candidate al podio, si stanno confermando, si conferma fortunatamente anche Nadia Batocletti, in questo momento è seconda prima dell'ultima curva, prima del rettilineo, e poi arriverà la campanella dell'ultimo giro per la conclusione di questi 5.000 metri molto equilibrati. Non c'è stata selezione, vediamo se Nadia esce adesso. Lei si è definita stratega, prova a prendere tutto in contropiedi. Hanna Nuttall, la britannica, che passa all'esterno. Nadia Batocletti in questo momento è terza, e però sono tutte quante lì, sono almeno 8 atlete tutte lì. Nadia Batocletti è rimasta staccata in questo momento, è terza, però prova a riprendere il suo ritmo contro rettilineo. Sono le ultime curve, ce ne saranno altre due prima del rettilineo finale. Attenzione alla Natal che prova ad andare via. Nadia Batocletti adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Batocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Batocletti all'ultima curva, prima del rettilineo. Ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta. Il tempo è alto, non importa, Nadia Batocletti sul rettilineo finale, chi la ferma più velocissima a vincere. Lei, come sempre, condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Batocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024, seconda la spagnola Garcia, e si abbracciano Nadia e Marta Garcia, e poi Micol Maiori è arrivata terza, l'altra italiana. Avevamo detto che potevano anche esserci sorprese, ed è una doppietta allora sul podio: Batocletti, Garcia e poi Maiori, che ha vinto lo sprint finale. È un grande risultato per il mezzo fondo italiano, non soltanto Nadia che adesso va ad abbracciare Micol Maiori. Si abbracciano, un oro e un bronzo, una doppietta come ieri, oro e argento nel peso con Fabbri e Weir. Questa volta arrivano due medaglie, un oro e un bronzo. È una gran medaglia però quella di Micol Maiori, milanese, allenata da Stefano Baldini. Forse è il suo successo massimo per lei, condizionata come tante da gli infortuni, tra l'altro anche un profilo di studio, ma questo la accomuna a tanti altri atleti della nazionale. Ingegneria, laureata in ingegneria civile al Politecnico di Milano. Dunque, Batocletti medaglia d'oro, Garcia Spagna medaglia d'argento, Maiori Italia medaglia di bronzo. Questo è il risultato dei 5.000 metri. La serata è cominciata bene.
1: Nico. Benissimo, non bene direi. Ci eravamo lasciati con Simona Quadarella, oro in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Riprendiamo con l'oro di Nadia Batocletti agli europei di atletica leggera a Birmingham. Io direi oro sostantivo femminile in questo momento di questa giornata, e allora direi di andare a celebrare il tutto con musica più che degna.

0: E allora l'oro di Nadia Battocletti con il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 femminili a Birmingham. Torniamo da Daniele Fortuna per raccontare quel che suppongo sia la gioia delle due azzurre sulla pista inglese.
1: Allora, racconto di quello che sta succedendo adesso con le bandiere, la bandiera dell'Italia, entrambe. Nadia Battocletti ingresso saltella con la medaglia d'oro al collo, anche Nicole Maiori incredula, abbracci e ho rivisto lo sprint. Nadia Battocletti era andata via, Marta Garcia sicura del secondo posto e è infilato proprio alla fine con uno sforzo incredibile di sofferenza Nicole Maiori, la britannica Nuttall e anche l'irlandese Ely proprio sulla linea del traguardo passando all'esterno, uno sforzo che poi ha portato Nicole Maiori praticamente a piangere, ha chiuso in lacrime quando si è accorta di aver conquistato questa medaglia di bronzo con la coroncina della regina. Ieri abbiamo visto la corona del re sul capo di Leo Fabbri, questa sera succede anche per Nadia Battocletti, c'è il fidanzato lì che l'aspetta, c'è il direttore tecnico Antonio Latorre lì nel gruppo sotto la curva, sotto alla zona mista delle interviste. Arriva anche Nicole Maiori e si diceva di Nicole Maiori che comunque era andata bene in questa stagione come tempi, ma così anche come Federica Del Buono. In una gara di questo genere potevano uscire fuori. Federica Del Buono alla fine si è piazzata undicesima, Nicole Maiori è riuscita ad andare a prendere il bronzo. Si diceva si allena nel gruppo di Rubiera con Stefano Baldini che è qui a commentare gli europei di atletica per una televisione, e insomma sarà contento anche lui di Milano, Nicole Maiori, naturalmente famiglia di atleti, ex atleti anche a livello amatoriale, non necessariamente agonistico, lei si è dedicata a tanti sport. Poi il passaggio all'atletica leggera, prima aveva anche nuotato, è passata dal nuoto all'atletica e poi insomma questo successo qui, perché due anni fa Nicole Maiori all'Olimpico si era piazzata quindicesima e insomma questa è veramente il culmine della sua carriera. Si tratta anche di un'atleta piuttosto esperta perché classe 1998, ha compiuto 28 anni, mezzo fondo adesso a giro d'onore per tutte e due, per Nicole, per Nadia Battocletti con la bandiera dell'Italia. Entrambe grande festa e grandissima felicità perché comunque doppia il titolo. Nadia Battocletti conquistata due anni fa all'Olimpico, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. E allora Nico si diceva ieri di
0: un parallelo, vero? No, si io diceva... pensavo al sì, tu di Ingebrigtsen, io pensavo al parallelo con Fabbri e anche con il podio, no, del peso. Però vai con Ingebrigtsen, poi parliamo.
1: Beh, allora Ingebrigtsen ha 25 anni, quindi anche un anno in meno di Nadia Battocletti, ha già vinto 7 titoli europei, ha vinto gli ori olimpici al quarto europeo consecutivo. Visto che siamo in periodo di riscoperta della mitologia con Odissea, insomma si tratta di una divinità norvegese, perché comunque senza gare in un anno andare, venire qui, presentarsi e vincere i 5.000 in questo modo. Quarto titolo europeo, Nadia è appena a due titoli europei, a tempo per andare avanti, però insomma abbiamo detto la differenza di età è a favore di Ingebrigtsen e ne ha 24 in fila. Stasera Tentoglu, il greco, proverà a vincere il suo quarto titolo consecutivo europeo nel salto in lungo. C'è anche Inzoli, ma non anticipiamo molto, c'è ancora la festa di Nadia, di Nicole Maiori, si firmano autografi, si preparano anche i 110 ostacoli da seguire, queste 600 ostacoli da seguire queste semifinali, perché ci riguardano, perché ci sono tre velociste italiane. Si prosegue però con questa festa di Nadia
0: Senti Daniele, a proposito Maiori, sì. Di feste, no? Allora, visto che abbiamo da qui all'appuntamento con Ascolta si fa sera, poi il GR1, altri 5 minuti. Che mi dici di andare ad ascoltare al tuo microfono? Tu già l'hai ascoltato, però far ascoltare ai nostri radioascoltatori Leo Fabbri dopo la vittoria dell'oro al tuo microfono di ieri.
2: Una progressione bella, leggera.
3: Sì, guarda, sono veramente felice. In tanti davano per scontato appunto sta medaglia, ma di scontato non c'è niente nello sport, l'abbiamo già visto per quanto mi riguarda diverse volte purtroppo, però invece di pensare a questo ho cercato di godermela, proprio ogni lancio, proprio sorridevo, proprio ero eccitato, proprio bellissimo, veramente mi sono divertito come un bambino. Peccato gli ultimi due, ho voluto forzare per fare il misurone, non è uscito, però una gara in crescendo fino al terzo lancio, il quarto era qualcosina in più, proprio sfiorato, peccato, sarebbe stato un qualcosina in più, però bellissimo.
2: Finirai come Duplantis, ogni sera magari a cercare la super misura, non il record del mondo perché è tutta un'altra cosa, però scherzi a parte.
3: No, l'importante è vincere medaglie, perché alla fine l'atletica, i record, per carità, mi fa vivere le gare con poca lucidità, pensare tanto alla misura. È tutto l'anno che so di valere 23, ogni volta che faccio un lancio a 22 poi penso a 23 e non mi diverto. Ma anche finisco la gara e sono triste perché sapevo di valere 23 e non li ho fatte. Quindi è bello vincere medaglie, vincere un altro titolo europeo, gioia incredibile, veramente. Forse addirittura quasi più bello di Roma. Rimango qua 5 giorni adesso con la mia ragazza, andiamo un po' a Londra, andiamo a vedere gli Harry Potter Studio, andiamo a fare un po' di giri a Londra, mi stacco un attimo perché veramente è stata pesante, soprattutto la vigilia di sto europeo è stata molto pesante per me. Stacco un attimo e poi si riparte perché c'ho ancora 3-4 gare per fare qualcosa di importante.
2: La tua ragazza è atleta anche lei?
3: Fai 400 ostacoli, sì.
2: E quindi devi aspettare però che gareggi?
3: No, non gareggia, è venuta a vedere la sorella e me e basta, mi siamo tranquilli.
2: Una dedica?
3: A me stesso, io veramente voglio un bene dell'anima a tutte le persone che lavorano con me, sono grato veramente tantissimo, però la voglio dedicare a me perché ogni volta che ho avuto momenti bui sono sempre riuscito a ripartire alla grande, sempre sono riuscito a diventare più forte di prima, quindi me lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però me la prendo tutta io.
2: Senti, siete fratelli del peso, con Zayn è un'Italia che lancia forte, che lancia lontano, che salta anche lontano, l'abbiamo visto nel triplo per esempio, insomma un'Italia che sa fare tante cose.
3: Sì, no, dai, mi dispiace per Zainab, mi dispiace per Mattia tantissimo, però insomma, nazionale fortissima, ragazzi tutti bravissimi come persone, come atleti, e stiamo facendo appassionare tante persone, bellissimo così.
0: Allora, dicevamo doppio podio con Fabbri e Vir, magari lo sentiamo dopo Vir, perché credo dai rumori di sottofondo che sia per partire una delle semifinali del 100 ostacoli donne. Allora torno da Daniele Fortuna. Daniele.
1: Sì, la prima delle tre semifinali dei 100 ostacoli al femminile. C'è Celeste Polzonetti, rivelazione di questa stagione dell'Italia con i suoi 12 secondi e 74 per la vittoria agli assoluti di Firenze. Beh, qui si cerca l'accesso alla finale, la finale poi di questa sera, ed è un accesso non impossibile, possiamo dire, anche se lei ha fatto già moltissimo, 20 anni, Desio, la sua scelta quella di trasferirsi negli Stati Uniti in California per allenarsi, UCLA, l'Università California Los Angeles, e per gareggiare, studiare e gareggiare negli Stati Uniti, forse è più semplice, anche se comunque anche le università italiane, se ne parlava per esempio con Andrea Dalla Valle, hanno dei programmi per atleti, insomma c'è un'evoluzione in tutto il mondo e anche in Italia. La corsia è la corsia 4, quella di Celeste Polzonetti, le prime due vanno in finale, poi i due migliori tempi, Celeste Polzonetti che però in questo momento è dietro, prova a recuperare alla fine sugli ultimi ostacoli, finisce quarta Celeste Polzonetti nella batteria, nella semifinale vinta dalla polacca Skrzypkowska, davanti a una delle possibili candidate alla medaglia, la francese Bapté, poi la britannica Seia, Celeste Polsonetti, tempo un po' alto rispetto a quello che ci si poteva aspettare, 13 secondi per lei, e dunque bisogna aspettare le altre due semifinali, e ci sono altre due ragazze pronte a gareggiare per andare in finale, e quindi dipenderà da quello. Ci sono Giada Carmassi ed Elena Carraro nelle prossime due batterie di semifinale, e poi andando avanti, Nico, mentre noi andiamo avanti con il GR1, e allora poi sì, ci risentiamo ottimo dopo con tutto il resto della serata qui da Birmingham.
0: Assolutamente, poi ascolteremo anche Zain Vir, ma ascolteremo anche molte altre interviste, ascolteremo anche Gabriella Dorio e poi vi spiegheremo il perché. Adesso andiamo al GR1 passando per Ascolta si fa sempre.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
9: Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Prendete una Bibbia, apritela davanti a voi, ponetela all'altezza del vostro viso e fatevi un selfie. Forse è così che oggi potremmo interpretare questi versetti dell'Epistola di Giacomo, che descrivono la parola del Signore come uno specchio che riflette la nostra immagine. A dire la verità, c'è differenza tra uno specchio e un selfie. I selfie difficilmente riflettono la nostra vera immagine, sono fatti per riprenderci nella nostra posa migliore, per dire che eravamo in quel posto, a quell'evento, sono fatti per renderci, perdonatemi la parola, più fighi di quel che siamo. Me ne sono reso conto quando, accompagnando mia figlia ad un concerto, la coppia che era davanti a noi non riprendeva con il cellulare la band sul palco, ma se stessi, mentre cantavano e ballavano. Uno specchio ti riporta invece così come sei, con i capelli sconvolti da una torrida notte estiva, con le tue vere gioie e le tue reali preoccupazioni. E questo tanto più se lo specchio è la parola di Dio, il libro che ti legge, lo specchio che ti restituisce la tua vera identità. Dimenticarsi o sostituire l'immagine che ci viene restituita con la parola di Dio è vivere una colpevole smemoratezza di sé e del mondo, perché la verità sul mondo inizia dalla scoperta della verità su noi stessi.
8: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano il violento terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Si aggrava ancora il bilancio, 240 morti, oltre 1000 feriti e circa 3000 i dispersi. C'è una buona notizia, proprio di pochissimi minuti fa è stata estratta viva una donna dalle macerie dopo 30 ore. 47 le scosse di assestamento registrate finora, dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari per l'emergenza, mentre diversi paesi sudamericani hanno offerto assistenza. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per i primi interventi sul territorio. La macchina della solidarietà si mette in moto anche dall'Italia. A Modena l'associazione Tefa, da anni legata alla comunità colombiana, prepara gli aiuti. Le sue volontarie nel paese sono al sicuro, ma raccontano la paura di quei momenti.
3: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso.
4: Sono al sicuro le due giovani volontarie modenesi impegnate in Colombia nei progetti dell'associazione Tefa nella regione settentrionale del Caribe, molto distante dall'epicentro e dalle immagini spaventose registrate dai cellulari durante la lunga scossa. Susana Alfonso, colombiana d'origine, modenese d'adozione, ha vissuto il sisma nel racconto dei suoi cari, terrorizzati ma illesi.
3: Pensavano che era la fine del mondo, pensavano che spariva perché non era mai successa una cosa del genere. Che sono le vite umane che contano, perché tutto il resto si può ricostruire, però la vita no.
4: La ONLUS Stefa, che nel modenese conta un centinaio di iscritti nella comunità colombiana e non solo.
3: Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
4: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: L'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, interviene Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. Il conduttore replica, chiede alla RAI la mia sospensione. Altri dettagli potrebbero arrivare dopo il confronto con i giudici.
5: È fissato per domani interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia. Alla Vitola, ex editore faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del consiglio, e se dalla RAI ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat la Vitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, dalla Vitola, delirante teatro della follia. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Caldo e afa non mollano la presa, ancora temperature fino a 40 gradi e domani bollino rosso in 20 città. L'ondata di calore, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto, ma cresce anche l'instabilità con temporali localmente molto intense, allerta gialla in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: E in Sicilia creare disagi l'Etna, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona ha fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di domani mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito a verificare lo stato del proprio volo. E chiudiamo con lo sport, la serata d'oro per l'Italia agli europei, lo avete sentito nella nostra radiocronaca, nell'atletica Birmingham, Nadia Battocletti trionfa nei 5.000 metri e si conferma regina dopo il successo di Roma. Bronzo per Nicole Maiori e nel nuoto a Parigi quarto oro consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Nei 100 run vince Nicolò Martinenghi, bronzo Cerasuolo, terzo posto anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. E noi su Radio 1 continuiamo a raccontarvi questa serata di sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 è alle 22.
0: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quando sei uscita?
7: Ieri.
1: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
1: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
15: 21, 7 minuti, 10 secondi. Ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino dall'altra parte del vetro, la parte tecnica e soprattutto Daniele Fortuna in postazione lì a Birmingham, oltre manica, in Inghilterra, dove abbiamo assistito, grazie al suo racconto, a una doppietta sul podio, doppietta azzurra, primo e terzo posto. Due tricolori sventoleranno quando premierà la gara dei 5.000 femminili. E allora torniamo subito da Daniele Fortuna.
16: Beh, perché comunque si va avanti. Tanto da correggere, da rettificare il tempo di Celeste Pozzonetti, non era ufficiale, non 13 secondi corretto, riveduto fortunatamente verso il basso, 12 secondi e 93, dunque ancora in corsa per un ripescaggio, per i due migliori tempi, per la finale che chiuderà prima dei 100 metri uomini naturalmente questa seconda serata di gare di europei di atletica a Birmingham. Giada Carmassi, che ha il record italiano sui 100 ostacoli, quinta, dunque per lei nessuna possibilità di ripescaggio. C'è la terza e ultima batteria di semifinale con Elena Carraro in ottava corsia, con una corsia insomma di una certa complessità, con la campionessa mondiale, la svizzera Cambungi. Però insomma qui si tratta di arrivare tra le prime due, non semplice, perché c'è anche l'olandese Visser che ha il miglior tempo in stagione, 12:41. Elena Carraro 12:79 per lei, anzi 12:85 nel 2026, con un miglior tempo personale di 12:79. Visser, Cambungi e anche Schneider da seguire. Il momento della presentazione di una sorridente Elena Carraro, che correrà in corsia 8 questa terza e ultima semifinale dei 100 ostacoli, e poi lì potremo capire se Celeste Pozzonetti continuerà a crescere ancora in questo suo 2026, che l'ha fatta conoscere a tutta l'atletica italiana e non solo, con la vittoria agli assoluti di Firenze, 12-74, sta andando ancora forte. Seguiamo Elena Carraro in questa semifinale con la Cambungi, che è in corsia 6, Elena Carraro invece è in corsia 8. Poi diamo anche l'aggiornamento sulla qualificazione dell'asta femminile, perché ci sono tre azzurre. Elena Carraro parte indietro, la Visser è lì davanti a tutti a chiudere lei con Elena Carraro, forse addirittura ultima. Vince l'olandese Visser, va in semifinale davanti alla Cambungi, come prevedibile. Poi terza è la Schneider, la tedesca. I tempi adesso, aspettiamo però Nico quelli ufficiali prima di capire se Celeste Polzonetti riuscirà davvero a qualificarsi ancora in corsa. No, in realtà no, forse addirittura con il tempo successivo a quello di ripescaggio, dunque non dovrebbe farcela. E comunque insomma è stato un primo europeo soddisfacente per la ragazza di Desio, che si è trasferita in California per studiare, per gareggiare. Tutte le favorite vanno in finale, non ci sono sorprese. Visser, Cambungi e poi anche la francese Baptè, l'abbiamo vista proprio nella batteria di Celeste Polzonetti, che resta fuori, non di tantissimo. È il primo tempo che non viene ripescato, ecco.
15: Mi sa 4 centesimi addirittura, sì.
16: E sì, poi in realtà in quest'ultima semifinale la Cambungi va avanti con il secondo posto con 12,94, quindi la semifinale di Celeste Polzonetti è stata più veloce, perché lei va fuori con 12,93. Comunque un buon inizio, un po' di delusione invece per noi, perché comunque è una grandissima gara, una grande finale quella dei 100 ostacoli al femminile. Sarebbe stato bello avere una delle nostre azzurre, non ce l'hanno fatta Giada Carmassi ed Elena Carraro. Giada Carmassi non è in un momento particolarmente positivo, lei che detiene il record italiano. Nico, ti dicevo, e poi andiamo anche un po' a riepilogare quello che è successo questa mattina, a partire anche dal record sugli 800 a donne di Eloisa Coiro. Dobbiamo far sentire Weir, abbiamo veramente tante cose.
15: Allora che dici se iniziamo ascoltando Weir, no?
16: Ascoltiamo subito Weir.
15: Ieri sì. medaglia di d'argento nel getto del peso dietro a Leo Fabbri.
17: Una medaglia d'argento, magari dopo stagioni più difficili, problematiche, infortunio, questioni fisiche, e questo cosa significa per te?
18: È difficile dire, perché è qualcosa molto importante per me. Dopo ovviamente il fortunio, anche con il mio nuovo bambino, è difficile dormire durante la sera, ma per questa medaglia significa molto per me, sono felice per questo.
17: Come siete tu e Leo, i fratelli italiani del peso?
18: Sì, anche Nick Ponzio, perché lui ha fatto una gara non incredibile, ma bene, ma non è abbastanza bene per il podio. Ma con Leo sempre una giornata incredibile con lui, e anche per Paolo ovviamente, perché
17: il vostro allenatore Paolo Dal Soglio.
18: Paolo Dal Soglio, sì, è importantissimo per lui e sono felice anche per lui, perché non era sempre così, e per questo sono felice. Finalmente sono in salute e amo questo sport.
17: Cosa ti dà questa specialità?
18: Umiltà, perché questo sport è difficile, anche fisicamente sta andando bene, ma tecnicamente no. È importante trovare il ritmo. Per me è umiltà, perché non è impossibile fare il bomber, no? Perché è sempre così. E per me questo è importante per me.
17: Dedica a chi regaliamo questa medaglia d'argento.
18: Il mio bambino, Egidio Sean Weir, 2 mesi.
17: Ah, piccolissimo, sì. Ma l'aveva detto a Leo che non dormi più, un momento sì, felicissimo però anche.
18: Sì. No, di essere qua come una vacanza, perché posso dormire per 9 ore, finalmente, sono felice anche per questo.
15: Come dice lui, l'ha pronunciato lui stesso, no? Il suo cognome è Weir.
16: Weir, sì.
15: Sì, e noi lo chiamiamo però come ci viene, italianizzandolo, visto che veste l'azzurro. Daniele, che dici? Allora, vogliamo passare al capitolo, anche perché qui si succederanno con un certo ritmo le gare questa sera. Allora,
16: dimmi. Sta per cominciare la finale del salto in lungo maschile, c'è Francesco Inzoghi, ecco, ci sono i migliori, questa, esatto, è una finale olimpica, Tentoglu e Hammer, Sarabojukov, è il momento della presentazione, ci arriviamo rapidissimamente, sguardo alla qualificazione dell'asta femminile, ma siamo qui all'inizio, misura per la qualificazione 4,55, un po' indietro, in realtà abbiamo Elisa Molinarolo al primo errore 4,40, bene sui 4,10, misura di ingresso è 4,25, poi Sonia Malavisi con qualche errore in più, 4,40 errore anche per lei, così come Virginia Scardanzan, Eloisa Coiro, grande celebrazione, perché che è un record storico, quello degli 800, resisteva dal 1980 Pisa, e insomma mi sembra un po' di sognare a ripensare a quelle estati lì con la grandissima atletica, tra le altre cose, e poi forse lo dirà anche Gabriella Do nella intervista di Luca con Luca Cesaretti, oggi ricade l'anniversario, i 42 anni della sua medaglia d'oro, non sugli 800 ma sui 1500 alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, Los Angeles, a proposito corsi e ricorsi, ecco, quel record resisteva, evoca la grandissima atletica, evoca un grandissimo momento dello sport italiano con Mennea, con tanti altri, è arrivato finalmente questo record di Eloisa Coiro, 1,57,56, un decimo in meno rispetto di quello di Gabriella Dorio. Possiamo ascoltare allora, Nico, Eloisa Coiro.
17: Eloisa Gabriella Dorio è un nome che evoca tanto per noi che siamo più vecchi, gli anni 80, le Los Angeles 1984, però significa tanto probabilmente anche per te.
19: Assolutamente, è una donna straordinaria, io la conosco personalmente, mi ricordo che veniva nelle nostre gare giovanili, ho fatto gli europei con lei, i mondiali, è sempre stata una fonte di ispirazione per me, perciò poter battere il suo record significa tanto, non solo perché è un tempo straordinario quello che lei ha fatto, ma anche perché mi catapulta finalmente sotto il muro dell'1,58, ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto, e spesso era una delle domande che mi facevano tutti, un po' che se l'aspettavano eccetera eccetera, però sono tempi forti e non si possono programmare, io sono contentissima di averlo fatto qua, di averlo fatto in queste condizioni, è stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1,57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1,57, e quindi sono veramente super felice.
17: Gli 800 poi, che a detta di tutti sono la gara, una finale olimpica, forse anche qualche cosa di più in questo momento per le condizioni delle avversarie, c'è una semifinale prima naturalmente, e a questo punto vuoi esserci anche tu?
19: Allora, il livello degli 800 quest'anno in Europa è un livello mondiale, e questo ci deve rendere fieri come europei, perché significa che il nostro livello degli 800 sta crescendo e è alla pari di quello del mondo. Mi ridendo dicevo al mio allenatore, non vado a fare gli europei, vado a fare un campione del mondo, perché effettivamente siamo tutte ragazze fortissime, ci sarà da divertirci, ci sarà da spingere, perché la semifinale è forse la più complicata delle tappe tra le tre, e niente, si continua a sognare e basta.
17: Cosa hanno questi 800 per l'atletica italiana? Lo dicevi anche tu, perché il record di Francesco Pernici, adesso il record tuo, erano tutti record risalentissimi.
19: Sono allenatori che si sono dedicati, come allenatori di Francesco, il mio e Emilio De Bonis, dedicati a ragazzi talentuosi, chiaramente li hanno cresciuti e ci hanno dato tutti gli strumenti per poter competere in un'atletica che sta evolvendo. L'800 è evoluto, è una gara di velocità prolungata, io l'ho sempre interpretata così, e è sempre più chiaro che è quella la strada nella quale stiamo andando, e quindi sono, penso, allenatori che hanno predetto un po' il futuro e visto come stava cambiando il mondo.
17: A guardarla da fuori è una gara spettacolare ma terribile allo stesso tempo, proprio perché è di velocità prolungata. Confermi?
19: Sì, sì, totalmente. È una gara dove il più veloce non sempre vince, devi mischiare tattica, resistenza, intelligenza. È un po' simile alla Formula 1, con l'unica differenza che poi a un certo punto la benzina finisce purtroppo e non ti cambiano le gomme a metà gara. Però è una gara veramente complessa, ma veramente bella. È un po' un amore-odio, perché la tua gara dipende anche dagli altri, quindi certe volte non riesci a fare il tuo risultato perché la gara esce lenta. Quindi è così, però ci piace proprio per questo motivo.
17: E altra valutazione, sempre dall'esterno, non conta il fisico, cioè leve lunghe, anche tra gli uomini, insomma, c'è chi è più alto.
19: Perché l'800 comunque è una gara, come dire, a metà, nel senso che puoi arrivarci dal basso, dalla velocità, o puoi arrivarci dall'alto. Quindi vedi ragazze con fisicità diverse, caratteristiche diverse, ma che poi fanno gli stessi risultati, perché è una disciplina estremamente complessa da allenare, dove tu devi cercare proprio di cucire l'allenamento addosso al tuo atleta. Nei 400 c'è una prevalenza di velocità, perciò la velocità la devi fare, nei 1500 di aerobico, perciò l'aerobico devi fare. Nell'800 è sposare queste due componenti, che in verità sono antitetiche, perché chi va veloce è meno resistente, chi è resistente va meno veloce, e quindi è trovare un matrimonio giusto insieme alle caratteristiche del tuo atleta per poter correre forte, perciò è complicato, direi.
15: Io direi invece che questa ragazza ha una marcia in più, non solo sulla pista ma anche fuori. Daniele, senti, al volo la situazione del lungo, così andiamo ad ascoltare anche Gabriella Dorio, che si è vista sfilare dopo 42 anni quel record italiano, no, più di 42, 46, il record italiano. Daniele,
16: 1980 c'è Francesco, sì, Inzoli però in pedana per il primo salto. Tentoglu ha dato la buonasera a tutti con un 8,27, così tanto per gradire, in ingresso. E Hammer era andato anche più lontano, però salto nullo. E adesso c'è Francesco Inzoli, 8,34, la migliore misura in qualifica. Ventoso però 8,27 il personale qui sotto agli 8 metri se il salto è buono. In effetti Inzoli non è così soddisfatto della squadra di Fabrizio Donato, come Andy Diaz e come suo fratello più giovane, 17 anni, Daniele Inzoli, che è andato a vincere a Eugene il mondiale under 20 del salto in lungo, 7,80. Insomma, solo l'inizio, è solo il primo salto. Dicevi bene di Eloisa Coiro, veramente una marcia in più, e non solo, insomma, con i suoi interessi. Prima di intervistarla parlava in francese con una radio francese, perché lei ha fatto il liceo internazionale, proprio il liceo francese a Roma, è romana, anche lei si è laureata sempre con un programma dedicato agli atleti, economia e finanza a Roma. Eloisa Coiro, la soddisfazione, la sua felicità, però è soddisfatta anche Gabriella Dorio, finalmente cede questo record, credo che sia così, Nico, no?
20: Dopo 46 anni viene battuto il suo record italiano in un giorno, peraltro l'11 agosto, che per lei, insomma, ha un grande significato.
21: Doppio brindisi, aspettavo da tempo che fosse battuto questo record, perché la Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, poi ha dimostrato sui 400 di andare molto forte, e io la conosco da quando era ragazzina, nel senso che accompagnando le squadre giovanili la conosco, quindi da sempre. È una ragazza molto brava, tenace, in gara si comporta sempre tatticamente molto bene, quindi questo record me l'aspettavo già da un po', gliel'avevo anche detto, l'avevo detto anche al suo allenatore. Sono contenta per lei, e sarà tutto più facile anche per lei, perché quando si prende consapevolezza del proprio valore, dopo diventa anche tutto più facile. Bravissima è stata, è arrivata anche molto, non dico fresca, però ha finito molto bene, non l'ho vista stanca, l'ho vista bene veramente fino in fondo, quindi aspettiamoci belle cose adesso nelle prossime gare.
3: Segno che insomma in Italia con il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro ancora resisteva ancora da più anni, poi quello femminile, ma insomma in generale il mezzo fondo a livello mondiale è in un momento insomma di grande effervescenza, perché insomma penso agli 800 femminili si stanno correndo dei tempi straordinari.
21: Beh, 800 femminili in Europa sicuramente vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste, e anche belle da vedere insomma, perché corrono bene, e questo è molto bello anche per i ragazzi che guardano e vogliono pensare di imitarle.
3: Ma due record così longevi battuti a stretto giro di posta, cosa vogliono dire per la nostra atletica?
21: Beh, spero bene, cioè spero che questo sia un punto molto importante per appunto per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. Marcello Fiasconaro per me è un mito, è sempre stato un mito, è stato poi uno dei primi che ha parlato di me dai giochi della gioventù, quando mi ha visto ai giochi della gioventù ha detto che ero una che poteva andare molto forte, poteva vincere le Olimpiadi, è stato profeta. E Luisa sta benissimo, ha dimostrato di valere molto, e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che nelle gare internazionali può godersele.
3: Ma c'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46 anni?
21: Ma no, assolutamente. Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa. No, no, i record devono essere battuti, è là il bello dell'atletica, no? No, no, no, dispiacere assolutamente no. Sono molto contenta per Luisa, perché fra l'altro l'ha fatto in una gara importante e dimostrando veramente di essere forte, perché questo è successo oggi, è stata una gara veramente bella. Lei ha dimostrato una presenza di testa di gara fantastica.
15: E un'altra che aveva una grande presenza di gara con la tessera, proprio Gabriella Dorio. Daniele, Fortuna, se tu credi, io direi di anticipare l'entrata dell'Onda Verde, perché mi sa che si avvicina anche il momento a grandi passi delle semifinali dei 100 metri.
16: Certo,
15: bene,
16: sì, sì.
15: Allora, Onda Verde.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
22: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:27, apriamo sulla statale 16 Adriatica, all'altezza di Santa Pollinare, in direzione Padova, dove si registra un incidente. In A14 in Romagna, tra Riccione e Rimini Sud, in direzione Bologna, attenzione per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Toscana, tra la variante di Valico e Calenzano, in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per la presenza di materiali dispersi. Ancora in A1 nel Lazio, tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, in direzione Roma, si registra invece un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Campania in A30 tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, dove è presente un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A18 alla barriera di Catania in direzione del capoluogo etneo, sono presenti code per traffico intenso, e infine sulla statale 115 sud-occidentale tra la statale 514 di Chiaramonte e Ragusa in direzione Siracusa, un incidente causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
15: 21:28 minuti, dall'altra parte del vetro, sostituzione in corsa, è proprio il caso di dirlo. C'è Marco Mascia al posto di Max Gambino, in questo momento invece fisso nella sua postazione a Birmingham, nello stadio di Birmingham c'è Daniele Fortuna, dal quale riandiamo con la regina degli sport, l'atletica leggera.
16: 18 metri, la prima delle tre semifinali Citruali. Si è parlato soltanto di Marcel Jacobs in questi giorni, anche giustamente, perché ha ritrovato i suoi tempi migliori, al miglior tempo europeo nel 2000, in Europa nel 2026, 9.96, dietro di lui c'è Romel Glave, che è il rivale più accreditato, anche perché poi britannico, Glave 9.97. Glave adesso correrà in questa prima semifinale Citruali in quarta corsia. Glave si può fare 10.09, ha ritrovato velocità Citruali, è andato negli Stati Uniti anche lui ad allenarsi, a Los Angeles, come Celeste Polzonetti. Le cose non sono andate benissimo, anche perché ha avuto dei problemi fisici, però ha ritrovato un po' la forma. E tra l'altro, parlando Jacobs, ha detto in questo momento di non vedere eredi, però secondo lui Ali sarebbe potuto essere veramente un fuori classe, potrebbe essere condizionale presente o passato, perché comunque ha 27 anni Citruali, quindi le possibilità ci sono. Fisico imponente, quasi 2 metri, potrebbe essere impiegato anche nella staffetta 4%, visto che non ci sarà Filippo Tortu, che è infortunato. La presentazione Citruali, che si dà degli schiaffi, l'attivazione prima della partenza di questa semifinale dei 100 metri, la prima, poi ci sarà anche Marcel Jacobs, anche in questo caso come per i 100 ostacoli, i primi due vanno in finale, e poi i due migliori tempi, dice Jacobs, per vincere. Siamo soltanto in semifinale, ma insomma non è che si possa amministrare più di tanto in una gara di 100 metri. Magari si può fare in un 800, e poi magari torniamo a parlare anche di Eloisa Coiro, perché c'è chi ha anche pensato, visto che è una finale mondiale, una finale olimpica contro la Hockinson, contro la Verro, poi Fenkeball che è passata agli 800 metri, e beh, magari poteva risparmiare qualche cosa, un po' di energia, perché poi ci saranno le semifinali. Io dico che comunque Eloisa Coiro fatto bene ad andare così fino in fondo. Anche della sua intervista si capiva, non pensava nemmeno di essere scesa sotto al minuto e 58 secondi. Ma adesso gli occhi dello stadio, che stasera è un pochino più pieno rispetto a ieri per i 100 metri, ma non pienissimo, ancora una volta avevamo tanto detto dello stadio olimpico, certo questo è uno stadio più piccolo. Ci saranno, ieri ci sono stati qui 12.000 spettatori su 20.000, però larghissimi spazi vuoti nelle curve e anche nelle tribune, anche per una serata con i 100 metri uomini, con la finale del salto in lungo maschile. Citruali ancora alla partenza sui blocchi, in corsia 2 il norvegese Frenstad con uno stagionale molto molto più alto, insomma tempi più alti rispetto a quelli di Ali. Poi Akinola, Irlanda, Citruali, Guzman, il tedesco 10.06 per lui, poi Barnett, olandese 10.08, Romel Glave, si è detto la partenza con Ali, però che va davanti a tutti, ottimo tempo di reazione per Citruali che va a vincere e va in finale. E subito Citruali, è andato lui secondo, Glave in realtà. Ali va in finale lo stesso, alla fine dall'altra parte Glave ha bruciato Ali, tempo alto di Citruali, ufficiale 10.34. Importa poco, perché comunque va in finale aspettando Marcel Jacobs, si è risparmiato anche Romel Glave 10.13, dunque un italiano in finale senza dover aspettare. Una semifinale piuttosto lenta, dobbiamo dire, Nico, però l'importante è che Ali abbia ritrovato una finale, perché lui comunque medaglia d'argento a Roma 2024 proprio dietro a Marcel Jacobs, e quindi vediamo, insomma.
15: Jacobs in quale delle tre semifinali è presente, Daniele?
16: nella terza semifinale è Marcel Jacobs, sì. È proprio così, quindi insomma dobbiamo aspettare, c'è una semifinale adesso, una seconda batteria di semifinale e poi toccherà Jacobs, sì, con il tedesco Hansa, con l'altro britannico Incliff, che è un personale di 9,95 ma 10,01 in stagione, 9,96 invece è sceso sotto i 10 Jacobs, dunque una semifinale in mezzo e poi toccherà Marcel Jacobs. La notizia però è che Citruali è già in finale nei 100 metri, andiamo a vedere quello che succede in pedana, nella pedana del salto in lungo con Tentoglu al secondo tentativo, che lui così come Ingebrigtsen va per il quarto titolo europeo di fila, anche lui grandissima forza, fuori classe, perché lo scorso anno a Tokyo, quando Mattia Furlani ha vinto, non era in buone condizioni, è rimasto molto lontano dal podio, lontano qui, vediamo se il salto è valido o meno, quello di Tentoglu, 8,27, per ora è lui a guidare, il salto è valido, non so se sia riuscito a migliorarsi rispetto al primo, siamo lì più o meno, 8,27, andiamo a vedere la rilevazione sul secondo salto di Tentoglu, scuote la testa il suo allenatore, 8,19, non è riuscito a migliorarsi, tocca Sarabojukov, cioè anche la seconda semifinale dei 100 intanto, il terzo in questo momento è Gerson Baldé, che ha tolto la medaglia d'oro ai mondiali indoor a Mattia Furlani a Torun a marzo, poi Luca Boscovic, emergente serbo, 7,91, Francesco Inzoli in questo momento al sesto posto, 7,80, però lui ha un personale, un 8,27 in stagione, miglior misura di sempre per lui, 21 anni, così come Mattia Furlani. Sarabojukov, bulgaro, grande rivale nelle manifestazioni giovanili proprio di Mattia Furlani, intorno agli 8 metri, chiaramente insoddisfatto Sarabojukov, fisico imponente, altissimo anche lui, e atleta versatile, poliedrico, perché insomma pratica diverse specialità, diverse discipline, il multiplista però è Simon Ehammer, lo svizzero che ha rinunciato al decathlon proprio per poter concorrere per una medaglia nel salto in lungo, e Hammer che tocca, che andrà proprio adesso in pedana, per lui il primo salto è stato nullo, era un salto molto buono, almeno così mi era sembrato, un salto molto lungo quello dell'atleta svizzero che adesso si ripresenta in pedana. Lo sguardo anche a quello che sta succedendo nel salto con l'asta femminile, con le nostre italiane, con Elisa Molinarolo, sesta alle Olimpiadi di Parigi, lo ricordo, due errori sui 4 metri e 40, qualificazione diretta a 4 metri e 55, fuori sui 4 e 40 invece Sonia Malavisi, così come Virginia Scardanzan, dunque per loro poche possibilità di entrare nella finale, per Elisa Molinarolo insomma staremo a vedere, così come aspettiamo adesso il salto di Simon Ehammer sostenuto dagli applausi dal pubblico, la ricorsa è ottima e va piuttosto lontano dopo gli 8 metri, però vediamo se in questo caso il salto è valido, sì, a giudicare dall'espressione di Simon Ehammer, anche buono l'atterraggio, insomma potrebbe raggiungere, se non superare, Tentoglu. Andiamo a vedere, lo aspetta anche lui l'esito, la misurazione del suo secondo salto, 8,29 in effetti in testa Simon Ehammer, festeggia, tifosi di Svizzera dietro di lui, va a parlare con il suo angolo, diciamo così, con il suo allenatore, con il suo staff, magari per perfezionare, per correggere, perché magari è appena cominciata questa finale del salto in lungo e aspettiamo anche Francesco Inzoli per capire insomma se riuscirà a migliorarsi, cosa che speriamo. 7,80, non è partito benissimo, non è entrato molto bene in questa finale, la sua prima finale. Eccolo Francesco Inzoli, il secondo salto, il primo 7,80 metri, e poi chiede il sostegno del pubblico, alza le braccia, chiama l'applauso, è pronto con la sua rincorsa, va ad accelerare prima dello stacco, oltre gli 8 metri, probabilmente non è valido, però da rivedere, sembrato abbastanza lungo sull'asse di battuta Francesco Inzoli, vediamo se il salto è valido o meno. Qui vento contrario, non come ieri in qualifica, più 3,1 al secondo, 8,04, si è migliorato il salto, è valido, non riusciamo a vedere quanto ha lasciato sull'asse di battuta.

0: che sono le notizie che arrivano dal mondo del calcio, che a dire il vero, caro Daniele, latitano in questo momento, e non che la cosa ci dispiaccia, ma perché per una volta si può parlare tranquillamente di atletica leggera. L'unica cosa che pare che Maignan dal Milan possa andare all'Al Nassr di CR7. A te.
1: Con la seconda semifinale dei 100 metri c'era l'altro inglese, però c'è anche uno dei migliori velocisti della stagione, Ansa, a vincere, però proprio Azu, 10 e 17 il tedesco Owen Ansa, 10 e 20 in finale. Per ora non ci sono particolari sorprese in queste semifinali, forse la sorpresa è Citruali, vediamo, perché si è un po' nascosto, no? non ha gareggiato molto in questa stagione, in questo 2026, certamente molto piacevole, chissà, magari si potrebbe rivedere quello che è successo a Roma 2024,
0: magari. Ma, insomma,
1: non anticipiamo nulla, perché
0: chiudo il discorso,
1: tante variabili.
0: A voglia, guarda, chiudo il discorso sul discorso, chiudo il breve intermezzo calcistico per dire che oltre alla voce su Maignan indirizzato all'Al Nassr di CR7, quindi Arabia Saudita, pare che Vlahovic abbia trovato l'accordo con il Besiktas, quindi andrà ad accasarsi, a quanto pare, stando alle ultime voci, in Turchia. Torno da te in Inghilterra.
1: Vediamo dove va ad accasarsi Lamont Marcel Jacobs nella sua semifinale, speriamo appunto che vada a concludere la serata. 9.96 si è ritrovato con Paolo Camossi, la decisione di tornare in Italia ad allenarsi dopo il periodo con Ryder in Florida, evidentemente le cose non sono andate bene, si sta ritrovando, e anche il colpo d'occhio è quello, anche in questo riscaldamento, in questa partenza, tempi di reazione dai blocchi, però è una corsa molto sciolta, naturale, spontanea, non forza. Marcel Jacobs ha ritrovato forse la sua corsa migliore, lui è sempre così potente poi sul lanciato, bisogna però partire anche bene dai blocchi, i tempi di reazione devono essere quelli giusti. La sua semifinale con Incliffe da seguire, il britannico, 10-0-1 in stagione. Ecco, Jacobs è l'unico nella sua semifinale a essere sceso sotto i 10 secondi, cioè questa è un'indicazione, però.
0: Altra indicazione, Daniele, è che la pista io credo che sia lenta, perché i tempi sono molto alti, no? Quello che tu ci hai riportato. Glave nella prima semifinale ha vinto con 10.13, poi Citruali 10.34, nella seconda semifinale 10.17 per Azu e poi per Ansa 10.20, gli altri tutti sopra il 10.30, insomma sarà la pista che è lenta secondo te?
1: Ma in realtà, per esempio, Fabri diceva la pista è veloce, è bellissima, si rimbalza bene. Fabri ha anche parlato della differenza di trattamento tra velocisti e gli atleti che praticano altre discipline, altre specialità rispetto ai lanciatori del peso, quindi questa era una sua valutazione, certamente non da velocista. I tempi sono molto alti, però stiamo parlando anche di un campionato europeo, non è la semifinale di Tokyo 2021, appunto, quando abbassò il primato italiano per una prima volta, Marcel Jacobs 9.84, prima poi di andare a vincere quell'oro con 9.80, quello è ancora il record europeo, non soltanto il record italiano. E attenzione, perché anche il record della manifestazione Marcel Jacobs, perché a Monaco nel 2022, l'altro europeo, il primo dei due europei vinti, Jacobs ha vinto in 9.95, dunque sotto i 10 secondi, chiaramente rispetto a un mondiale è un'altra cosa, c'è poco da dire, non è semplice lo stesso.

0: però si va più veloce in una mondiale con gli americani, con i giamaicani, e adesso c'è anche l'Africa, c'è Tebogo, il Sudafrica con Simbine, insomma tutta un'altra concorrenza, ripeto, più facile fino a un certo punto, bisogna vincere. Le variabili di cui si parlava prima, una possibile squalifica, una brutta partenza, non soltanto una falsa partenza, ecco, si decide tutto qui, insomma, in una gara dei 100 metri, una semifinale o in una finale dei 100 metri. Secondo Jacobs sarà una finale comunque veloce, almeno per vincere l'oro. Secondo lui bisogna fare un 9,90 basso, in gergo 9,90, 9,92, 9,93, o addirittura scendere sotto i 9,90 secondi. Allora sì, sarebbe davvero una finale velocissima, perché come ricordavo il record della manifestazione, il record degli europei è proprio di Jacobs, 9,95, Monaco 16 agosto 2022, praticamente 4 anni fa. In corsia 4 Marcel Jacobs, che si avvicina ai blocchi, in corsia 3 il Luca finlandese, e poi Verstraeten il belga, Jacobs in mezzo, Incliffe Gran Bretagna, e in corsia 6 a Frifa Olanda, corsia 7 poi a chiudere il tedesco Ansa Pefra, e poi Olatunde Irlanda. Ma c'è la partenza, c'è la concentrazione, cerca di sistemarsi bene sui blocchi Marcel Jacobs, come si è detto, in corsia 4 tutta la concentrazione, la partenza è valida ed è una buona partenza quella di Jacobs davanti a tutti. Jacobs a vincere bene la sua semifinale, anche controllando 10.08. Gran tempo Marcel, veramente un gran tempo di Marcel Jacobs, in tranquillità, in controllo, è davvero, e questo è il primo passo. La finale
1: miglior
0: conquistata,
1: tempo assoluto,
0: è andato veloce, hai visto, alla fine non ha spinto come avrebbe potuto, tempo di reazione di Marcel Jacobs, ottimo, 0-123, il migliore, sì, il migliore, no, Incliffe ha fatto un po' meglio, insomma, allo sparo, però Jacobs è andato veramente forte. Ci aspetta una finale interessante, sì, con Marcel Jacobs, con Citruali, con gli inglesi. Andiamo poi a vedere come si completa questa finale. Certo, ci sarà il principale rivale, almeno a giudicare dai tempi della stagione, di Marcel Jacobs, Rommel Glaive, l'altro britannico Jeremiah Azu, e poi il tedesco Ansa Frifa Olanda, si è qualificato anche il belga Werner Straten, che ha una personale di 10.06, Citru Ali, e insomma questa finale a chiudere questa seconda serata. Abbiamo
1: fra un'ora esatta, poi tra l'altro, no? Da 58 minuti secondo il programma ufficiale, alle 22.47, sì, finora sono 6 puntuali. Puntualità svizzera per gli inglesi, per l'organizzazione inglese, è vero. Si prospetta un derby italo-britannico, italo-inglese, 2-2, almeno a vedere i tempi anche, no?
0: Sì, per fortuna non c'è il pubblico di Wembley, o purtroppo magari, no? Perché per tornare sempre a quel 2021, perché questi duelli tra Italia e Inghilterra, anche nella staffetta, nella 4% alle Olimpiadi di Tokyo, poi quella staffetta inglese è squalificata, però Tortora è andato a vincere l'oro. Veramente grandi ricordi, sguardo al salto in lungo, alla finale, e Hammer, qui si sta completando la seconda rotazione, però si completa con Gerson Baldé, ricordato insomma come un rivale veramente di livello, di grande caratura per una medaglia, per il podio dopo, cioè,
1: loro con i tempi. Daniele, stavo guardando i tempi, allora Jacobs ha il miglior tempo in assoluto e degli otto che parteciperanno alla finale Ali ha il peggiore, 10.08, 10.34,
0: 34, sì.
1: 34 Ali, e poi dietro però a Marcel ci sono i due britannici Glave e Azu.
0: Sì, sì,
1: più che derby mi sa che è un Marcel Jacobs contro tutti,
0: contro la Gran Bretagna, però qui non si tifa contro l'Atletica, al massimo si fa il tifo a favore, ma comunque conta. Pensavo Nadia Batocletti ha vinto una fuoriclasse, comunque c'era la Natal e anche la Healy irlandese, quindi insomma comunque c'erano atlete spinte dal pubblico di casa, c'è tantissima gente. Però l'atmosfera dell'Olimpico con Nadia Batocletti che ha vinto i 5.000 e i 10.000, ecco, per chi corre dà veramente forza, ecco, non è una frase fatta, non è un luogo comune, ma in una gara del genere, così come in una gara, in una finale di 100 metri, può dare la spinta il pubblico. Valdea ha saltato nullo, quindi resta più o meno invariata, anzi resta invariata la classifica della finale del salto in lungo maschile, con Simone Hammer, Svizzera 8.29 davanti a Tentoglu, Grecia 8.27, Sarabojukov, Bulgaria 8.10, Francesco Insoli 8.04. Qualificazione in corso, quella il salto con l'asta donne, due italiane sono già uscite, Sonia Malavisi, Virginia Scardanzanzi, sono fermate con tre errori ai 4 metri e 40, e anche Elisa Molinarolo, e questo è un peccato. Poi andiamo a vedere la conclusione, con ogni probabilità però non ci saranno italiane nella finale del salto con l'asta, ed è un peccato perché Elisa Molinarolo era andata benissimo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, si era classificata sesta, non è una cosa veramente da poco, non è una cosa scontata.
1: Daniele, senti, siccome da qui al GR1 ci separano poco meno di 7 minuti, poco meno di 8 minuti, e abbiamo ricordato, no, i bei tempi, quelli di Tokyo, abbiamo ricordato Marcel Jacobs, la 4% con Filippo Tortu. Che dici di ascoltare un altro dei grandi protagonisti di quei giochi olimpici che tu hai intervistato oggi?
0: Gianmarco Tamberi, sì, perché vai. Ecco, magari non ci saranno italiane nella finale dell'asta femminile, però ci sono quattro saltatori nell'alto: Tamberi, Scioli, Falocchi, Stronati. Qualificazioni questa mattina, insoddisfatto Tamberi, come i nostri ascoltatori potranno appurare ascoltando l'intervista.
2: Cosa ha trovato poi Gianmarco Tamberi questa mattina in pedana?
3: Cosa ho trovato? Ho trovato una... onestamente non ho trovato quello che cercavo, questa è la verità. Speravo di entrare in pedana riuscendo a saltare come so di saper fare, magari mettendo dentro 2-3 salti buoni per darmi la confidence giusta per la finale. Questo non è avvenuto, non perderò comunque in nessun modo la speranza che ciò accada in finale. È successo, ormai questa penso sia il mio 7° europeo, di cui 7 finali, e non ho mai saltato bene in qualificazione, quindi perché doveva succedere oggi?
2: Però è successo altre volte, magari anche a Budapest ai mondiali, se non ricordo male.
3: Budapest al mondiale, sì, è successo molto spesso, quindi no, è chiaro che ti aspetti e speri sempre che le cose vadano in modo diverso, però non mi è piaciuto nessun salto, né tecnicamente né come rispondeva la gamba allo stacco. Archiviamo, mettiamo da parte, oggi l'obiettivo era andare in finale. In finale sono sempre stata un'altra persona, spero che accadrà anche questa volta.
2: Siete tutti lì poi alla fine e te ne porti tre dietro, che siete in quattro, non li porti tu, li portate insieme.
3: Questa è una cosa fantastica, perché non so quanti esperti di atletica sappiano, ma Penso che quattro finalisti della stessa nazione in finale in una stessa disciplina, successo forse in Italia mai, non lo so, bisognerebbe controllare, e in pochissime nazioni possono dirlo di averlo avuto in qualche finale, quindi tanto di cappello a tutti e quattro, mi ci metto in mezzo per quanto, perché alla fine sono tutti e quattro, tanto di cappello ai Edoardo che ha passato, faccio soprattutto lui i complimenti, che ha passato dei giorni molto molto complicati nell'avvicinamento, stronati, e ha avuto veramente il coraggio di tirar fuori le palle, si può dire in radio, sì, vero? Non si può dire, ma mi sta facendo no con la testa, però è quello che ha fatto, quindi tanto di cappello soprattutto a lui. Matteo straordinario, salti bellissimi, una facilità disarmante, dimostra di essere indubbiamente uno dei favoriti per la finale e se lo merita. Speriamo che sarò in grado di divertirmi anche io, perché oggi non mi è piaciuto davvero il modo in cui ho saltato.
1: Beh, sempre un gran personaggio Gianmarco Tamberi, Daniele Fortuna.
0: Ha fatto no con la testa, però
1: sì, l'ha detto
0: lo stesso.
1: Che andiamo a censurare poi un'espressione
0: e poi l'ha spiegato perché, e gli aspettiamo tutti, aspettiamo Tamberi, è vero, in qualificazione raramente è andato bene. Scioli e poi Falocchi, stronati, hanno storie diverse, storie anche di redenzione, per così dire, di rinascita, sento, da infortuni.
1: Mi sento di confortare quello che diceva Tamberi, cioè è la prima volta in assoluto, è storica, quattro italiani, ma anche valli a trovare quattro della stessa nazionalità nella stessa finale di salto in alto, comunque sia per l'Italia è storica. Poi non so io se c'è qualche nazione che ha avuto la fortuna di schierarne quattro in una finale di salto in alto. A proposito di finali, il salto in lungo?
0: Eccolo Inzoli, allora cerca di farsi caricare dal pubblico qui dell'Alexander Stadium di Birmingham. Si è migliorato però tra un salto e l'altro, 8 metri e 0,4. Vediamo questo terzo salto, se è lungo, se è buono. Intanto poco oltre gli 8 metri, bisogna vedere però se è valido, però questa è una finale molto molto difficile, e anche nullo il salto di Francesco Inzoli. Si aspettava Mattia Furlani, questa è la prima vera finale, finale con i grandi di Francesco Inzoli, quindi è già uscito con forza, con prepotenza in questa stagione, si è migliorato prima a Molfetta, poi ha vinto anche gli assoluti a Firenze, 8,27, questo 8,34 ventoso in qualificazione. E insomma, in questo momento comunque è quarto, dietro a Ehammer, Tentoglu e Sara Bojukov, che di medaglie ne hanno già vinte, che hanno tutto un altro profilo. Francesco Inzoli comincia adesso a farsi conoscere, quindi comunque aspettiamo la sua gara. Già un quarto posto sarebbe un risultato veramente significativo. Poi appunto, siccome abbiamo parlato tante volte di storia, ecco, se riuscisse a fare oltre sarebbe davvero sì qualche cosa di storico, alla prima finale in una manifestazione all'aperto, in un europeo, in una manifestazione continentale. Insomma, staremo a vedere, siamo a metà della finale del salto in lungo.
1: Nico. Guarda Daniele, manca un minuto prima di andare al GR1, allora io ti chiedo invece, prima di arrivare alle 22:47, alla finale con Jacobs e Ali, quali sono gli appuntamenti che ci aspettano?
0: Allora, da qui in poi, intanto abbiamo anche Edoardo Scotti nella semifinale dei 400, subito dopo il GR, quindi abbiamo Scotti, poi avremo la finale dei 100 ostacoli prima della
1: femminile,
0: maschile dei 100.
1: Naturalmente, perché ma al
0: certo,
1: maschile gli
0: certo,
1: ostacoli
0: certo, veloci 10, sono 110. Certo. E prima della finale dei 100 uomini, allora prima di, siccome abbiamo ricordato un po' di gare di questa mattina, di batterie, di quali che la Coiro, Ayumide Folorunso in finale 400 ostacoli, lei ha sfiorato il suo record italiano, 50 43 in 93 con il secondo miglior tempo. Poi altri qualificati: Alessio Sommacal e Giacomo Bertoncelli in semifinale nei 400 ostacoli al maschile, anche eliminati stamattina. Eliminato per esempio Mulas nei 110 ostacoli, eliminati anche gli azzurri del disco maschile. A te.
1: Bene, allora noi andiamo al GR1 e poi torna tutto l'europeo di atletica leggera.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza economica dopo il violento terremoto di ieri. Washington ha già annunciato un primo stanziamento di 15,5 milioni di dollari e offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani, mentre l'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. E in mezzo a tanto dolore, dalla Colombia arriva anche qualche barlume di speranza.
3: Si scava senza sosta a Cali, Manizales e Pereira. La gente comune affianca le squadre di soccorso e in mezzo a tanto dolore per i corpi estratti dalle macerie c'è spazio anche per momenti di grande gioia quando una donna viene tratta in salvo a Cali dopo 30 ore sotto i detriti di un edificio. Non riposeremo fino a quando non ci saremo riusciti, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi per estrarre la giovane. I soccorritori avevano visto il suo viso in una fessura tra il cemento armato e i mattoni del palazzo crollato. La corsa contro il tempo continua. Le 72 ore circa dopo il sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Nel frattempo le vittime accertate sono circa 250, un migliaio i feriti, 3.600 i dispersi. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi a Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco. Stessa misura anche a Pereira, in una delle regioni più povere della Colombia. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente Abelardo de la Espriegia, mentre la macchina della solidarietà internazionale è in moto. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nell'exclave, intanto, cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E sempre in Spagna, un italiano è morto nel pomeriggio a Formentera, nelle Baleari. Secondo i media locali, la causa più probabile sarebbe l'annegamento. L'allarme sulla spiaggia di Yevan. Un bagnante ha visto l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo senza riuscirci. L'identità della vittima ancora non è stata resa nota. L'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta Matteo Salvini, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina, intanto, nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, arrestate due maestre.
4: L'asilo nido, dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro, era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi: insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo. Milano, Francesco Perugini, GR1.
2: Il gran caldo sull'Italia, picchi fino a 40 gradi da nord a sud. L'ondata, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto. Domani bollino rosso in 20 città. E in Calabria bruciate le coltivazioni di bergamotto.
5: L'estate fa bollire i campi di bergamotto, gli agricoltori del Regino sono in crisi. I sindacati di categoria, le associazioni, il comune di Medito Porto Salvo, luogo simbolo per la coltivazione dell'agrume, chiedono alla regione un intervento in chiave emergenziale per salvare i loro pregiati frutti, bruciati o gravemente danneggiati dal caldo torrido di queste settimane. Il sindaco chiede d'agire con la massima urgenza. L'elevato calore rischia di compromettere molto più che la stagione 2026, questo anche per la siccità strettamente strettamente collegata. A parità di temperatura, poi, la buccia sottile del bergamotto fa sì che subisca colpi assai più duri rispetto ad altri agrumi, e il caldo equatoriale mina la qualità dei frutti e dell'essenza che se ne ricava. A rischio tante aziende del comparto, il sindaco di Melito, Tito Anastasi.
0: Qua si rischia veramente di disperdere una cultura come quella del bergamotto. Le condizioni climatiche saranno sempre peggio. È un appello forte perché si intervenga immediatamente, perché già domani può essere troppo tardi.
5: Da Melito Porto Salvo, Mario Meliadotto.
2: L'Italia fa il pieno di medaglie agli europei a Birmingham nell'atletica. Nadia Battocletti conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Micol Maiori. A Parigi nel nuoto Simona Quadarella centra il quarto titolo consecutivo negli 800 stile libero. Oro anche per Martinenghi nei 100 rana e bronzo per Cerasuolo. Terza anche Sara Curtis nei 100 stile libero. E su Radio 1 ora continuiamo a seguire gli europei di atletica leggera, il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento di serata.
1: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
6: E il minuto è il sesto dopo le 22. Nico Forletta vi parla dall'altra parte del vetro, la parte tecnica c'è Marco Mascia e c'è Daniele Fortuna in postazione a Birmingham per raccontarci questi campionati europei di atletica leggera che quest'oggi poi chiuderanno col botto con i 100 metri maschili, dove saranno presenti due azzurri, Marcel Jacobs, miglior tempo in semifinale, e poi Citruali qualificato con l'ottavo crono, ma sento gli effetti in cuffia, credo che vadano avanti le semifinali dei 400 metri. Allora torniamo da Daniele Fortuna.
7: C'è Edoardo Scotti per l'Italia in corsia 9 in questa seconda semifinale. La prima semifinale ha visto l'idolo di casa, letteralmente Birmingham, Matthew Hudson-Smith, e qui addirittura per l'occasione hanno provvisoriamente dedicato una tribuna, cioè la Matthew Hudson-Smith stand, la curva, è proprio l'ultima curva, quella che precede il rettilineo finale, e non si è nascosto nella prima semifinale, che praticamente ha dominato, poi si è lasciato superare alla fine. I primi due vanno in finale, i due migliori tempi, poi a raggiungerli nella finale. Adesso vediamo Edoardo Scotti, che è il record italiano e in stagione a 44,96 e come personale la sua seconda semifinale. Si può fare per Edoardo Scotti, in buone condizioni, in buona forma. Parlava di lui a Iomide Folo Russo, di questo gruppo, non di parmigiani, ma parmigiani acquisiti nel suo caso, perché lui si allena con loro. Cus Parma è partito bene la corsia 9, Edoardo Scotti lì ancora davanti a tutti. C'è la curva, la penultima curva prima di quella poi che porterà al rettilineo finale. È buona però la gara da parte di Scotti, è lì a rivaleggiare però anche con il tedesco Bredau nel rettilineo. Sono ancora tutti lì, qui deve andare allo sprint Scotti, esterno, cede proprio nel finale, vediamo se riesce almeno a chiudere al terzo posto. Edo Scotti è così, peccato, forse è partito troppo forte, andremo a vedere anche il tempo. Certamente terzo dietro al tedesco Bredau e all'ungherese Nighi, a Edoardo Scotti. Qui allora diventa una questione di tempo e dovremo aspettare la terza semifinale, tempo ufficiale per Edoardo Scotti 45,32, Bredau in 44,86, 45,02 per Nighi. Dunque aspettiamo la prima semifinale, andiamo a controllare anche i tempi della prima semifinale dei 400 metri. Hudson Smith era andato bene poi in scioltezza alla fine, si è fatto superare dalla olandese Piffers proprio sul traguardo, 44,78, 44,63, tempi però da tenere in considerazione. 45,03 del belga Segers, Sved, il polacco 45 e 10, è dietro Scotti, dunque non ha possibilità di essere ripescato, di andare in finale, peccato. 45 e 32 per lui, finale del salto in lungo maschile, in Zoli il terzo salto nullo, adesso siamo nella quarta rotazione e Hammer guida sempre lo svizzero, 8 e 29 il secondo salto, ottimo per lui, 8 e 27 ha eguagliato invece la sua migliore misura, Tentoglu può fare molto meglio, lui è il leader stagionale, 8 metri e 66 centimetri per Tentoglu, poi sarà Bojukov 8 e 10. Per ora è insomma una misura non esagerata, consente a Hammer di guidare questa finale del salto in lungo maschile. Nico.
6: Senti Daniele, visto che parliamo di salti, io passerei dal lungo al triplo, perché tu hai avuto al tuo microfono nel corso della giornata un'altra speranza di medaglia azzurra, no? In questi europei, anzi altre due.
7: Altre due. Esatto. Stiamo parlando comunque di Diaz, 17,87 centimetri, nuovo record italiano agli assoluti di Firenze, tra dalla Valle comunque medaglia d'argento agli ultimi mondiali a Tokyo, grande miglioramento, qualche problemino per lui, ma insomma nulla di insuperabile, questo mi è sembrato di capire. Possiamo ascoltarli allora, Nico, entrambi. Sì. Andy Diaz, grande speranza per una medaglia d'oro all'europeo all'aperto, e anche Andrea Dalla Valle, sentiamo.
8: Si cerca la vittoria come sempre,
9: sempre.
8: Questo è anche banale, e questa volta con bei rivali, per esempio ritrovi Picciardo, ma tu hai appena fatto il record italiano e quindi non ti spaventa nessuno?
9: No, assolutamente no, non mai spaventato mai nessuno, quindi Picciardo ormai manco lo conosco, è un po' che non ci troviamo insieme in gare, quindi penso che l'obiettivo in questa gara principalmente è in passare in finale, sappiamo quanto può essere difficile la qualifica e poi in finale dare tutto di nostro, il 100% e cercare sempre di arrivare al primo posto.
8: Senti, ti sei appena migliorato 17,87 metri, nuovo record italiano, e a questo punto pensiamo ai 18 prima del record del mondo, perché poi resta sempre nella tua testa, e qui siamo in Inghilterra che è la terra di Jonathan Edwards, sì, che è il detentore da 30 anni anche qualcosa di più del record del mondo del triplo.
9: Sì, assolutamente, ormai non parlo più di queste misure, lo sanno tutti che quello che voglio fare e lo farò prima o poi, quindi incrociamo le dita. Siamo qua nella sua terra, quindi lasciamole un bel ricordino.
8: Senti, siete un bel gruppo come voi del triplo italiano, si potrebbe fare, speriamo che si faccia un podio azzurro.
9: Assolutamente sì, guarda che sarebbe anche uno dei miei pensieri in questi ultimi giorni, riuscire a avere un podio totalmente tricolore sarebbe una cosa straordinaria, bellissima, mai successa, quindi perché non possiamo iniziare in questi campionati.
8: Cominciamo però dalla qualifica, perché come hai detto giustamente non è sempre imprevedibile.
9: Sì, la qualifica 16,60 se non ricordo male, comunque queste cose non la vedo, Fabrizio quello che ha controllo queste cose, io scendo in pista, i salti, faccio quello che devo fare, però mi sembra che sia una qualifica abbastanza facile per tutti gli atleti, quindi penso che Biasutti, Dalla Valle e io possiamo fare una bella tripletta in finale dopo.
6: A proposito dei personaggi, certo è che Diaz non è secondo a nessuno, no? Nell'essere personaggio, Daniele.
7: E poi c'è Picciardo, insomma.
6: Ha detto che neanche lo conosce lui, non lo conosce.
7: C'è un certo attrito, ma lui lo dichiara, insomma, attenzione in soli in pedana per, a proposito di Donato, perché comunque anche Inzoli, i due Inzoli sono allenati, sono nel gruppo di Fabrizio Donato, 8.04 per lui, è quarto in questo momento, comincia ora il quarto turno di salto di questa finale del lungo maschile, allora i gesti preparatori di Inzoli ancora una volta alza le braccia, gesto caratteristico dei saltatori per incitare, per invitare il pubblico ad applaudirlo, a sostenerlo, partenza da dietro con questa rincorsa, si accelera prima del salto, sempre intorno agli 8 metri, anche qualche cosa di meno. Una smorfia di insoddisfazione mi è sembrato di percepire, di vedere sul volto di Francesco Inzoli. Vediamo intanto se è buono il salto, non credo che si migliori però, Nico. 8.04 ha donato, è proprio lì dare indicazioni sul salto, a cercare di tranquillizzare Francesco Inzoli, la prima grande esperienza, l'abbiamo detto, in una manifestazione all'aperto, in un europeo, addirittura la rilevazione, la misurazione del suo salto, del quarto salto, che ancora non arriva, però dovrebbe essere buono mentre si prepara. Sarebbe Yukov, il bulgaro, in questo momento è terzo, 8.10, può fare molto di più, 7.91, leggermente sotto Francesco Inzoli. Nico, vogliamo ascoltare Andy Diaz a proposito
6: Andy
7: di...
6: Andy Diaz l'abbiamo ascoltato.
7: Andrea Dalla Valle.
6: Andrea Dalla Valle.
7: Andrea Dalla Valle, chiedo scusa, ascoltiamo Andrea Dalla Valle.
10: Andrea Dalla Valle non ha paura di rivelare le sue scaramanzie, aveva degli slip di Diabolic a Tokyo, quando ha vinto la medaglia d'argento nei mondiali dello scorso anno. Poi questi slip, succede, insomma, si sono deteriorati, ma ne ha trovati degli altri.
11: Sì, dai, alla fine mi si erano rotti proprio la sera dell'argento a Tokyo, e quindi ho dovuto cercare un rimpiazzo, ma per queste indoor non l'avevo trovato in tempo, infatti le indoor non sono andate bene. No, però dai, a parte gli scherzi, sono contento di aver ritrovato un po' la fiducia, e sarà stato anche per grazie alle mutande, non lo so, però sicuramente aiuta anche quello certe volte.
10: Senti, nella tua carriera ci sono stati tanti intoppi fisici, quest'anno come è andato da Tokyo a oggi?
11: Ma insomma è stato un percorso quasi netto, senza troppi problemi. Purtroppo quest'inverno avevo avuto un problemino muscolare, ma un po' rallentato, infatti le indoor appunto non ero in condizione per performare al massimo, purtroppo, e mi è spiaciuto parecchio. Però dai, poi ci siamo rimessi in sesto e adesso abbiamo avuto un periodo bello tranquillo per arrivare qua, quindi vediamo poi di lavorare, cioè di lavorare, abbiamo lavorato al meglio, vediamo qua di dimostrare il lavoro che abbiamo fatto.
6: Allora, qui scaramanzia, lavoro, diventa tutto un misto, vero Daniele? Cioè, non vanno bene gli indoor perché non c'era lo slip giusto.
7: Ma sì, uno scherzo, però l'ha cercato.
6: Guarda
7: l'ha
6: che
7: cercato.
6: Secondo me, ecco, guarda, scherzo, secondo me tutti gli atleti lo siamo... più o meno noi nella vita normale, figure degli atleti se non hanno i loro riti scaramantici. Insomma, dicevamo che addirittura Diaz diceva potremmo avere prima o poi un podio tutto tricolore nel triplo, ma cos'è, una boutade questa oppure...
7: Potrebbe. No, perché c'è anche Simone Biasutti.
6: Sì, sì, no, dico, poi con Biasutti anche la possibilità ci potrebbe essere.
7: È una gara di alto livello, non come il salto in lungo, insomma, mi accontenterei di...
6: un 2 su 3 come ieri nel getto del peso.
7: Come sta succedendo, comunque, come è successo
6: come
7: ieri
6: è successo
7: nel peso, come è successo
6: 5.000.
7: Oggi, no? Nei 5.000, veramente sorprendente il bronzo di Nicole Maiori, non se l'aspettava Nadia Batocoletti, non se lo aspettava nemmeno lei, l'atleta di Milano. Tentoglu intanto... al quarto salto, qui va lontano, va abbastanza lontano la bandiera della Grecia, una certa soddisfazione anche con rabbia Tentoglu in questo caso, che stava inseguendo perché Hammer è davanti, 8.29, non basta una misura al campione olimpico, sia di Tentoglu, tre volte campione d'Europa, questa volta è volato e vediamo, perché il salto è valido, qui c'è la grande soddisfazione, 8.44. Impressionante, e però Furlani con le sue misure, con i suoi miglioramenti, poteva cercare di essere lì alla pari con il suo idolo, perché comunque, visto che parliamo di miti e parliamo di Grecia, lo abbiamo detto, Ingebrigtsen, ecco appunto, a proposito, Hellas sulla canottiera di Tentoglu, divinità del salto in lungo moderno, 8,44 metri. Vediamo però, sono curioso di capire quale sarà la risposta di Simon Ehammer, che in questo momento è secondo, è stato scavalcato 8,29 per lui. Si diceva difficile che bastino 8,29 metri per vincere l'oro in una finale con Tentoglu, soprattutto, ma anche con Zarabojukov, che ha come personale 8,49 metri, il bulgaro ha personale ottenuto proprio in questa stagione, in questo 2026. E Hammer, le bandiere della Svizzera, il suo gruppo, gli applausi. E Hammer parte, la sua rincorsa, allarga le braccia, cede il sostegno prima di cominciare, mentre sulla pista proprio davanti a noi, sul rettilineo della velocità, quello dei 100 metri, quello dei 100 ostacoli, arrivano proprio gli ostacoli, perché ci sarà la finale e Hammer non supera Tentoglu, forse si migliora, forse no. Intanto vediamo se è valido come sempre il salto di Simon e Hammer, e direi di sì. Vediamo se si alza la bandiera bianca, sì, mi pare forse addirittura ha lasciato qualche cosa lì sull'asse di battuta, e Hammer non si è migliorato però, 8,22 centimetri, 8,44 per Tentoglu, resta dunque la miglior misura di Hammer, 8,29 metri. Nico,
6: per ora Inzoli al quarto posto, che insomma sarebbe certo, dopo il salto nelle qualificazioni magari lui per primo sperava in qualcosa di meglio, no? Però il livello, come tu dicevi, è molto alto di questa finale del lungo, e per un ragazzo che si affaccia per la prima volta in una finale dei grandi, come dici tu, il quarto posto secondo me equivale a una medaglia. Non so come la vedi tu, Daniele. Parlo di Inzoli,
7: In teoria sì, c'è comunque la soddisfazione. Io ricordo Mattia Furlani al suo primo mondiale a Budapest nel 2023, e lui lì non riuscì nemmeno a centrare la finale. Mattia Furlani era comunque contento, era soddisfatto di aver assaggiato, di aver partecipato alla manifestazione dei grandi, a un mondiale addirittura. Quindi poi, ecco, lo spirito deve essere quello. Poi il quarto posto è sempre un piazzamento molto molto particolare, quindi soddisfazione da una parte. Ecco, secondo me l'insoddisfazione di Inzoli è sulla misura, perché con il personale, con 8,27 metri, in questo momento Inzoli sarebbe sul podio, però bisogna ripetersi, e questa è la finale, e quindi cambia tutto, è tutta un'altra gara. 8,34 dicevi, sì, c'era il vento c'era per tutti, però lì è l'esperienza magari di chi già conosce le qualificazioni, di chi si ferma, di chi non spinge più di tanto, perché comunque è sempre rischioso spingere, lo sanno gli atleti di altissimo livello, perché si rischia l'infortunio, come è capitato a Mattia Furlani, per generosità è voluto essere qui a tutti i costi, non ha recuperato evidentemente in modo completo da quell'infortunio al bicipite femorale destro, della riportato appunto nella tappa di Diamond League in Cina alla fine di maggio, veramente è passato poco tempo, ha dovuto rinunciare al Golden Gala, non ha partecipato agli assoluti, quindi poche gare, pochi allenamenti, ecco un altro infortunio, però voleva esserci a tutti i costi, e quindi questa è un po' la valutazione di tutti i saltatori, perché comunque sono specialità che sollecitano tantissimo il fisico, e dunque è bene risparmiarsi, lo stiamo vedendo anche nella velocità per esempio. Continua intanto la finale del salto in lungo maschile, non sta andando bene per niente Baldé, il portoghese, già due nulli per l'oro indoor a Torun, 7,98 come miglior misura fino a questo momento, dietro Inzoli è quinto. È proprio Inzoli che adesso dovremmo aspettare, ma tocca a Boscovic, ragazzo serbo, 7,94 in questo momento, però dietro a Francesco Inzoli. Sesto Boskovic, lui ha una personale di 8,23, alta rivelazione della stagione Luca Boskovic. In questo caso però non arriva nemmeno agli 8 metri, mi pare di capire, resta la sua migliore misura. 7,94 al secondo salto, no, era andato, va sopra gli 8 metri ed è anche un buon salto, è un salto valido, in effetti sono... Non avevo valutato bene il punto dell'atterraggio di Luca Boskovic, potrebbe andare sopra agli 8 metri a parlare, salto valido, sì, si è visto 8,03 metri, quindi resta comunque dietro a Francesco Inzoli. E quinto Luca Boskovic, c'è la preparazione dei 100 ostacoli, ci avviciniamo al gran finale. Ci avviciniamo anche alla finale con Francesco Inzoli, chissà, ecco, per adesso non è riuscito a saltare come avrebbe voluto, ecco, un po' di tensione, lo abbiamo detto, il debutto in una finale di questo genere. 8,04, quarto dietro ai grandi, però dietro a, insomma, atleti pluripremiati come Tentoglu e Hammer e Sara Bojukov, anche a livello giovanile. Vediamo questo quinto salto, il penultimo salto per Francesco Inzoli, che comunque resta con i migliori, salterà fino alla fine, ecco, quello che dicevamo prima, cioè questo mi sembra notevole per il ragazzo milanese allenato da Fabrizio Donato, altri tecnici che sono lì a riprendere dietro il salto di Francesco Inzoli, poi per dare suggerimenti, indicazioni, istruzioni su come correggere sopra gli 8 metri. Ancora non basta questo salto per salire sul podio provvisorio, perché Sara Bojukov, il bulgaro, a 8 metri e 10 centimetri, questo è anche un salto nullo, ma comunque una misura che non sarebbe bastata a scalzare dal podio Sara Bojukov. Resta comunque al quarto posto Francesco Inzoli. Si sistemano gli ostacoli qui sul rettilineo davanti alla tribuna dalla quale sto parlando, all'Alexander Stadium, e dunque tra poco si andrà con il sottoclou della serata, possiamo dire così, no? In gergo pugilistico.
6: Sempre
7: poi sottoclou per modo di dire, perché insomma sì, rispetto ai 100 uomini, ma insomma è grande gara, ecco, quindi diciamo gergo improprio, però il culmine poi sì, necessariamente sempre la velocità, al maschile o al femminile, 100 donne o 100 uomini, sono quelle le gare che chiudono la serata. Questa però è una finale interessantissima, questa dei 100 ostacoli donne. È un peccato per Celeste Pozzonetti, andando poi a rivedere la sua semifinale, è stata una partenza non decisa, con tempi di reazione troppo alti, e si è peggiorata rispetto alla batteria in semifinale, perché se si fosse confermata sarebbe in finale qui con le altre, e poi appunto si parla di variabili, e lo abbiamo visto anche con il nostro Lorenzo Simonelli, che ahimè, detentore del titolo europeo 13.05 all'Olimpico 2 anni fa, medaglia d'oro con record italiano, ecco, poi da quel momento lì ha avuto problemi, ha sbagliato la semifinale a Parigi, e poi appunto problemi fisici che non gli permettono di essere qui a Birmingham a difendere il suo titolo. Ed è veramente un dispiacere, è un peccato per questo ragazzo romano, che lui però come Furlani ha tutta la possibilità anagrafica di rifarsi. Simon e Hammer, ancora lo svizzero, il salto va, supera gli 8 metri. Non basta però per raggiungere Tentoglu, 8,44, poi ci sarà l'ultimo tentativo per tutti, per Tentoglu, Tentoglu ancora deve saltare per la quinta volta, poi Tentoglu e Hammer, Sara Bojukov e Inzoli, difficile però scavalcare il Sieris Tentoglu, 8,44 metri, andiamo a seguire il salto del campionissimo greco, prima poi di spostarci sul rettilineo della velocità sui 100 ostacoli. La presentazione delle finaliste, questo è un 8.05 per Simone Hammer, intanto che resta al secondo posto con 8 metri e 29 centimetri come miglior misura. Tentoglu ancora però in una fase preparatoria, e allora forse concentrerei sui 100 ostacoli perché sanno, sta veramente per cominciare la finale dei 100, la penultima finale, poi 100 uomini per chiudere la seconda serata, un'altra serata di successi però per l'atletica italiana, un'altra doppietta come ieri, questa volta però l'oro di Nadia Batocletti, il bronzo di Nicole Maiori sui 5000 metri, Bapté Francia in seconda corsia, poi Cambungi, l'oro mondiale, Vixer l'olandese, queste tre, ma attenzione anche alla polacca Skrzyszkowska e alla britannica 6, Kozak, Ungheria, corsia 7, Sasha Alessandrini Francia in corsia 9, Niemek Belgio in corsia 8. Tutto pronto per la partenza, si ferma anche, a Tentoglu si ferma anche la finale del salto in lungo, invece per questa finale dei 100 metri con la polacca che è lì davanti a tutti, Visser va a vincere Nadine Visser, Olanda medaglia d'oro, photo finish, ma a me è sembrato proprio che abbia vinto lei, photo finish a 3 con Bapté, Visser e Skrzyszkowska e anche Cambugi 12.67, anche tempo notevole, tutti lì ad aspettare l'esito, perché al momento c'è photo finish e si abbracciano la polacca e la Visser e anche la Bapté e anche le altre lì a vedere, aspettiamo l'esito, sono addirittura in quattro per il podio, Skrzyszkowska, poi Visser, Bapté e Cambugi, Svizzera per le medaglie. Me è sembrato però a occhio nudo, qui rischio tranquillamente di essere smentito, mi è sembrata davanti la Visser, l'olandese, davanti a tutte vince lei, 12.67, il tempo è lo stesso però, semplicemente così, percezione, mera percezione oculare, ha vinto la medaglia d'oro davanti alla svizzera Rizvoska. Medaglia di bronzo per la francese Bapté, al quarto posto Cambugi, Svizzera, 12.67, photo finish a favore della Visser, la francese Bapté, medaglia di bronzo.
6: Allora, Daniele, guarda, grazie alla federazione, a Marco Mascia, visto che tu non hai il dono dell'ubiquità fino a prova contraria, hai il dono dell'ubiquità, no?
7: Ci si lavora.
6: Ci stiamo lavorando. No, allora, visto che tu sono due ore esatte che sei inchiodato lì in postazione a Birmingham e non hai potuto intervistare né Nadia Batocletti né Nicole Maiori, medaglia d'oro e medaglia di bronzo nei 5.000 femminili, dicevo. Grazie all'ufficio stampa della Federazione di Atletica Leggera.
7: Che ringrazio anch'io come sempre le interviste di Nazareno Orlandi, è la grande collaborazione.
6: Assolutamente, grande professionalità da parte loro e ancora complimenti. Allora, con Marco Mascia possiamo andare ad ascoltare prima Nadia Batocletti e poi dopo rientriamo e ascoltiamo Nicole Maiori subito dopo la gara praticamente.
12: Sono davvero molto felice del risultato, la gara è stata tattica, è quello che mi immaginavo. Il mio papà prima della gara comunque abbiamo parlato tanto di tattica perché sapevamo che sarebbe stata tattica e con un finale proprio folle, e così è stato effettivamente. Poco prima di entrare in quel room il mio papà mi fa come un corvo ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere. Sono davvero molto felice, il mio staff è stato superbo e sanno dire sempre la parola giusta al momento giusto, e ne sono davvero grata. Finita la gara mi giro, superato il traguardo mi giro e Nicole mi fa: Nadia, terza! No, bellissimo, se lo merita, e sono dell'idea che possiamo seminare tanto per tanti anni, ma prima o poi bisogna raccogliere anche i frutti.
6: Bellissima questa testimonianza di Nadia Battocleti. Allora andiamo ad ascoltare adesso Nicole Maiori, terza, sentiamo le sue di sensazioni.
13: Ovviamente si sogna, cioè io ho detto oggi pensa se vincessi una medaglia. Conoscevo le avversarie e sapevo che in caso di una gara tattica potevo giocarmela, però non fino al bronzo. Ho detto io voglio essere tra i migliori atleti europei, voglio dimostrarlo. Quest'anno non ho ancora trovato la gara perfetta, però ho lavorato tanto sui finali, quindi quando ho visto che la gara si metteva così ho detto vabbè, oggi o mai più, e quindi è stato oggi.
6: È stato oggi e siamo sicuri che sarà anche domani, no Daniele Fortuna?
7: Sì, ha fatto benissimo, insomma, questo grande lavoro che si fa con gli allenatori. Ne parlava anche Eloisa Coiro, insomma, c'è talento, però c'è anche molta perseveranza e soprattutto c'è il genio, la competenza, la preparazione degli allenatori, dei tecnici. Non vale per tutte le specialità, per tutte le discipline dell'atletica, perché comunque c'è carenza magari in alcune discipline e i risultati poi si vedono. Penso magari ai lanci, ma era anche un po' il grido di dolore lanciato da Sara Fantini, che a proposito domani sarà in finale nel lancio del martello femminile. E qui appunto per rifarsi anche a quello che diceva Lo Fabbri, l'Italia ha un problema di strutture, di piste, un problema annoso. Stiamo qui a spiegare, lo sa benissimo anche il presidente della federazione MEI, e allora come si sopperisce a tutto questo? Con un investimento sugli allenatori, sulle competenze, sulla preparazione. Poi sono allenatori che vanno anche all'estero e altri appunto esercitano all'estero perché sono molto molto considerati. Quindi Nicole Maiori poi alla fine in una gara di quel genere, come ha detto lei, ha capito che avendo lavorato moltissimo sullo spunto, sullo sprint finale, capito di potercela fare, di poter infilare magari atlete che sono più esperte di lei, che magari hanno anche altre vittorie come la Ili, come la Natal, la britannica, sorprese all'esterno, quel passaggio, quella smorfia di sofferenza mentre passava e tagliava il traguardo da terzo, veramente veramente una gran medaglia, meravigliosa.
6: Allora, a proposito di medaglie e di podi, per questa sera manca la definizione di due, il salto in lungo e poi i 100 metri. I 100 metri, lo start fra 9 minuti, il lungo com'è?
7: Il lungo, allora, insomma, sono arrivati sorpassi su Inzoli, che però, vediamo... 8 metri e 0,4, sì, resta 8 metri e 0,4, si ha perso un paio di posizioni in questo momento, è sesto, scavalcato proprio alla fine all'ultimo salto da Boscovic, dal serbo, 8 metri e 0,8 centimetri per lui, ha chiuso con un 7,58 Inzoli, però vale il discorso che si faceva, non cambia moltissimo. Baldé alla fine ha saltato una misura che certamente non può soddisfarlo, lui oro in d'oro, 8 metri e 18, ma l'ha portato al quarto posto, e dunque il podio è questo, 8 e 26 di Sara Boyukov, resta medaglia di bronzo. E adesso, mentre però in pista si preparano i velocisti dei 100 metri, adesso c'è l'ultimo tentativo di Simon Ehammer per poter strappare la medaglia d'oro a Tentoglu, e Hammer, sempre un gran momento quando ci si gioca la medaglia, però difficilissimo, è un personale di 8,51 e Hammer, personale realizzato proprio quest'anno nel 2026, parte, aspettiamo la misura, io aspettiamo il salto di Hammer, spinge forte, non arriva però agli 8,44 lo sa bene, sorride, non si è lasciato andare come avrebbe dovuto al momento dell'atterraggio. Vediamo, è anche un nullo. E dunque medaglia d'oro ancora per la quarta volta di fila, così come Ingebrigtsen Tentoglu, campionissimo davvero, 8,44 metri e Hammer 8,29. Bisogna capire se vuole provare un super salto a Tentoglu, che è proprio quest'anno ha ottenuto la sua miglior misura di sempre, 8,66 metri, no, probabilmente non salterà. Medaglia d'oro e Hammer, argento svizzera, Sarabojukov, bronzo, Bulgaria.

0: Azzu, Gran Bretagna, Rommel Glaive, un duello forse 3-2 con il tedesco Ansa, Frifa, Olanda, corsia 3, Werner Straten, Belgio, corsia 2, ma gli unici ad essere andati sotto i 10 secondi nel 2026 sono Jacobs, miglior tempo europeo dell'anno 9.96, Glaive 9.97, il tedesco Ansa 9.98, dunque 3 in finale, che sarà chiusa anche dal polacco Kopek, 10.08 per lui, miglior tempo stagionale, Tentoglu, bandiera della Grecia, lingua di fuori, giro d'onore meritatissimo perché non ci si abitua mai a vincere, bandiera della Grecia anche lì in tribuna, e Hammer che ha rinunciato al decathlon e si è fatto bene, medaglia d'argento, insomma difficile, il decathlon comincia domani, quindi insomma sono incompatibili le due specialità, ecco, comunque insomma decatleta di grandissimo livello, Simone Hammer. A proposito, per l'Italia ci sarà Dario Dester, da seguire, record italiano, nuovo record italiano stabilito nel 2026 per il decatleta cremonese Sara Bojukov, è comunque una conferma anche per lui, peccato, ecco, grandi campioni, è peccato non vedere Mattia Furlani, ritorniamo al rimpianto, al dispiacere più che altro per quello che è successo, lo avrà anche lui se starà vedendo da qualche parte questa finale, ma è sicuramente così.
1: Ma tanto il futuro è dalla parte di Mattia e quindi ce ne saranno infinite altre di occasioni, e l'occasione questa è tra poco, fra 4 minuti lo start, l'occasione è quella della rinascita, no? Per Marcel Jacobs,
0: definitiva, diciamo così.
1: Sì, stiamo pensando che a Roma 2 anni fa gli europei, no, Jacobs chiuse davanti a Citruali e Glaive, se non ricordo male.
0: Proprio loro, sono stati loro, Glaive 10.06, Ali 10.05, 10.01 se non ricordo male, Marcel Jacobs in un 2024 è comunque costellato da traversie fisiche, tant'è che poi...
1: Senti, facciamo il toto 100 metri, dai Daniele, bando alle scaramanzie, inizio io? Allora io dico Jacobs, Azu e Glaive, il podio, voglio il tuo.
0: No,
1: allora così non vale. Basta con la scaramanzia, dai, su, dai.
0: Sì.
1: Allora, il colore della maglietta.
0: Vogliamo vedere... magari sui testi, sì, per come ho visto Jacobs in semifinale, sì, Marcel Jacobs, gli altri due Glaive comunque bene in scioltezza, ma attenzione al tedesco Ansa, potrebbe essere lui,
1: quindi fai fuori Azu che ha il
0: potrebbe
1: secondo...
0: potrebbe inserirsi lui. Vabbè. Sì. Sta correndo forte quest'anno. Intanto corre bene, corre forte l'Italia, lancia anche, perché in questo momento l'Italia è al primo posto nel medagliere generale. Forse ancora da aggiornare, ma non credo. Sono sul sito ufficiale della Federazione Europea, proprio di questi europei di Birmingham, perché l'Italia ha vinto 2 medaglie d'oro, Leo Fabbri, Nadia Batocletti, la medaglia d'argento di Zane Weir, medaglia di bronzo sorprendente e luminosa di Nicola Maiori nei 5.000 metri, la Norvegia, i due ori, la Norvegia ha chiuso davanti a tutti la prima giornata di gare, 4x400, Varol, Malajäger e poi Ingebrigtsen, e lo ricordo ancora perché sono sempre ipnotizzato da quello che fa questo ragazzo, questo mezzofondista. Poi c'è l'Olanda al terzo posto, Gran Bretagna al quarto, Ungheria, Germania.

0: via via, ma siamo appena alla conclusione della seconda giornata di gare. Marcel Jacobs già preso la sua posizione, si è guadagnato l'ottima corsia, la quinta corsia al centro per poter sorvegliare la situazione qualora ne avesse bisogno. È sempre una una garanzia in più. Eccolo Ali, per lui invece corsia 8, tempo alto, Nicola, lo abbiamo ricordato nella batteria di Ali, però con il secondo posto si è guadagnato questa finale. Deve difendere la medaglia d'argento, proverà a farlo, non sarà semplice, perché comunque non è tra gli atleti che sono scesi sotto i 10 secondi in questo 2026. Tra l'altro lui ha avuto anche problemi agli assoluti a Firenze, leggero infortunio in batteria, poi superato, poi ha partecipato al raduno delle staffette e secondo me potrebbe essere fondamentale la sua presenza nella 4%. Questa volta è più difficile rispetto alla 2024, rispetto all'Olimpico per le staffette, l'abbiamo visto già nella mista che ha avuto tantissime difficoltà e si è piazzata al settimo posto. Aveva vinto invece la medaglia d'argento 2 anni fa all'Olimpico, dunque difficile confermare quei piazzamenti, quelle medaglie, quei podi e quelle sensazioni invece che ci offre moltiplicate Marcel Jacobs, perché adesso si sistemano e sono pronti a partire dai blocchi Azu, Glaive e poi tutti i migliori di questa finale dei 100 uomini. Il culmine di questa seconda giornata di gare, di questa seconda serata di gare, Glaive, occhiali da sole in corsia 7, Marcel Jacobs, ripeto, corsia 5, in mezzo tra Azu e Ansa, sono lì. Il silenzio. La partenza che non è partito bene Marcel Jacobs, però non è partito bene, si ferma, un problema per Jacobs, un problema. Peccato, ha vinto Glaive, un problema muscolare. 10.09, tempo alto, 10.16, oro Glaive, doppietta Gran Bretagna, 10.16, medaglia di bronzo per Ansa, Germania, Ali è sesto. Restiamo in silenzio.
1: Dico, no, ma è la solita gamba, credo che sia. Da come si è dici tu, secondo me è la solita gamba.
0: Tempo di reazione era alto rispetto a quello in semifinale, però non altissimo. Ali ha fatto anche peggio. Non hanno fatto poi così bene né Glaive né Azu, semplicemente si è fermato, infrallentato comunque. Ecco, dopo la partenza non così deprecabile il tempo di reazione allo sparo di Marcel Jacobs, però difficoltà subito e poi è rallentato. Guardato gli altri, adesso non riesco nemmeno più a vederlo in pista, fanno festa e fanno bene. I britannici con la bandiera Glaive e Azu, gli occhiali da sole, oro e argento, resta lì l'Italia nel medagliere, ma insomma è andata così questa finale dei 100 metri, ma... Insomma sì, dopo la partenza, dopo i primi appoggi, ha cominciato a soffrire Jacobs. Azu è andato avanti, Glaive dall'altra parte, grandissima progressione finale di Glaive, che recupera tutto negli ultimi metri, batte Azu e batte anche Ansa, però i tempi sono molto alti, 10-0-9, 10-16 e 10-19 rispetto invece alla tranquillità di Jacobs in semifinale.
1: 10-0-8 frenando sulle ultime quattro,
0: si è alzato alla fine, si è alzato, è andato in controllo, smorfia di dolore invece di Jacobs all'arrivo e allora si chiude così con questa delusione, possiamo dire, l'uomo più atteso, l'uomo più in forma e invece deve rinunciare a ogni tipo di ambizione di podio e per come è stata presentata, per le sue condizioni, forse anche un argento, comunque sempre un gran piazzamento e sempre una medaglia, però non sarebbe stato accolto magari non da lui, però si presentava per essere nella storia dell'atletica europea il terzo a conquistare tre titoli di fila dopo Borzov, dopo Linford Christie. A proposito di Gran Bretagna, invece no, si ferma a due Marcel Jacobs. Dicevamo della staffetta, è problema appunto la riflessione che
1: da quello che però raccontavi tu, Daniele, da come hai raccontato tu anche il tempo di reazione lento, ma non è che lui avesse tante volte un fastidio proprio prima della partenza, perché da come l'hai raccontata tu, partenza insomma più male che bene, e poi dopo pochi appoggi del rallentamento va a finire che è partito per onor di firma, perché magari aveva subito qualche fastidio prima, può darsi, perché la dinamica di quel che tu hai raccontato della brevissima gara di Marcel Jacobs potrebbe far pensare a questo.
0: Vedo che ha già parlato con i nostri colleghi della televisione di Rai Sport e ha detto Jacobs che ha sentito un fastidio grande all'adduttore quando si è messo proprio sul blocco di riscaldamento, quindi insomma un'interpretazione giusta, corretta, e poi dice anche che sapeva di poter vincere per come aveva corso in semifinale, lo abbiamo visto anche noi. E invece
1: peccato, sì, peccato, perché era
0: a questo punto forte, a questo punto dico che probabilmente i suoi europei potrebbero anche chiudersi qui, poi vediamo, c'è tempo per la staffetta, però insomma dopo, se veramente è così grande, è così forte, è questo fastidio, sembra anche difficile che possa recuperare. Problemi in più per il professor Filippo Di Mulo per organizzare, per preparare la staffetta, la 4x100 maschile, senza torto già, adesso anche senza ali, con Citruali che alla fine non ha convinto, è andato in finale, ma anche in finale tempo piuttosto alto per lui, 10 secondi e 34, il sesto posto per ali nei 100 metri vinti da Rommel Glaive. E allora Nico, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.
1: Sì, vogliamo ricordare domani, la giornata di domani, quel che metterà in menù.
0: Sì, allora intanto abbiamo come possibilità di medaglia quella di Sara Fantini nel lancio del martello femminile,
1: e poi ricordavi anche tu Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, no?
0: Ayomide Folorunso ha possibilità, questa potrebbe essere la sua gara, lo speriamo, non è semplice nei 400 ostacoli, però insomma vedremo quello che succederà. Ci sono la gara di velocità che chiuderà la serata di domani, non avrà italiani purtroppo, abbiamo detto di Simonelli, 110 ostacoli, insomma magari meno possibilità di medaglie, anzi sicuramente meno nella giornata di domani, però chissà. E poi abbiamo comunque i triplisti, i saltatori del triplo che si presentano per la qualificazione. Comunque giornata in ogni caso molto molto interessante, da seguire. Saremo di nuovo qui domani sera.
1: Ah, da seguire, certo, con te come sempre. Intanto amarezza per l'infortunio di Jacobs, ma gioia per l'oro di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori. Ci possiamo salutare qui, grazie a Daniele Fortuna. L'appuntamento è per domani, l'appuntamento con tutti voi è per domani, perché adesso andiamo in musica fino al GR1. Buonanotte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini, sport in primo piano, gioia e delusione per l'Italia, gli europei, lo avete sentito nella nostra radiocronaca, amarezza per Marcel Jacobs, squalificato alla finale dei 100 metri con il miglior tempo, poi costretto a fermarsi per un problema muscolare. Ma sempre a Birmingham, oro per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Nicole Maiori, nel nuoto a Parigi oro per Quadarella e Martinenghi, bronzo per Cerasuolo e Sara Curtis. Ma ascoltiamo Jacobs.
3: No, dispiace tantissimo anche a me, perché appunto, ripeto, dopo la semifinale mi sentivo veramente bene, ho provato prima il blocco e il riscaldamento e ho sentito un fastidio grandissimo qua all'adduttore e mi sono messo sui blocchi, ho chiuso gli occhi e ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo a questa gara. Sapevo che potevamo vincerla di nuovo perché per come ho corso la semifinale mi sentivo bene, però vabbè.
2: E queste le parole di Marcel Jacobs da Birmingham dopo l'infortunio. Adesso le notizie dall'estero con il conflitto Stati Uniti-Iran. Il comando americano conferma di aver intercettato nel Golfo dell'Oman una nave diretta verso un porto iraniano, colpita dopo aver ignorato gli avvertimenti. Washington ribadisce il blocco resta in vigore mentre aumenta il petrolio che transita attraverso Hormuz. Trump ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Ma c'è anche altro, gli aggiornamenti con l'inviato a New York, Nico Piro.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump, parlando dallo studio ovale, da un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
2: E sempre a Medio Oriente, doppio raid israeliano nel sud del Libano, un morto e un'ambulanza danneggiata. Beirut condanna l'attacco avvenuto nonostante il cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah. E proprio oggi due paesi hanno annunciato la ripresa del dialogo con un nuovo round di colloqui di pace a Roma a settembre. La cronaca, botta e risposta tra Matteo Salvini e Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Lavito. Svolta nell'inchiesta sul pestaggio in provincia di Cosenza, costato la vita ad un addetto alla sicurezza di una discoteca, fermati i presunti responsabili.
5: In un'immagine ripresa col telefonino gli istanti prima che si scatenasse la rissa nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli. Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino, venivano dal Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria, ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola. A provocare il tutto, forse uno sguardo di troppo, un diverbio. In quel locale Antonio lavorava come addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
6: Posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia e basta.
5: A spiegare cosa ha provocato una simile furia omicida saranno le indagini e le risposte dei due giovani durante l'interrogatorio di garanzia.
7: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Finisce in tragedia un'escursione di un gruppo di scout sull'Appennino Parmense e muore il papà di due bambini. Ha visto il giovane Boy Scout caduto in una scarpata, non ha esitato e ha tentato di prestargli soccorso, precipitando a sua volta per diversi metri, colpendo più volte dei sassi. È finita così la vita di un 59enne a Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, Appennino Parmense. Vani gli immediati soccorsi chiamati dal capo scout, le manovre di rianimazione cardiopolmonare effettuate dagli operatori del soccorso alpino non hanno avuto esito positivo. Il medico arrivato con l'elicottero sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 13enne, ferito e con una probabile frattura ad una gamba, è stato recuperato con tecniche alpinistiche e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in codice di media gravità. La vittima aveva accompagnato i due figli, anch'essi scout, all'escursione sul Monte Tavola. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
0: E chiudiamo con il meteo. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi e 20 città da bollino rosso domani, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta dunque in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Il GR1 torna a mezzanotte, la linea va adesso alla musica di Radio 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Sono le 7:03.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Okay, well, there you go.
3: Hey, did you like
2: Marco Mazzini from Firenze?
3: It was good.
2: Yes.
3: And he's got lots of other well-known songs. We might play another one of his a little bit later.
2: Well, maybe we can do that.
3: Mm.
2: Now we just look at the weather.
3: Sì.
2: Shall we?
3: Mm-hmm.
2: Allora, carissimi amici, il servizio meteorologico di Adelaide per quest'oggi, mercoledì 12 agosto, prevede una giornata piovigginosa. Temperatura massima prevista è di 15 gradi. I venti da nord-est dai 20 a 30 km orari e poi più tardi si gireranno verso ovest e sud-ovest prima comunque che il sole tramonti, anche se oggi forse non lo vedremo tanto. Domani ancora qualche pioggia sparsa, temperatura massima prevista 16 gradi. Venerdì ancora 16 gradi con possibilità di piogge. Sabato invece cielo parzialmente nuvoloso, le piogge dovrebbero diradarsi e la temperatura dovrebbe andare su di un grado, quindi potremmo aspettarci un 17 gradi. Domenica più o meno uguale a sabato, 17 gradi la temperatura massima prevista con un cielo parzialmente coperto. Lunedì, ecco che ancora cielo parzialmente nuvoloso, ma la temperatura, carissimi amici, bisogna dirlo con tanta gioia, dovrebbe aggirarsi sui 20 gradi, quindi dovrebbe essere una giornata molto bella, abbastanza tiepida, diciamo, certamente non troppo invernale. Martedì, ancora cielo parzialmente nuvoloso, temperatura massima prevista, però martedì dovrebbe tornare qualche pioggia sparsa. Comunque sia, credo che di piogge ne abbiamo avuto anche un bel po'. So che i nostri giardini per ora sono molto rigogliosi, tutti verdi, eccetera, e noi abbiamo risparmiato parecchio per l'acqua che non abbiamo dovuto usare, quella che poi si paga salata. E come d'altra parte tutte le altre cose, l'acqua è salata, l'elettricità è salata, il gas è salato. Mi pare che abbiamo troppo sale in Australia. Comunque sia, la benzina, poi non parliamo della benzina, perché se continua ad andare su, probabilmente dobbiamo tornare a camminare a piedi oppure a prendere i mezzi di trasporto pubblici. Ecco, qualcuno telefona. Oddio mio, va bene. sì, comunque sì, non è poi una brutta cosa prendere i mezzi pubblici se abbiamo il tempo di farlo. Io conosco qualcuno, anzi più di uno, che ama mettersi sull'autobus e andare in giro. L'autobus fa tutto il giro che deve fare e poi quando ritorna dove ha preso l'autobus, questo signore scende e se ne torna a casa. Quindi anche quello è un modo per passare il tempo e chi lo sa, magari sull'autobus si incontra qualcuno che conosciamo, facciamo due chiacchiere. Se veramente abbiamo questa cosa preziosissima che si chiama tempo a nostra disposizione, non è poi una brutta cosa. È uguale, per il treno è un po' diverso, perché se vai, non lo so, da Porta Adelaide in città in treno non è che puoi fare tanto. Ma con l'autobus, ecco, se avete il tempo ve lo consiglio persino. Comunque adesso vedo che Pida mi sta aspettando pronto con un foglio sotto il naso. Pita, I can see that you are ready. Is that for the next song?
3: I'm trying to read the words. Let me concentrate, please. Emanuela Maronne.
2: Maronne, okay.
3: Known as Emma.
2: Ah, that's a lot easier to remember.
3: Yeah. Nata il 25, oh, here we go. 25 maggio.
2: Maggio.
3: Mm-hmm. Okay. 1984.
2: Ah, un anno di meno mio figlio.
3: Spesso conosciuta come M è una cantante, cantautrice e attrice italiana.
2: Però.
3: Mm. In febbraio 2012 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Non è l'inferno.
2: Non è l'inferno, meno male.
3: Mm-hmm.
2: Do you know what's inferno?
3: Fire.
2: Inferno, it's, oh my gosh, opposite of paradise.
3: Hell.
2: Hell.
3: Hell. That's right. Yes. That's right.
2: So he says it. Yeah. She says it. It's not hell.
3: Opposite paradise. No offense to everyone living in paradise.
2: Oh, absolutely not.
3: It's a lovely suburb.
2: Lovely suburb. There's even a nice pub there.
3: Ha inoltre rappresentato l'Italia Italia al Eurovision Song Contest.
2: Quindi è andata anche la
3: 24
2: Eurovision
3: con la canzone La mia città.
2: La mia città.
3: Classificandosi è 21esimo posto.
2: 21esimo.
3: Was that 21st? She didn't do great. Right,
2: she came 21st.
3: Now, we have a choice. Would you like to listen to Non è l'inferno? Or her most downloaded song, la canzone più scaricata di Emma su Spotify è Taxi sulla Luna.
2: Oh, assolutamente.
3: Con Takagi e Ketra. Scaricato 100 milioni volte.
2: 100 milioni di volte.
3: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
2: Un taxi sulla luna.
3: Uh-huh.
2: Vogliamo andarci?
3: So, which one would you like?
2: Yeah, shall we go to the moon?
3: Okay.
2: With a taxi.
3: With it?
2: Yes.
3: Here we go. Let's enjoy.
2: Let's be adventurous.
4: Tony, primo bacio.

0: l'ospedale. È una bravura incredibile. Credo che sia anche una brutta cosa dover assistere a qualcosa del genere. Appena arrivi a Roma devi fare una bella vacanza con la tua moglie, e lui infatti ha detto: non è certo stato l'inizio roseo per la nostra vacanza, però sono stato felice di poter essere d'aiuto a quell'uomo che stava appunto per essere malmenato, non solo picchiato, perché quel ragazzo lo prendeva a pugni, chi lo sa perché, l'articolo non ce lo dice, però dobbiamo anche stare molto attenti, non noi perché non siamo giovani come Mark Murphy, ma se uno dei nostri figli, nipoti che sia, si trova in una situazione del genere, non è bello stare lì a guardare senza fare niente, però bisogna essere molto prudenti, perché non questo tunisino che picchiava quell'altro signore era da solo, ma se c'erano altri due o tre dei suoi amici poteva finire male per Mark Murphy. Comunque sia, siamo molto fieri di questo australiano che è riuscito a dare una mano, appunto ha fatto da buon samaritano, ecco, diciamolo. Quindi bravo a Mark Murphy.
1: That's terrific. I hope the authorities gave him
0: some kind of recognition, pride.
1: Some pasta at the local, maybe a piccolo caffè.
0: O un bicchiere di vino. Un'aranciata rossa per i bambini.
1: Congratulations, Mark.
0: È una bella storia, perché molto spesso la gente viene aggredita e noi tutti stiamo lì a guardare per paura. Come quello sull'autobus in Adelaide. Nessuno è andato ad aiutare quel poveretto che è finito all'ospedale con il naso rotto.
1: I don't think so.
0: No. Well, the bus driver that got attacked.
1: Oh, that was shocking.
0: That was shocking. No one went to his aid. Does that mean there was no one on the bus?
1: No, at the time there wasn't. They were off
0: it
1: the
0: It was
1: bus.
0: Only the idiot, yeah. And his brother.
1: But, you know, that little film we saw, that was nearly 6 years ago,
0: okay,
1: when that occurred. It's only just been released.
0: Oh, I wasn't aware of that.
1: There was a whole court action and so.
0: However, is terrible.
1: It's absolutely disgraceful.
0: Yeah, it's like the people that attack the police that are doing their job.
1: Yep.
0: So, yeah, Australia, it's going down a bit.
1: No, it's not. Stay with us. We're going to attack our sponsors right now.
0: Okay.
1: Well, we were. Maybe we'll get there again. Maybe
0: yes,
1: we'll try
0: you
1: now.
0: Think?
1: No, we're not going to attack our
0: sponsors.
1: The sponsors
0: gave up on us. Is that what you're saying?
1: Never. Never.
0: Oh, dear. That's what happened.
1: Here they go.
2: Radio Italiana 531. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
1: Indeed. Hey, thank you to all of our wonderful supporters and sponsors of the station.
0: Absolutely,
1: much
0: all the time.
1: Hey, time to move to our next singer, Irene Grandi.
0: Irene Grandi.
1: I was going to say Irene, and I thought, oh, look, I'll leave it at Irene Grandi. Irene Grandi. Nata il...
0: Hang on, is it Grandi or Grande?
1: Grandi.
0: With the I or I, the E?
1: I.
0: Okay.
1: Grandi. Mm. Does it matter?
0: Well,
1: I suppose it does.
0: It does.
1: It's got to get the name right.
0: Is it like Giuseppe or Giuseppe?
1: That's true.
0: Yes.
1: Oh, I have to be careful. All right.
0: Irene Grandi.
1: Nata il 6 dicembre.
0: Ah.
1: Mm-hmm. But we're talking 1969.
0: Okay.
1: Mm-hmm. È un controcice.
0: Cantautrice.
1: That's it. Grazie.
0: Cantautrice. Bravo!
1: Italiana. Yeah. She is. That's right. Yeah. Nata a Firenze, ha iniziato la sua carriera da solista nel 1992. Yeah. That's when she began.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Quando hai cominciato a cantare?
1: In 1994, she was in Sanremo, in the newcomers.
0: Quindi, due anni dopo è andata a Sanremo.
1: Sì.
0: Ecco, con quale canzone?
1: Nel 2004
0: sì.
1: Ha debuttato come presentatrice televisiva conducendo con Marco Macarini il Festival Bar.
0: Ma
1: do you know the show?
0: Yes.
1: Yeah. Mm-hmm. So she's quite a renowned
0: and
1: singer.
0: And so there she was. Presenting the show, she wasn't singing.
1: Mm-hmm. No.
0: Okay.
1: No. Ha registrato 19 album e più di 30 singoli entrati nella
0: della classifica
1: 100.
0: Okay.
1: So she's a good singer.
0: She's a good singer. Yes.
1: And I love this song.
0: And I think when she went to Sanremo, she sang La Navigata del 56, but I could be wrong. Yes.
1: I think so.
0: Yes.
1: I love this song that we're going to listen to.
0: What are we listening
1: to? It's a good one. I like it.
0: You don't know the name?
1: I do.
0: Of the song?
1: Yeah.
0: You want to tell us?
1: It's too naughty. Bum bum. Bum bum.
0: No.
1: Yeah.
0: But
1: boom,
0: that's
1: boom.
0: It. But in,
1: boom,
0: in,
1: boom.
0: But in Italian, doesn't mean the same thing.
1: No, it's not. It's a bummer of a song. Boom boom.

0: Affidiamo le nostre vite solo a coloro che conoscono il peso della farfalla e la formula delle coincidenze. Se vi aspettate che qui ci si accontenti di qualcosa di meno, la nostra lingua rimarrà per voi sconosciuta, come il silenzio perfetto della neve o il suono invisibile delle pietre che cantano.
1: Was really beautiful, Peter.
2: Lovely piece of music, wasn't it?
1: Lovely song, lovely words, very inspiring. It's just very good for Parigi. I forgot her name.
2: Susanna Parigi.
1: Susanna Parigi. Beautiful voice.
2: Yeah. Really lovely, light.
1: Yes.
2: But it just gives me goosebumps when I listen to it. It's just
1: and
2: like,
1: it's also, yeah, it's also a praise to her, the women in her family.
2: Yes, exactly.
1: And
2: it's the women in her family who have taught her everything.
1: Everything and how she kind of feels that you need that around you. To actually,
2: it's a very empowering song.
1: It's absolutely
2: for
1: beautiful.
2: Women. Absolutely.
1: Thank
2: beautiful.
1: You, Peter. That was really beautiful.
2: Well, I have another one of hers that I'm going to. We'll listen to it a little bit later, and I've got an explanation a little bit about that in Italian for you to read, Santa.
1: So how about
2: you can
1: that?
2: Share that. You
1: okay.
2: Can share that. Hey, but we'll go to our sponsors.
1: More publicity.
2: While I get my box of tissues out, I just sort of it's got to recover.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi. Veneto, abruzzese, calabrese, dolce o piccante. Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
4: pepe,
5: finocchio,
4: spago per le gare
5: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: Santa!
1: Ok!
2: Narcisio Parigi!
1: Another Parigi. That's got nothing to do with Susanna.
2: Do you know this gentleman?
1: I do. Mm-hmm. I remember, I don't remember his...
2: He was.
1: I know his number.
2: Yeah,
1: his name.
2: He was born back in 1927.
1: Oh, that's a long before
2: time
1: I
2: ago.
1: Was born.
2: Exactly. He's passed away now.
1: He's older than my parents.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Now he's the one gentleman who wasn't born in Florence.
1: He wasn't.
2: He was born in Tuscany.
1: Well.
2: Debutto a Radio Firenze. Nel 1944.
1: Oh, in the middle of the war.
2: Come cantante radiofonico con diverse orchestre, lavoro per Radio Firenze from 1945 through 1965. So okay. All that time.
1: A long time.
2: Yeah. In 2017, he was 90. 90th birthday. In occasione del suo 90° compleanno, Parigi ha ricevuto il Fiorino d'Oro dalla città di Firenze per il suo contributo musicale.
1: Ma che bello!
2: So,
1: quindi gli hanno dato il fiore di Firenze, che sarebbe come un piccolo giglio. It's sì. Like the emblem of Florence.
2: Well, he was often called the voice of Florence.
1: Wow. Well, he was from Tuscany, so.
2: Yeah, yeah. But the song he wrote and then sang is so sorry to Inter Milan, AC Milan, Roma, Juve, all these supporters. This was about the soccer team in Florence.
1: In Firenze.
2: Firenze. This was their theme song.
1: But do you know that people that
9: Narciso Parigi vi invita ad aiutarci yeah. con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no per condurla a sempre maggiori successi.

0: symbolizing the beauty found in everyday experiences and emotions. The repetition of non ti penso amore, non ti aspetto amore, reflects a state of contentment and being present in the moment, emphasizing the importance of embracing life's exuberance and living in the now.
1: Wow! Infatti, carissimi amici, è una canzone che secondo me, per quello che appunto dice, non ti penso amore, non ti aspetto amore, è un po' contrario a quello che si sente dire, che ti penso sempre, ti amo sempre, eccetera. Allora, questa canzone, Una certa esaltazione di vivere, di Susanna Parigi, trasmette un senso di euforia e apprezzamento per i piccoli piaceri della vita. Il testo, infatti, descrive i fonti di gioia ed eccitazione, dal tuono al sapore del miele, simboleggiando la bellezza che possiamo trovare nelle esperienze e nelle emozioni quotidiane. Quello che le piccole cose che poi invece fanno le grandi cose. Quindi, come dicevo prima, la ripetizione di non ti penso amore, non ti aspetto amore, riflette uno stato di appagamento e di presenza nel momento, sottolineando l'importanza che dovremmo avere tutti di abbracciare l'esuberanza della vita e vivere nel presente, così come arrivano le cose, apprezzarle ed abbracciarle. Allora, Susanna Parigi, Una certa esaltazione di vivere.

0: bella. Bellissima canzone. Adesso abbiamo un po' di pubblicità e a fra poco.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo.
8: Grazie Stefano. Good news.
0: Allora, prima di passare all'almanacco di oggi, carissimi amici, voglio ricordare qualcosa che è successo il 10 agosto del 1910. Direte, beh, torniamo indietro tanto tempo. Lunedì, infatti, era 10 agosto, era il giorno di San Lorenzo, quando si sa che ci sono le stelle cadenti che poi vengono descritte nella bellissima poesia di Pascoli. Ritornavano ronde nel tetto, l'uccisero, cadde tra spine, il bravissimo Pascoli. Però il 10 agosto del 1910 è un giorno molto particolare per un'altra persona molto nota, e infatti sto parlando dell'ordinazione di Padre Pio nella cattedrale di Benevento. Un giovane di 23 anni riceveva l'ordinazione sacerdotale. Il suo nome era Francesco Forgione, il futuro Padre Pio. La mamma Peppa pianse di gioia, il padre in America a lavorare per sostenere il figlio agli studi. E Padre Pio, con il cuore tremante, scrisse una preghiera che racchiudeva tutta la sua missione. «O Gesù, mio sospiro e vita, ti supplico di farmi un sacerdote santo e una vittima perfetta. E così l'ordinazione di Padre Pio non fu solo un rito, ma l'inizio di una vita totalmente donata a Dio, come sappiamo. Una vocazione sacerdotale vissuta nella santità, una missione di consolazione per chi soffre, una lotta spirituale contro il male, una presenza viva per chi cerca Dio. Quindi il 10 agosto è un giorno che porta con sé una benedizione speciale. È il giorno in cui Padre Pio ricevette il potere sacramentale di perdonare, guarire, benedire e guidare. Bene, penso che molti di noi sono stati a vedere, io purtroppo non sono mai andata a vederlo, però sono stata a Pietrelcina a visitare la casa, eccetera. E credo che Padre Pio comunque resterà nella storia uno di quei santi del nostro tempo, perché c'è anche quella perché abbiamo come per esempio Santo Carlo Cutis, che abbiamo visto la reliquia la scorsa settimana qui in Adelaide, e dobbiamo fare tesoro di queste cose perché non accadono troppo facilmente e sono tutte mandate da Dio appunto per darci una spinta, per aiutarci a vivere la nostra vita, soprattutto quando le cose non vanno bene, ad aiutarci ad affrontare le cose che purtroppo ognuno di noi deve affrontare durante la vita. Avendo detto questo e ricordando Padre Pio con molta gioia, torniamo invece all'almanacco. Oggi, appunto, 12 agosto, la Chiesa Cattolica celebra Santa Giovanna Francesca di Chantal, San Giuliano, San Discolio, io non ho mai sentito uno che si chiamasse Discolio, e San Porcario Abate e compagni, erano monaci, martiri e Lerins, e poi c'è Santa Lelia, che era vergine. Allora, il significato di Giuliano. Variante di Giulio, deriva dal latino Lullius, nome gentilizio di un'antica famiglia romana. La gens Julia, di cui fecero parte Giulio Cesare e Augusto, si ipotizza che la gens Giulia discendesse da Giulio o Iulo, o Ascanio, figlio di Enea, niente di po'. E in questo caso il nome potrebbe derivare dal greco Iule, che significa bosco, ed assumere il significato del bosco. A sostegno di questa teoria si menziona anche il secondo nome del figlio di Enea, Silvio, che vuol dire della selva, quindi che ama i boschi. Ed infine, un'ulteriore ipotesi associa questo nome, Giuliano o Giulio, al greco Giolus, che significa lanuginoso, fatto di lana. Ma sarà un significato abbastanza complicato il nome di Giulio. Comunque, cosa accade oggi? Proprio oggi, nel 1939, arriva il Mago di Oz. Esce il film, appunto, con questo nome, Il Mago di Oz, della regia di Victor Fleming, trasportazione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz, scritto da Frank Baum nel 1900. As Peter, have you seen this film?
8: Mm-hmm.
0: Yes. Nel 1981, invece, un po' più vicino a noi, abbiamo la IBM che lancia il primo PC. Con il PC 515, l'International Business Machines, meglio nota con l'acronimo IBM, rivoluzionò il concetto di personal computer, già adottato per macchine precedenti come Apollo 2, ma che da questo momento assunse il suo significato moderno. Torniamo indietro nel 1851 e arrivano le Singers in America. Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire e doppia impuntura, quindi la Singer, messa a punto in 11 giorni e con $40 di spesa. L'invenzione di Singer presenta un'importante innovazione che regnerà il futuro delle macchine da cucire. Infatti io ne ho una a casa, anzi due, una vecchia e una meno vecchia, un pedale che permette ad aumentare la potenza della forza matrice e di conseguenza la velocità del cucito, riducendo la fatica fisica. Tornando ancora più indietro, nel 1944, vogliamo ricordare l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un atto terroristico e tra i più infami delle barbarie nazista. È la verità storica e processuale della strage di innocenti compiuta dalle SS a Sant'Anna, frazione del comune di Stazzema nel Lucchese. Come vedete, il 12 agosto è pieno di eventi, alcuni belli, alcuni meno belli. Adesso prendiamo una pausa, torniamo alla musica e ci risentiremo fra poco. So, Peter, what is our next song?
8: Francesco Puccioni.
0: Puccioni.
8: Mm-hmm. Now, he was nato a Firenze.
0: Firenze?
8: Mm, Firenze. But he wasn't known as Francesco Puccioni.
0: Ha ha!
8: He took a stage name of Mike Francis.
0: Very Italian.
8: What? I'm thinking, why
0: very
8: would you...
0: Very Florentine.
8: Why would you do that? His name is perfectly fine. Francesco, that's fine. Puccioni became Mike Francis.
0: Okay.
8: And all of his recording is with his stage name, Mike Francis. His best known hit wasn't for an Italian singer. It was for Amy Stewart.
0: Oh.
8: The American in 1984. He wrote the song Survivor. And that was his biggest hit. And maybe he had an English-sounding name because he wanted to write for English singers, maybe.
0: Maybe he wanted to be English.
8: Maybe. Now, Santa, think about it. If
0: I have to think really hard?
8: Yeah, thinking. If you are going to be a renowned singer, composer, performer, what's your stage name going to be? What are
0: I
8: you going to
0: say? I don't know. Do you know that before I got married, my name was Santa Bianca?
8: It was.
0: A lot of people didn't think it was my real name.
8: It has a little ring to it. Yeah.
0: So there you are, see? I could have been a Santa Bianca.
8: There you go.
0: On stage, if I ever got to it.
8: If you got there, that's right. Well, Mike Francis... I mean, that's as different as if I was going to be a performer here and I think, I need a stage name. I think I'll call myself Pietro Mario Glissoniopio. That's
0: something
8: my stage
0: like that,
8: name.
0: Yes.
8: It wouldn't work.
0: No. I don't think so.
8: Anyway.
0: But it worked for him.
8: It did. Unfortunately, he was a heavy smoker.
0: Ooh.
8: And he died in 2009. He was only 47.
0: Wow.
8: Too
0: but
8: young.
0: You know what?
8: Too young.
0: My cousin was a heavy smoker. He used to use one match every morning to for the first cigarette.
8: And he didn't need another
0: and
8: match.
0: And he didn't need another match because before the other one went, he had another cigarette ready.
8: No.
0: He smoked until midnight.
8: Oh, my goodness.
0: And I stayed with them for a short time. And he would stay up to midnight because he wanted to see the striptease on TV.
8: Oh, goodness.
0: And he never used an ashtray because then you would find the cigarette butts all around his chair in the middle of the room.
8: Oh, no.
0: Because he couldn't see very far, so he had to sit in the middle of the room near the TV.
8: Oh.
0: And he died at age 95. So there you are.
8: Oh, dear, oh, dear. But you couldn't have given him a box of matches because he'd say, what for?
0: What for? Matches? A box of matches, it lasts a long time for him. and therefore, but he always said that he drank 2 liters of milk every day to disintoxicate himself.
8: Detox himself. Oh, wow.
0: There you are.
8: Okay.
0: Look, it worked for him.
8: But do not take that as being the way you should.
0: Cigarettes are bad.
8: Hey, we'll listen to Mike Francis.
0: And what's he singing?
8: Ni Francesco Puccioni.
0: Yes.
8: We'll listen to him singing Il mio amore libero per te.
0: Oh.
8: Isn't that nice?
0: Yeah, very nice.
8: After we hear from these nice people first.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
10: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
11: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
12: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
11: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
12: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
11: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
12: Profumi? Ma come profumi?
11: Sì, sì, anche i profumi.
12: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Italia.
1: Ah, cioè, bomba boomerang. Pietro o Piero Pelù. È un cantautore italiano, uno degli artisti più popolari della scena rock italiana. È noto per essere il cantante e cofondatore della band Litfiba, nonché per la sua attività da solista. È anche noto per il suo impegno sociale e politico. And so, again, that song was Bomba Boomerang.
0: Because it comes back.
1: I guess so. I wanted to feature Pietro because of his interesting family life.
0: Uh-huh.
1: He has three daughters. Ha tre figli da donne diverse.
0: Ah, è perché voleva il maschio? E allora dice un'altra donna mi darà il figlio maschio. Chi lo sa?
1: Partner one, Rosella, has a daughter. Partner two, Antonella, has a daughter. Partner three, another daughter.
0: Non lo sappiamo. What name?
1: I don't know the partner. But the daughter was Linda. So three daughters, three different
0: partners.
1: But now he's married recently, pianist and conductress Gianna Frata.
0: Aha. And they no children here?
1: Not yet. Well, no mention.
0: No mention.
1: They married in Firenze.
0: Avete visto? Mm. Tre figli, tre donne diverse. Forse perché ogni volta dice, ma se cambio donna mi darò un figlio maschio. Invece non è successo. Pazienza. Adesso abbiamo un po' di pubblicità. A fra poco.
2: Radio Italiana 531. Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
8: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Hey, now, Santa, have you finally hung up the phone? You've been chatting all morning. Thank you to all those lovely people ringing and saying hello.
0: Thank you very much to everyone that has called this morning. Mm. E finiamo l'almanacco di oggi. Se sei nato oggi, come sei fatto? Allora, hai una mente aguda, intuitiva, fino alla preveggenza, adatta agli studi filosofici. In amore, nel lavoro, nelle amicizie dai moltissimo, ma esigi di essere ricambiato con la stessa moneta, e ci mancherebbe. La tua intensa personalità farà di te una persona in grado di suscitare forti sentimenti e passioni negli altri. Quindi tantissimi auguri se siete nati oggi, perché da quanto ho visto siete delle persone molto molto speciali, e se siete nati oggi celebrate con Amedeo Minghi, un cantante italiano nato nel 1947.
1: I do like his songs.
0: È nata a Roma.
1: Oh. Oh, yeah.
0: È un cantautore tra i più apprezzati della scena musicale italiana. Tra le sue opere di raffinato compositore ci sono anche diverse colonne sonore per il cinema. E inoltre oggi è nata Alessandra Amoroso nel 1986. È nata a Galatina in provincia di Lecce, è una delle protagoniste della musica pop italiana contemporanea lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi. E vogliamo inoltre ricordare un altro grande che è nato oggi nel 1990, Mario Balotelli. È nato a Palermo, quindi siciliano doc, un calciatore attaccante del Nizza dal 31 agosto 2016 e della nazionale italiana. Comunque di origine ghanesi, Balotelli cresce in affido in una famiglia di Brescia. E così finisce l'almanacco di oggi, e poi si vedrà quello che succederà il prossimo mercoledì. Ma volevo ricordarvi che questo sabato è il 15 agosto, quindi il giorno dedicato a Maria Santissima, ma è anche molto noto per il Ferragosto, quando gli italiani si danno la pazza gioia e celebrano appunto l'estate, gli amici e naturalmente il buon cibo.
1: Now, yes. Santa, our final song.
0: Yes.
1: Would you like a song from Alessandra Amoroso?
0: That would be lovely, Peter.
1: Or.
0: Good thinking.
1: Or.
0: Mingi.
1: Or would you like. No, not Mingi.
0: No.
1: Or would you like to go back to Marco Mazzini? Who would you like?
0: Well, whatever you like.
1: Here we go.
0: Mazzini.
1: Flip the coin.
0: We stay with Fiorentino Mazzini.
1: Si. Let's go back. Let's enjoy his version of Gloria.

0: And that's all, folks.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:06.
3: 12 agosto 2026, è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la San Pier d'Arenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la 30enne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Garden.

0: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
0: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
0: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!